Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali avete ascoltato duetti e cantate di Francesco Gasparini. Ha eseguito l'ensemble La Veneziana. E per concludere John Williams e Carlos Bonell alle chitarre.

Avete ascoltato musica con John Williams e Carlos Bonella alle chitarre. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei a Per Orchestra. Oggi parliamo della terza e della quarta sinfonia di Robert Schumann, la seconda metà della sua produzione sinfonica. Una produzione sinfonica molto pensata, molto ragionata, soprattutto nel rapporto con Beethoven, che era una specie di peso sulle spalle dei compositori di quell'epoca. Le nove sinfonie rappresentavano qualcosa di insuperabile, bisognava quindi cercare una nuova strada e Robert Schumann ci lavora, ci pensa moltissimo prima di iniziare a scrivere. E dopo le prime due esperienze, la prima e la seconda, la prima con grande successo, la seconda un po' meno, arriva appunto alla terza sinfonia in Mi bemolle, l'opera 97, che è nota come l'Arenana ed è stata scritta nel 1850, quando Schumann aveva già 40 anni. In questo caso è lui stesso a dirigere la prima esecuzione assoluta a Düsseldorf nel 1851, il 6 febbraio, perché lì si era trasferito nel settembre dell'anno precedente. In realtà, come spesso succede, questa sinfonia un nome non ce l'aveva e a chiamarla Sinfonia Renana fu il biografo di Schumann, von Wasilewski, nella biografia di Schumann che scrisse nel 1858, solo due anni dopo la morte. E von Wasilewski scrive: secondo le sue stesse dichiarazioni, il compositore ne ebbe la prima ispirazione dalla visita del Duomo di Colonia. Ora, è vero ovviamente che Schumann e la moglie Clara compirono nel settembre del 1850 un viaggio a Colonia, ma è anche vero che poi queste visite sono uno stimolo e comunque sicuramente sarebbe sbagliato intendere questa sinfonia come la traduzione musicale di una realtà extra musicale, paesaggistica addirittura. Insomma, non è musica a programma. E al riguardo della musica a programma, Schumann aveva delle idee molto precise, che scrisse già nel 1835 e le scrisse nella recensione della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, perché Schumann era anche un critico musicale e in quell'occasione scrisse: si sbaglia di certo se si crede che i compositori prendano in mano carta e penna col misero proposito di esprimere, descrivere, dipingere questo o quello. Non vanno però sottovalutate le casuali influenze e impressioni provenienti dall'esterno. Inconsciamente, accanto alla fantasia musicale, agisce spesso un'idea, accanto all'orecchio, l'occhio. Quindi è evidente che i compositori vivono nel mondo e quindi sono influenzati da quello che vedono, ma che poi si mettano lì con carta e penna a descrivere quello che hanno visto, secondo Schumann, non è possibile. Ma invece che cosa cerca di fare Schumann nella terza sinfonia? Il tentativo è molto evidente, è quello di svincolarsi dal modello di Beethoven. La terza è forse la più originale tra le sinfonie di Schumann e forse anche per questo è stata spesso criticata e anche per questo non ha incontrato i favori del pubblico subito e nemmeno dopo tanto. Ma in ogni caso subito non fu un grande successo, nemmeno questo. Perché già la scrittura era particolare, ma soprattutto Schumann non era un grandissimo direttore. Quindi, avendo diretto lui la prima esecuzione assoluta, non ha reso giustizia alla partitura. È strano pensare che un compositore sa esattamente quello che vuole e non riesca a realizzarlo sul podio, ma è proprio questo il lavoro del direttore, che è diverso da quello del compositore. Tantissimi compositori non erano capaci di dirigere, o almeno non come i grandi direttori. E questo è anche il caso di Schumann. Quindi, quella prima esecuzione non fu un grande successo anche per la direzione non perfetta dell'autore della sinfonia. Invece noi abbiamo a disposizione un grandissimo direttore, che è Daniel Barenboim, che eseguirà questa terza sinfonia, la Renana di Schumann, a capo della Staatskapelle di Berlin. Prendiamo questa registrazione da un CD di Deutsche Grammophon appena uscito. I movimenti sono vivace, scherzo molto moderato, non presto, solenne, vivace.

Abbiamo ascoltato la terza sinfonia di Robert Schumann nell'esecuzione della Staatskapelle di Berlino diretta da Daniel Barenboim. Passiamo ora alla quarta ed ultima sinfonia di Robert Schumann. La quarta in realtà sarebbe la seconda, perché la prima versione di questa sinfonia fu completata nel 1841, subito dopo la prima, e fu anche eseguita lo stesso anno, il 6 dicembre. Però, dopo l'esecuzione, non soddisfatto dell'accoglienza del pubblico e non soddisfatto nemmeno del pezzo, Schumann ritirò questa sinfonia. 10 anni dopo, nel 1851, ne fece una trascrizione per pianoforte e già lì cominciò ad introdurre delle modifiche anche importanti. Poi riorchestrò tutto nuovamente e ne fece quindi una nuova versione, che all'inizio si doveva chiamare Sinfonia Fantastica. Però Schumann aveva proprio un problema con il termine sinfonia, che riteneva proprio inadeguato alle proprie composizioni, e lo scrisse. E scrisse esattamente: nulla produce tanto facilmente disappunto e opposizione quanto una nuova forma che porti un vecchio nome. In realtà lui voleva fare una cosa completamente nuova, ma appena la chiamava sinfonia partiva il confronto con tutta la tradizione, in particolare con Beethoven. A lui già non andava bene la parola sinfonia, però non ne inventò un'altra, ma evitò di chiamare Sinfonia Fantastica la sua quarta. Ma qual è la differenza sostanziale tra la prima versione e quella che poi viene eseguita ora? È che Schumann cerca di rafforzare il carattere ciclico. Ripropone, ad esempio, nell'ultimo tempo gli elementi tematici del primo, che quando si ascoltano si ha questa impressione un po' strana. Questo l'ho già sentito ed è vero, ma serve proprio a creare un circolo, una visione circolare del pezzo. E poi un'altra cosa importante è che viene sostanzialmente abolita la separazione tradizionale tra i singoli movimenti, che sono collegati tra loro ed eseguiti di seguito, senza interruzioni. Sembra una cosa banale a noi oggi, ma questa nettissima separazione tra i movimenti era invece una caratteristica principale della sinfonia, che aveva diversi momenti che esprimevano cose diverse. Schumann invece vuole fare un pezzo unico e lo fa. Non solo, è contrario Schumann alla ripresa, cioè a riproporre una cosa allo stesso modo. È una specie di insofferenza che lo porta a lavorare sul materiale nel senso di una trasformazione continua, e in questo modo la sinfonia si avvicina al dramma musicale che poi sarà sviluppato da Wagner, o addirittura al poema sinfonico di Liszt, ma soprattutto si allontana da Beethoven. Secondo molti critici, molti osservatori, la quarta sinfonia di Schumann rappresenta un esempio di forma libera, come un poema sinfonico. Forse questo è troppo. Sta di fatto che la prima esecuzione della seconda versione, che ebbe luogo a Düsseldorf il 30 dicembre 1852, fu l'ultimo grande successo pubblico di Schumann. Oggi noi la ascoltiamo in una versione eccezionale affidata al direttore Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. I movimenti sono moderatamente lento, vivace, romanza, scherzo, vivace e trio, lento, vivace, più presto.

0: Abbiamo ascoltato la quarta sinfonia di Robert Schumann, diretta da Daniel Barenboim sul podio della Staatskapelle di Berlino. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. Cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Giuseppe Tartini il concerto per violino e orchestra numero 2 in Do maggiore D2, nei movimenti allegro, grave, staccato, allegro, adagio, allegro. Federico Guglielmo, violino solista. Ensemble L'arte dell'arco.

0: Di Giuseppe Tartini avete ascoltato il concerto per violino e orchestra numero 2 in Do maggiore D2, nella interpretazione di Federico Guglielmo al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
2: Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza. Quella giornata era andata a vuoto. E invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Che senso ha prendere degli operai solo per l'ultima ora della giornata di lavoro? Che senso ha andare a lavorare solo per un'ora? Eppure, anche quando ci sembra di poter fare poco nella vita, ne vale sempre la pena. C'è sempre la possibilità di trovare un senso, perché Dio ama la nostra vita. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere. Lui ha chiamato i lavoratori personalmente, conosce la loro dignità e in base ad essa vuole pagarli. E dà a tutti un denaro. Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi. Non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non è stato ingiusto, ma semplicemente generoso. Non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi. Non fa graduatorie. A chi gli apre il cuore, dona tutto se stesso.

0: tua gloria. Alleluia.
1: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio. Alleluia.

0: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.
1: I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

0: Alleluia.
1: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azioni di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Il padrone della vigna esce all'alba a cercare chi lavori per lui.
1: Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Il tuo spirito ci insegni a compiere la tua volontà e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo, intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
3: La tua Chiesa ti renda grazie, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici.
2: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Credo che la paura di cadere sia tra le più antiche di cui ho esperienza. Sembra ancora di sentirla la voce di mamma che non smetteva di ripetermi, e lo fa tuttora, attento che cadi, non così che ti fai male. Ma credo che, per quanto amiamo qualcuno, non possiamo sostituirci a lui per evitargli le cadute e l'esperienza dolorosa del fallimento. Possiamo stargli accanto, magari aiutarlo a rialzarsi, se il nostro aiuto sarà richiesto, ma non possiamo e non dobbiamo fare quegli apprensivi e ansiosi, quelli del «ma io te l'avevo detto». Peggioreremmo solo la situazione. Occorre familiarizzare con l'esperienza del cadere, perché ci accomuna tutti, nessuno escluso. Da quando, qualche anno fa, per un incidente parrocchiale sono finito a terra e mi sono rotto un piede, mi sono convinto che più passa il tempo, più divento esperto nel cadere. Le cadute però richiedono da parte nostra un tempo di convalescenza più o meno lungo, che non dobbiamo disertare o affrettare. Un tempo da abitare con pazienza verso noi stessi e verso i nostri limiti, per prendere consapevolezza che ci sono stagioni diverse nella vita e che la nostra utilità non sta nel numero delle cose fatte o dei risultati conseguiti, ma piuttosto nell'aver dato tutto, sempre, in ogni circostanza. L'esperienza del cadere e del dolore che l'incidente porta con sé, poi, non si esaurisce nel momento della caduta, e neppure quando il livido smette di fare male o l'arto compromesso ha terminato la riabilitazione. Il nostro corpo e la nostra mente conservano una sorta d'archivio delle nostre cadute, e basta un cambio climatico o un'immagine, una parola, per riportarci esattamente al centro di quel dolore che avevamo creduto ormai definitivamente passato. L'esperienza del cadere, del limite, ci segna al punto da ricordarci, qualora l'avessimo dimenticato, che siamo come quei pacchi che portano scritta la dicitura «attenzione, fragile, maneggiare con cura». In parole povere, la nostra fragilità ci riconsegna puntualmente a ciò che siamo e di cui possiamo andare fieri, cioè la nostra umanità. La società invece fa di tutto per annullare il senso del limite, per mascherare la fragilità dietro allo stereotipo dell'uomo duro tutto d'un pezzo, tanto da farlo apparire indistruttibile. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, che non deve tradire debolezza nelle relazioni come nei sentimenti, che va sempre tutto bene, alla grande, che anestetizza la malattia e la sofferenza fin quasi a cancellarle dal suo orizzonte, che giudica e si giudica a partire dalla capacità di produrre e dalle agende zeppe di impegni. Ma basta un nulla, un fuori programma, magari una caduta da niente, per capire che l'esperienza del nostro limite ci fa riflettere e magari apprezzare quelle cose che abitualmente diamo per scontate, come stare in piedi sulle nostre gambe, per esempio. Non è poi una tragedia se nel nostro manuale di istruzioni troviamo scritto «fragile, maneggiare con cura». E dovremmo ricordarcene quando entriamo nella terra di noi stessi, come pure nella terra dell'altro. Occorre avere cura per accostarsi alla vita, maneggiarla convinti che niente sia più sacro di essa e fare di ciò che ci ha ferito, crepato, un passaggio perché di là possa entrare la luce. Le ferite, poi, lo sappiamo bene, lasciano cicatrici più o meno evidenti, più o meno profonde, e non dobbiamo nasconderle né camuffarle, perché semplicemente esistono, ci sono, e non possiamo negarle. In Oriente, quando riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa, riempiendone la spaccatura con dell'oro. Credono infatti che quando qualcosa ha subito una ferita diventa più bella, custodisce una memoria, racconta una storia. Dell'oro al posto della colla, un metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è tutta qui: occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione. Noi, in Occidente, facciamo fatica a fare pace con le crepe, con l'esperienza del nostro limite. Spaccatura, frattura, ferita sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. Se è rotto, sarà colpa di qualcuno. Nella vita, come nell'amore, siamo chiamati a tenere insieme i pezzi, ad accettare la compresenza degli opposti in noi e negli altri, a trasformare le ferite in feritoie, le rotture e gli strappi in varchi attraversabili. Così anche l'esperienza della fragilità, del dolore, diventa una scuola che ci insegna, ci ricorda che siamo vivi. E poi, quando passa, ci restituisce a noi stessi, diversi, cambiati. E non avrai più paura del tuo essere difettoso, di ciò che fino a questo momento hai fatto di tutto per nascondere agli occhi degli altri o cancellarne la memoria oltre che le tracce. Imparerai che la debolezza, accolta, porta con sé una riserva di luce e di forza che ignoravi d'avere fino a quell'istante, e può diventare persino uno spazio in cui l'altro, riconoscendo in te la sua stessa ferita, può sentirsi compreso e non giudicato. E penso a Gesù, a tutte le volte in cui, anche se nessun Vangelo ce lo racconta, sarà finito a terra, sfiancato sotto il peso dell'incomprensione di chi, pur vivendolo quotidianamente, di lui non aveva capito nulla e forse non aveva troppa voglia di capire. Penso a quando il suo insegnamento passava in secondo piano rispetto ai miracoli, certamente più spettacolari e utili per una folla in cerca di sensazionalismo o di un liberatore politico che distribuisce pane gratis. Penso a quando i discepoli, in cammino verso Gerusalemme, luogo dove Gesù avrebbe dato la vita per tutti, non facevano altro che parlare tra loro su chi fosse più grande. E Gesù, maestro e signore, perché nessuno avesse più dubbi sull'argomento, fece uno scivolone dei suoi, acquattandosi ai piedi stanchi e sporchi dei discepoli per lavarli, durante la sua cena con loro, come uno schiavo. Per non parlare di tutte quelle cadute di stile che tanto facevano mormorare scribi e farisei, quei pranzi o cene a casa di pubblicani e peccatori, quel suo essere così eccessivamente libero con le donne, persino con quelle di dubbia moralità, come pure quando, così come racconta Luca, nel Getsemani, Gesù, in preda alla paura e all'angoscia della morte imminente, si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il

0: giorno senza far niente. Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
1: Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza. Quella giornata era andata a vuoto. E invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Che senso ha prendere degli operai solo per l'ultima ora della giornata di lavoro? Che senso ha andare a lavorare solo per un'ora? Eppure, anche quando ci sembra di poter fare poco nella vita, ne vale sempre la pena. C'è sempre la possibilità di trovare un senso, perché Dio ama la nostra vita. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere. Lui ha chiamato i lavoratori personalmente, conosce la loro dignità e in base ad essa vuole pagarli. E dà a tutti un denaro. Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi. Non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non è stato ingiusto, ma semplicemente generoso. Non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi. Non fa graduatorie. A chi gli apre il cuore, dona tutto se stesso.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Alessandro Scarlatti dalle 7 sonate per flauto dolce, archi e continuo, sonata numero 1 in re maggiore, nei movimenti allegro, adagio, fuga, largo, allegro. Flauto dolce solista e direzione Hugo Rein, Le Musiciens du Soleil.

Avete ascoltato di Alessandro Scarlatti la sonata numero 1 per flauto dolce, archi e continuo, nella esecuzione di Hugo Rein al flauto dolce e alla direzione di Le Musicien du Soleil. Ed ora continuiamo la nostra trasmissione ascoltando di Giovanni Battista Bassani, dagli Affetti Canori opera sesta, la cantata Sconsolata Gemea. Anna Piroli, soprano, Luigi Accardo, clavicembalo, Nicola Brovelli, violoncello barocco, Elisa Lamarca, tiorba e chitarra barocca.

0: di Giovanni Battista Bassani avete ascoltato la cantata Sconsolata Gemea, nell'esecuzione di Anna Piroli soprano, Luigi Accardo clavicembalo, Nicola Brovelli violoncello barocco, Elisa Lamarca tiorba e chitarra barocca. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Celebramus missum de Dominica vigesima quinta per annum, cum prefazione quinta de Dominicis.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia vobis et pax a Deo Padre nostro et Domino Iesu Christo.
1: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christe.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione,
1: mea culpa,
0: mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad destram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu,
1: in gloria Dei Patris. Amen.
0: Oremus. Deus qui sacre legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis, ut tua precepta servantes ad vitam meriamur pervenire perpetuam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
4: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo il che sarebbe assai meglio, ma per voi è necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Verbum Domini.
5: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc. Simile est regnum celorum homini patri familias, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno misit eos in vineam suam. Et egressus circa horam tertiam vidit alios stantes in foro otiosos et illis dixit, ite et vos in vineam, et quod justum fuerit dabo vobis. Ili autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam et nonam horam, et fecit similiter. Circa decimam veram exiit, et invenit alios stantes, et dicit illis. Qui hic statis tota die otiosi? Dicunt ei, quia nemo nos conduxit? Dicit illis, ite et vos in vineam. Cum sero autem factum est, dicit Dominus vineae procuratori suo, voca operarios et rede illis mercedem incipiens a novissimis usque ad primos. Et cum venissent qui circa undecimam horam venerant, acceperunt singuli denarium. Venientes autem primi arbitrati sunt, quod plus esset accepturi, acceperunt autem et ipsi singuli denarium. Accipientes autem murmurabant adversus patrem familias dicentes, hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et estum. Ad ille respondens uni eorum dixit, amice, non facio tibi injuriam, non ex denario convenisti mecum, tolle quod tuum est et vade. Volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi. Aut non dicet mihi quod volo facere de meis? An oculus tuus nequam est quia ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi et primi novissimi. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
2: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotentem,
2: factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita
0: perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Con fede diciamo, donaci, Signore, un cuore umile.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offre ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivono il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quel amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

A tutti giunga un cordiale saluto da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo del rapporto speciale che aveva Giovanni Paolo II con la montagna. Andremo sull'Adamello e ci guiderà in questo viaggio il maestro di sci Lino Zani.

0: Oggi, cari amici, parleremo, come anticipato, del rapporto speciale che aveva San Giovanni Paolo II con la montagna. E lo faremo guidati da un maestro di sci che ha conosciuto benissimo Karol Wojtyła. Sto parlando di Lino Zani. Lino, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Sto bene?
2: Bene, grazie, grazie in anticipo per quanto ci racconterai. E, Lino, dove ti trovi? Tra le vette dell'Adamello, molto care a Karol Wojtyła?
1: Esattamente, sono proprio nel mio paese, ai piedi dell'Adamello, sono qui a Temù, a 1200 metri, col bel fresco, che proprio ai piedi di questa bella montagna.
2: Ti invidiamo un po'. E allora, Lino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era un uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II, un rapporto che, come dici tu, ti ha segnato profondamente, a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984, con il pontefice ancora addolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò l'allora presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini?
1: Sicuramente è stato un incontro straordinario, fatto con, come giustamente stai dicendo, dal nostro presidente Pertini e del Santo Padre San Giovanni Paolo II. E è stata una giornata straordinaria. Tutto nasce da una lettera scritta da un ragazzo che viveva con noi nel rifugio, che descrive questo bellissimo posto, 3050 metri, pian di neve, e manda in avant scoperta Monsignor Stanislao, che era allora segretario particolare del Santo Padre, in un'ispezione, e da lì iniziamo a organizzare questa sua vacanza. Incredibile, perché il rifugio a 3000 metri era un rifugio molto spartano, gli unici due posti caldi erano la sala da pranzo e la cucina, le camerette erano camerette molto strette, molto piccole, era un metro e mezzo per due, con dentro tre letti che usavamo per i clienti della scuola di sci. E abbiamo tolto i due letti sopra e abbiamo deciso di fare un lettino solo per il Santo Padre. E questo succedeva un mese prima della venuta del Santo Padre, quindi erano i primi di giugno. Si decide che il 16, 17, 18 luglio sarebbe venuto a fare questa vacanza il Santo Padre. Però cosa succede? Che ai tempi usavano i mezzi dello Stato italiano, quindi c'è una richiesta di un volo che da Roma andava a Verona e di un elicottero che da Verona andava sul ghiacciaio. Non tanto allora nostro presidente Pertini, ma il suo staff si domanda: ma dove deve andare il Santo Padre, che non c'è niente di ufficiale in programma? E quindi il nostro presidente chiama il Santo Padre, perché erano molto amici, chiede: ma dove vai? Che il Santo Padre a quel punto non gli può mica raccontare una balla, gli dice: guarda, vado a sciare tre giorni sull'Adamello. E pensando che a tre giorni dalla partenza il nostro presidente ha un sacco di impegni, gli dice: dai, perché non mi accompagni? E quindi anche Sandro Pertini accetta l'invito, gli dice: ma sì, andiamo. E così, oltre il Santo Padre, arriva anche il presidente. Quindi quel giorno, quel lunedì 16 di luglio, è un giorno straordinario, perché in questo rifugio arriva il presidente della Repubblica e il nostro amato Papa, e inizia questa giornata bellissima, dove portiamo a sciare il Santo Padre. Il presidente rimane sul gatto, che lo prendeva un po' in giro, gli diceva: santità, scia come una rondine. E quindi quella mattinata è straordinaria. Pensa che arrivano a sciare fino alle 12:30 quella mattinata, poi ritorniamo al rifugio, e arriviamo al rifugio e la mamma aveva preparato un piatto tipico del Trentino, gli strozzapreti. Quindi il Santo Padre, sì, il presidente va in cucina e gli dice: ma signora, cosa ha preparato di buono oggi? E la mamma gli dice: di strozza preti. Quindi il Santo Padre, che era salito in camera a cambiarsi per venire a pranzo, incontra il nostro presidente che gli dice: santità, oggi la facciamo fuori. E quindi pensa che il pranzo è iniziato. Un pranzo straordinario, fatto di racconti tra due amici che si trovavano in questo rifugio, con un pian di neve, con centinaia di chilometri quadrati di ghiacciaio, questo finestrone. Però poi un po' il grappino che si era fatto alla mattina, un po' il vino. A un certo punto il nostro presidente dice: ah, dobbiamo dirlo a tutto il mondo che siamo qui a sciare. E quindi non ce la fa a mantenere il segreto, perché era tutto segreto lassù, nessuno poteva salire, perché si era deciso di dare questa notizia che questo ghiacciaio, essendo ghiacciaio dove è stata combattuta la prima guerra mondiale, si doveva far saltare queste bombe che erano state trovate, mentre invece c'era il Santo Padre e il Presidente.

0: Lino, una curiosità. Come sciava Giovanni Paolo II? E poi, avete mai gareggiato?
1: Beh, gareggiato no, e c'è stata una sfida però, è più avanti nel tempo, perché ho avuto la fortuna di portarlo poi a fare queste sciate segrete il martedì nelle località vicino a Roma, Campofelice, Vindoli, sotto
2: in Abruzzo.
1: In Abruzzo sì, perché era facile da raggiungere, in un'ora e mezza eravamo a sciare. E no, sciava bene. Pensate che sciare 7-8 ore in estate sul ghiacciaio era un atleta, insomma, era stato ferito. L'unico problema che aveva in quel periodo, aveva 66 anni, doveva mangiare più volte al giorno per potersi poi scaricare, ecco, perché non avendo più tutto l'intestino aveva un po' di problemi. Però scendeva da tutte le parti. Ecco, il mio compito sciando su un ghiacciaio era quello di seguirlo, che non mi cadesse in un crepaccio, perché il ghiacciaio è fatto anche di crepacci, quindi quando vedevo che la zona era libera dai crepaci, lo sciavo, gli dicevo via, io andavo avanti, mi fermavo prima del pericolo, e lui scendeva tranquillamente, era veramente bravo.
0: Ecco, nel corso delle vostre passeggiate, Lino, di cosa parlavate? E poi, vi siete mai fermati a pregare insieme?
1: Ecco, la cosa più bella, sì, erano giornate di svago, perché lui aveva probabilmente bisogno di queste giornate di libertà, però erano anche grandi momenti di grande preghiera. E io mi ricordo il secondo giorno di questa sua vacanza, perché poi è dovuta essere interrotta, perché avendo dato la notizia a tutto il mondo che il Santo Padre si trovava a Charles Vadamello, non c'era più la possibilità di garantire la sicurezza, perché ormai la notizia era trapelata. Però quel secondo giorno, quella seconda mattinata, è per me la giornata più bella della mia vita, perché ormai era tutto il giorno, che il giorno prima avevamo state tante ore insieme, la sera avevamo cenato insieme nella cucina, non eravamo più andati nella sala, eravamo rimasti veramente in pochi. E quella seconda giornata facciamo un paio di discese su questo pendio, che è il ghiacciaio dell'Ares, e quando arriva dopo due discese chiede di essere accompagnato su un sasso al passo, dove si domina a 360 gradi tutte le montagne, il Brenta alle nostre spalle, Vadamello, la Fresdanella, montagne di oltre 3000 metri. Questo uomo che si siede su questo sasso e inizia questa preghiera si immobilizza e rimane lì per più di un'ora, non sembrava più sulla terra. E quelle quattro persone che erano lì sul ghiacciaio, che eravamo lì, che camminavamo, ci sembrava di fare un rumore enorme sulla neve, quindi ci siamo immobilizzati. E quindi scende questo silenzio, il silenzio della montagna, e questo silenzio incredibile, a vedere quest'uomo che non sembrava più qui tra noi, ma sembrava già cospetto del Signore per ricevere probabilmente questi messaggi. Io poi ho avuto la fortuna di vederlo parecchie volte, e in queste sue preghiere così mistiche, molto, molto profonde. E poi si riprendeva, poi ho avuto la fortuna anche proprio con lui in questi momenti di parlare, di raccontare, di chiedere al Santo Padre come poteva essere un buon cristiano, perché pensate, io per 5 mesi all'anno vivevo in un rifugio dove qualche volta arrivava qualche prete e diceva la messa, quindi non avevo la possibilità di frequentare la chiesa. E lui mi ha detto: Malino, provati questi bei posti, questi santuari, lui li chiamava così, questi posti dove tu puoi pregare. Se sei un buon cristiano riesci a svolgere questo comandamento di frequentare la chiesa la puoi trovare anche in questi posti, e lui l'ha trovata in tantissimi bellissimi posti dove riusciva a ricevere veramente questi messaggi dal Signore.
0: Che tipo di amicizia era la vostra, Lino?
1: Ma era quasi padre e figlio, cioè un'amicizia di un uomo che ha condiviso con me questi momenti di svago, ma anche grandi momenti di preghiera e di bellezza delle montagne. Ecco, uno dei messaggi più belli che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, quando io ho scalato il mio primo 8000, che sono tornato da questa cima, sono andato 8200 metri, ogni volta che partivo per andare a scalare queste montagne mi regalava una croce da portare sulle cime. Io ho questa bellissima foto a 8200 metri con questa croce in mano, e quando rientro gli faccio vedere questa bella foto, mi dice: Marino, cos'è che ti spinge ad andare così in alto? E per noi montanari, quando saliamo queste montagne, soprattutto dopo i 7000 metri, facciamo pochi passi, ma si apre sempre un pezzo di monte sempre più grande, però saliamo sempre un versante e vogliamo arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. Siccome San Giovanni Paolo piaceva anche un po' scherzare, mi diceva: Marino, guarda che dall'altra parte ci puoi arrivare una volta sola. Però avevo 27 anni, ho detto: ma spero di arrivarci più tardi possibile. Però sempre con questa bella foto mi dice Lino, dalla cima, però a noi montanari, perché lui era, si sentiva un montanaro, la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere. E io comincio a pensare a questa frase, dalla cima si può solo scendere, quando lo rivedo dopo, però penso da alpinista, dovete pensare che la cima è solo a metà della salita, poi c'è la discesa che forse è la parte più difficile della scalata, un po' perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina della salita. Però poi lo rivedo a luglio e viene a benedire l'altare che gli avevano dedicato, questo era il 1988, gli chiedo: ma Santo Padre, cosa voleva dirmi, dalla cima si può solo scendere? E lui aveva questo bel modo di parlarmi, mi prende le mani, me le stringe, mi dice: Lino, nella nostra vita tutti abbiamo una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è saper tornare indietro e saper rinunciare. Il rinunciare è forse una delle cose più belle che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, la rinuncia, che forse in questo momento nessuno sa più rinunciare a niente, abbiamo tutto, e c'è, cioè, saper tornare indietro, saper rinunciare è una delle cose belle che mi ha lasciato.

0: l'incontro, Lino, l'incontro con Giovanni Paolo II, quanto ha influito nella tua vita, nel tuo rapporto con la fede?
1: Beh, ha influito tantissimo, perché se io sono un buon cristiano, ho avuto tutti i sacramenti, però sono stato anche un po' uno spirito libero. Dovete pensare che maestro di sci, guida alpina, alpinista, ho gestito questi rifugi, ho presentato 4-5 fidanzate anche a San Giovanni Paolo II. Mi diceva: ma questa è mica quella dell'altra volta? No, questa è quella, sicuramente sarà quella giusta. E poi finalmente ho trovato anch'io, lui probabilmente aveva trovato questo camoscio perso sulle montagne, e pian piano mi ha rimesso sulla buona strada, e finalmente ho trovato, adesso sarà felice perché mi sono sposato 15 anni fa e quindi ho una bellissima bambina e sarà felice di che abbia messo finalmente la testa a posto.
0: Senti, in una udienza concessa ai maestri italiani di sci nel 93, Giovanni Paolo II disse che la montagna è davvero meravigliosa e ci avvicina al mistero di Dio. Lino, quando guardi le montagne, che sentimenti provi? Come le senti?
1: Beh, lui, oltre ad avermi insegnato a trovare questi santuari, questi posti dove uno può sentire più vicino al Signore, la montagna sicuramente ci porta a più vicino al cielo e a Dio. E quindi questi sentimenti di io l'ho visto veramente pregare in una maniera completamente diversa rispetto a quando era in Vaticano. Lui diceva: tante volte mi sento in prigione, qui finalmente ho la mia libertà, la mia gioia di vivere. E soprattutto è stato forse il primo a lanciare questi messaggi per la salvaguardia della nostra terra, ecco, del Signore ci ha donato questa terra così bella, questo creato che abbiamo da salvaguardare.
0: Ecco, cosa hai provato, e poi ti congediamo, cosa hai provato quando hai appreso della morte di Giovanni Paolo II? Tu eri qui a Roma?
1: Sì, sono stato alla sua ultima udienza, che è stata il 27, adesso non mi ricordo, il 27 o il 28 di gennaio. Poi il lunedì 31 gennaio, io tornando a casa, un incidente pazzesco in macchina, e lui succede alle 9:30, e alle 9:30 di quel 31 gennaio anche lui entra in ospedale. Poi io rimango in coma per un po' di giorni, poi quando mi risveglio comincio a sentire il signor Stanislao, che mi dava anche lui queste notizie, voleva sapere come stavo. E quando riesco, poi mi riprendo, quando lui muore il 2 aprile, riesco a scendere a Roma, nonostante avessi le gambe rotte totalmente, però riesco ad andare in Basilica, mi spiegano mi siamo il signor Stanislao, e quando esco dalla Basilica pian piano, insieme, sono stato lì più di un'ora, e uscendo Monsignor Stanislao mi dice: anche stavolta il Santo Padre ha voluto salvarti, perché io penso di avere due miracoli. Uno, quando cado a 7200 metri in un crepaccio, cado 22 metri e ho nello zaino una delle croci che devo portare sulla cima, e anche lì secondo me è stato un suo miracolo, perché cadere a 7200 metri non è come quando si cade in queste nostre montagne che c'è il soccorso alpino lì. Io sono sicuramente un miracolato, e quando sono tornato ma la stessa cosa è stata questa. Monsignor Stanislao mi dice: anche stavolta il Santo Padre ha voluto salvarti. E quindi ogni volta che penso a questa cosa un po' mi emoziono.
0: Allora Lino, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza, anche a te strappo una promessa che ci risentiremo spesso. La prossima volta parleremo delle tue imprese in montagna.
1: Altro che, beh, adesso con queste due bellissime trasmissioni dove incontro ancora anche tanta gente che ha incontrato San Giovanni, condivido con loro e queste loro esperienze, conduco Linea Verde Sentieri e Linea Bianca, quindi sempre sulle montagne, sui sentieri che lui...
0: E noi ti seguiamo con grande affetto.
1: Grazie a tutti e grazie Orazio per questa bella...
0: Grazie. Grazie.
1: La possibilità di dare a tutti.
0: Buona giornata a Lino Zani, maestro di sci. Buona giornata, grazie. Lino.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato. Don
1: grazie
0: Salvatore.
1: Di cuore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a Don Salvatore. Allora noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti, e a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo, che sacramento è? Entriamo in media res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto, perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti, e ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti. Ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare, ma in realtà questa associazione sacramento della confermazione con il matrimonio non è così praticabile, perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento, che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione, che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa, era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi, sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale, per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo, e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo, perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole, motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché da un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti chiedo questo punto, Don Salvatore, di spiegare la mia curiosità: perché si attende, perché c'è questa attesa, qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, è l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i cresimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, è anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo più avanti si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità, cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme, e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie. Paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, e staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica, che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? E cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento, ripeto, nella liturgia latina, dice al cresimante: e ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo, che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della Lapa Militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del cresimato, indica però proprio questo. C'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405, e questo monaco, che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il cresimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il cresimato o la cresimata al sacramento. E prima le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze. Invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta. Però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il cresimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il cresimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento, che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo. E infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della cresima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi, così come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, dopo la confermazione, possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
0: esprimere. Ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il vescovo il ministro, è solo il vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
1: Beh, in realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento la confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso, ecco, l'effetto che dona la confermazione è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi veniva alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura,

0: quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo: tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia, però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso, lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancor di più percepire questo: non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco.

0: perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione, molti sì. Molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Don Salvatore Giuliano, lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp, 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filin Telisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjane Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Tchernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Tchernob École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa Nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale dell'identità africana. Amadou Hampate Bae incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampate Bae è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La fondazione Amadou Hampate Bae ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Antonio, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera, quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi Cecantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità, no? Perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi, no, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? E quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
0: Ntongi che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava Casa della Vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: I griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot, di quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che richiama The Ancestor Stone, no? Aminata Fofana, che richiama Ancestor Stone, le pietre vive della nazione, pietre angolari. Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come, sì, maestro di parole.
1: Sì, sì, sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo, sì, sì, su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici e amiche all'ascolto, questa è una puntata cosiddetta bonus. Da Radio Vaticana ci danno la possibilità di riprendere un po' il filo del discorso e di dare un complemento, se volete, a tutta la lettura del castello interiore, in modo tale che risultino qualche meditazione in più, qualche riflessione in più e forse anche la necessità di farci qualche domanda nuova riguardo al percorso che abbiamo fatto. Queste due puntate, questa e la successiva, non si soffermano su una rilettura generica, diciamo, generale del testo, ma piuttosto sull'approfondimento di almeno due punti. Il primo, quello nel quale ci troviamo, è proprio presente nelle seste stanze del castello. Le abbiamo chiamate mansioni, come traduzione, se volete, dallo spagnolo morada, che vuol dire mansione, stanza, ma sappiamo bene che non si tratta di stanze fisiche, si tratta di uno spazio nuovo e del quale si ha consapevolezza quando si sta facendo un certo cammino spirituale che include anche l'intuizione di arretrare nel percorso e non necessariamente di avanzare. Tante volte, parlando del castello interiore, mi sono soffermato su questo aspetto, che tra l'altro anche Teresa sottolinea. Non guardate queste stanze come una successione determinata nella quale vi trovate in un certo senso a compiere un cammino ordinato, orizzontale. Bisogna guardarlo un po' come una sorta di iperspazio, matematicamente parlando, quindi una realtà che va molto al di là della nostra capacità di dimensionarlo, di dargli una raffigurazione anche nello spazio. È qualcosa di molto più grande e dunque anche il processo che avviene e che noi immaginiamo sempre che sia un progresso può rappresentare alcune volte essere percepito come una vera e propria involuzione, soprattutto quando ci troviamo a combattere e a prendere, diciamo, a prendere consapevolezza, con maggiore consapevolezza, con la realtà più triste che accompagna la nostra condizione umana, che non è la fragilità in sé, la debolezza, ma piuttosto il peccato. Nella forma reale, nella forma veramente consapevole, forte, che è quella della avversione a Dio, ovvero l'esatto contrario della conversione. E allora, se prendete le seste stanze, quelle che abbiamo analizzato, abbiamo un po' presentato nella forma del rapporto che c'è tra noi, il nuovo rapporto che c'è con l'umanità di Gesù Cristo, una grande scoperta in queste stanze, visto che si tratta della sua divinità e della sua umanità piena, quella con la quale avviene l'unione nelle settime stanze, la parte finale del castello. È vero anche che ci sono altri capitoli che indugiano particolarmente sul tema del peccato e questi mettono insieme e danno una visione molto interessante, anche questa immaginifica, se volete, con il tema della verità. E potremmo dire, se volete, per sintetizzare e dare un titolo, volendo, a questa puntata, che non è legato necessariamente alle seste mansioni, ma anche se ne prende spunto, potremmo definirla così: è vero che non siamo niente. E il fatto di non essere niente non è una certificazione di disistima di se stessi, di bassa autostima, perché questo sarebbe il modo per chiudere qui l'ascolto della puntata, chiaramente, e dire: beh, allora ci dobbiamo rivolgere ad altre istituzioni o a qualche professionista per prendere in mano la nostra vita. È vero che non siamo niente, è una di quelle condizioni alle quali giunge il mistico quando ha sperimentato l'ampiezza dell'amore di Dio, l'ampiezza, la profondità e tutte le dimensioni di cui parla anche San Paolo, ma contemporaneamente fa esperienza di questa legge presente nella propria natura che invece rema esattamente in senso contrario. e che Paolo anche qui descrive con ampiezza quando dice di rilevare in sé una legge che conosce e della quale conosce anche i dettami, gli obblighi se vuoi, ma che non vorrebbe agire però, non vorrebbe agire. Eppure c'è questa legge che detta guerra allo spirito. È vero che siamo niente. È vero che siamo niente assomiglia anche a un'espressione di Santa Caterina da Siena. Santa Caterina ugualmente, come Teresa d'altronde, entrambi nella stessa sessione dottore della Chiesa universale, dottori della Chiesa universale, dice che l'uomo è niente, è nulla, impastato con un po' di peccato. Ecco, esperienze piuttosto forti, parole decisamente forti, con le quali dobbiamo fare un po' la pace, soprattutto quando ci troviamo a fare reale esperienza del peccato, ma contemporaneamente in quell'esperienza abbiamo bisogno di ritrovare la grandezza dell'amore di Dio e la sublime dignità alla quale siamo chiamati. E questo comprenderete bene che è per non scoraggiarsi e per non mollare la presa, per continuare nello stesso rapporto di fiducia che abbiamo con il Signore Gesù Cristo.

Desidero ora dirvi qualche cosa a partire da un testo. Non lo analizzerò chiaramente, ma è un testo della scrittura che mi pare assolutamente coerente con il sesto capitolo delle Seste Mansioni del Castello Interiore. Ed è un testo di un profeta, il profeta Ezechiele, il capitolo 16. Più volte mi sono rifatto a questo testo, mi perdoneranno quelli che lo hanno già ascoltato. Non lo sviluppo, ma sapete dalla Bibbia di Gerusalemme che è intitolato La storia simbolica di Israele. Tutto il capitolo, nonostante le varianti che sono un'interpretazione di natura politica del percorso di Israele, si servono di un'immagine che è quella appunto di una bambina che viene trovata in un campo, sporca del suo sangue, partorita e abbandonata praticamente, alla quale non sono state fatte le cure proprie della nascita. Quando un bimbo, una bimba viene coccolata, non solo pulita, vengono fatte frizioni di sale, vengono passati unguenti, viene soprattutto lavata dal suo sangue, no? Ecco, viene rivestita in modo da essere riconosciuta immediatamente come figlia dell'uomo, come appunto una creatura con la piena dignità della creatura umana. Beh, questo testo prosegue e non spoilerò il proseguo, però è bellissimo da leggere e ascoltare perché chiaramente è un'esperienza di rappresentazione simbolica del popolo di Israele in questa bambina che avrà un percorso legato alla moltitudine delle alleanze con Dio, evidentemente tradite dallo stesso popolo di Israele e poi infine la promessa di una alleanza eterna. Il testo finale, appunto, siamo addirittura al versetto 60, quindi potete capire da questo quanto è eccedente questo capitolo e voglia significare una parabola grandissima, voglia raccogliere il Pentateuco e una serie di testi degli stessi profeti, e compresi i libri storici, evidentemente, della Bibbia che abbiamo a disposizione. In questo 60° versetto ecco che il Signore si ricorda della alleanza conclusa, quindi nonostante noi possiamo dimenticarci o il popolo di Israele si sia dimenticato dell'alleanza fatta da Dio, Dio si ricorda dell'alleanza, cioè Zakar, questo verbo meraviglioso, appartiene solamente a Dio, è lui che si ricorda, è lui che in questa alleanza prosegue con la fedeltà a se stesso, ovvero riannodare l'alleanza col popolo prendendo l'iniziativa come sempre, e così avviene anche per noi nella nostra storia di salvezza. Anch'io mi ricorderò, scrive Yahweh per mano del profeta, anch'io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. È una espressione, questa alleanza eterna, presente due o tre volte in tutta la scrittura. Olam, la parola eternità, è una parola che poche volte si accosta alla parola alleanza. Perché? Perché l'alleanza, fatta la legge, trovato l'inganno, diremmo in italiano, un famoso proverbio, ebbene, fatta e stipulata l'alleanza, e subito viene contraddetta, contraffatta dalla storia povera di peccato dell'uomo, del popolo. Ma il versetto 61 è ancora più indicativo di quello che voglio condividervi. Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa. Quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, io le darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io ratificherò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non avrà più la bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Parola del Signore Dio. Questa è la conclusione meravigliosa di questo capitolo 16° del profeta Ezechiele. Capite che il testo ruota tutto intorno a questa ripetizione. Da una parte il Signore ratifica l'alleanza, almeno due volte viene ripetuto il testo, e dall'altra parte la sposa si confonderà, si vergognerà. Anche qui la parola confusione viene ripetuta due volte. La confusione dunque non viene dal pentimento, ma proviene dal perdono. Il perdono
provoca il pentimento, ovvero l'amore eccedente di Dio provoca le lacrime, il pentimento, nella forma della confusione. Perché, come avevamo già detto a questo proposito nella puntata, parlando dell'umanità di Cristo, la confusione proviene dal fatto che non c'è una matematica coerenza né linguistica né matematica tra il sovrabbondante amore di Dio e il peccato della creatura. Non veniamo perdonati nella misura del merito, non ce lo meritiamo. E allora, siccome questo amore è eccedente, enorme, allora getta nella confusione. Perché? Perché la logica di Dio non viene compresa. Provate a pensare per un attimo ad una o più parabole in cui Gesù si comporta esattamente in questo modo e fa diventare carne questo amore eccedente di Dio. Ecco, l'immagine di questo testo di Ezechiele viene in qualche modo ripresa, la ritroviamo, anche se non citata direttamente, in questi capitoli del Castello Interiore, dove si sta parlando della la verità di Dio, la verità de Dios, e la verità di se stessi, la verità de sí mismos. Ed ecco che il testo di Teresa ci introduce in questo mistero. Ecco ciò che accade quando Dio lo vuole. L'anima, mentre è in orazione, profondamente assorbita, si sente improvvisamente sospesa e il Signore le fa intendere grandi segreti che ella crede di vedere nello stesso Dio. In realtà non vede nulla, perché non si tratta di una visione della sacratissima umanità e neppure di una visione immaginaria, ma di una molto intellettuale. Vado avanti. Ma benché sia una grazia fugacissima, si imprima nell'anima profondamente e grandi sono gli effetti che ne vengono. Anzitutto, ed ecco il testo, l'inciso importante, anzitutto ci copre di confusione, facendoci meglio vedere la malizia dei nostri peccati, in quanto li commettiamo mentre siamo in Dio, sì, dentro di Lui. Questo testo credo di averlo già citato in precedenza, ma ecco che segue. Un testo meraviglioso di Teresa. Hagamos ahora cuenta que es Dios como una morada o palacio muy grande y hermoso. Teresa ci sta dicendo, facciamo conto che Dio è come un grande castello o un grande palazzo, grande e bello, e che in questo palazzo Dio abita lì dentro, come noi stiamo camminando dentro il castello. Teresa sente il bisogno qui di riprendere l'immagine del castello e farcela vedere in un'altra prospettiva. Non è il nostro castello, ma è il suo castello e noi ci stiamo dentro. Ed ecco la domanda che sorge spontanea a Teresa. Ma per caso può il peccatore, per fare le sue cattiverie, i suoi peccati, per compiere i suoi peccati, appartarsi de este palacio? Cioè, può appartarsi di questo, può uscire per peccare? Teresa esclama: certamente no. Quindi è dentro questo stesso palazzo, che è lo stesso Dio, che accadono, che passan, sentite lo spagnolo, che passan las abominaciones, deshonestidades y maldades que hacemos. Non che fanno, che facciamo noi, los pecadores. Quindi le abominazioni, le disonestà, le cattiverie che facciamo noi peccatori accadono tutte dentro questo palazzo, ovvero accadono in Dio. Che cosa temeraria e degna di grande considerazione, scrive poi Teresa, e di grande profitto per quelli che ne sappiamo poco e che non finiamo di capire verità, queste verità, perché non sarebbe possibile, se non con una grazia, intendere quanto siamo capaci di compiere il male. Non è il male in se stesso, quindi, che ci danneggia semplicemente, ma di compierlo davanti a Lui, di fronte a Lui, in modo sfacciato, descarados, come direbbero gli spagnoli, come direbbe Teresa. E quindi, considerate, sorelle, la grande misericordia e la grande sofferenza di Dio, che in quel momento potrebbe affondarci lì immediatamente e invece non lo compie, non lo fa. E quindi rendiamogli grazie in modo enorme, immeritato,
e facciamo atti di vergogna, dice Teresa, hayamos vergüenza, facciamo atti di vergogna di sentirci in questo modo e che questo, soprattutto il giudizio di Dio, non venga contro di noi, cioè le peggiori cattiverie del mondo che possano avvenire alla sua presenza è qualcosa di veramente enorme. Termino qui questo commento che anche qua è breve, meriterebbe veramente di proseguire. Dico solo, e concludo, che effettivamente il peccato, secondo Teresa, passatemi l'espressione, non certo teologica ovviamente, non prendetela alla lettera, è una sorta di dimensione teologale del peccato. E questa indica, cioè, non il peccato in quanto materia morale, ma in quanto materia teologica, anzi teologale, che ha a che fare con il mistero della persona umana e il mistero di Dio. L'unico che può, durante il peccato, stare dinanzi a noi come colui che è capace di confonderci, pronto a emanare una grande quantità di amore e di perdonare qualsiasi cattiveria, è veramente il buon Dio. E questo Dio il volto lo ha rivelato pienamente nella misericordia infinita. Fin quando non lo comprenderemo, è finita, è matematica, della misericordia infinita del dolcissimo Gesù Cristo e dell'amore dello Spirito Santo. Questa radicalità dell'amore di Dio ci fa comprendere veramente la radicalità del peccato.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.

Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Girolamo Frescobaldi Messa sopra l'aria di Fiorenza, a 8 voci in doppio coro e basso continuo. Nei movimenti toccata terza per organo, Decantabat Populus Israel, mottetto per canto e basso continuo, Kyrie, Gloria, canzon dopo l'epistola dalla messa della domenica, Beatus Vir, mottetto per canto, basso e basso continuo, Credo, ricercare dopo il credo, Sanctus, toccata per l'elevazione dalla messa della domenica, la Maddalena alla croce, sonetto spirituale per canto e basso continuo, Agnus Dei, Ego sum panis, mottetto per canto, primo e secondo, tenore e basso continuo, di Marco da Gagliano, Gabriel Angelus apparuit Zaccarie, mottetto a 5, Elisabeth Zaccarie, mottetto a 6. Esegue l'ensemble San Felice, direttore Federico Bardazzi.

0: Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato Messa sopra l'aria di Fiorenza, a 8 voci in doppio coro e basso continuo, nella esecuzione dell'ensemble San Felice, direttore Federico Bardazzi. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, nel ricordarvi che potete riascoltare questa come tutte le altre trasmissioni dei programmi musicali su vaticannews.va podcast, Pierluigi Morelli vi augura una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica e ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana. Un saluto da Michele Raviare e da Bruno Orti in regia. Saremo insieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Messa, e poi alle 12 la recita dell'Angelus con Papa Leone, nella settimana in cui il pontefice visiterà, a partire da venerdì, la Francia, in particolare Parigi, con la visita all'UNESCO, Lourdes e Metz, per ricordare la figura di Robert Schumann, tra i padri fondatori dell'Europa unita. Oggi, lo ricordiamo, è la 25esima domenica del tempo ordinario e la Chiesa ricorda Sant'Eustachio e il sacerdote Andrea Kim Tae-gon e il catechista laico Paolo Chong e gli altri 101 martiri della Chiesa coreana, ed è anche la giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sul piano internazionale vi aggiorniamo con quelle che sono le ultime notizie. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei, e ha commentato anche quello che è avvenuto, l'attacco, il presidente ucraino Zelensky. Nell'attacco su Mosca sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Poi il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca in anticipo. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota veniva chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. E proprio negli Stati Uniti, a New York, arriverà oggi il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per partecipare all'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU alle ore 17, orario di Roma. Il cardinale Parolin presiderà la Santa Messa nella chiesa di Our Lady of Pompeii, Nostra Signora di Pompei, nel quartiere di Greenwich Village, in occasione del 125esimo anniversario della storica visita negli Stati Uniti di San Giovanni Battista Scalabrini. Questi i temi del giorno, questo diciamo quello che la Chiesa ricorda oggi, e noi tra qualche minuto diamo la linea alla Santa Messa, che questa domenica sarà trasmessa dalla Basilica di Sant'Anastasia a Verona con il commento liturgico di Orazio Cofite. Quindi qualche minuto, poi la Santa Messa e poi noi torneremo subito dopo in diretta per l'Angelus di Papa Leone.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Verona. La città veneta è uno scrigno di storia, leggenda e cultura, un luogo straordinario in cui respirare la presenza del passato ammirando i capolavori dell'arte, lasciandosi ammaliare dalla bellezza dei suoi mille volti che la rendono unica. Il fluire dell'acqua e i colori dell'Adige aggiungono splendore al capoluogo di provincia e raccontano le origini antiche dell'abitato, bagnando Ponte Pietra, una struttura maestosa che affascina per la sua imponenza e grandiosità, con la sua tipica forma a schiena d'asino. È nel periodo romano che Verona venne ricostruita come un vero e proprio monumento attorno all'arena, simbolo della città. Guardando l'antico anfiteatro con la sua particolare forma ellittica, è possibile immaginare le migliaia di spettatori assiepati sugli spalti per partecipare agli spettacoli del tempo, mentre oggi è un teatro a cielo aperto. Percorrendo il centro cittadino e passeggiando per le sue piazze, si comprende che Verona è arte, divenuta paesaggio, che Verona è incanto, che seduce turisti e passanti con la singolarità del suo patrimonio, che Verona è grazia ed eleganza, che Verona è fede. Come non rimanere incantati dal complesso basilicale di San Zeno? L'edificio, uno dei capolavori del romanico in Italia, prende forma nel 1398 su una struttura avviata tra il X e XI secolo e si caratterizza per le linee architettoniche sobrie e leggere. Il singolare rosone decorato, il protiro firmato dal maestro Niccolò e i raffinati bassorilievi. Ed è San Zeno ad accompagnarci al Duomo, segno tangibile della vita della comunità cristiana. Alcuni elementi esterni rivelano le origini romaniche della cattedrale, che fu innalzata su un edificio sacro più antico intitolato a Santa Maria Matricolare. La facciata racconta le modificazioni del tempo, gli interventi del XV secolo e i tratti gotici che la rendono unica. Non solo storia, non solo religiosità. Verona è anche la città dell'amore e tra i tetti spunta un balcone famoso a memoria della tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta che ancora conquista i visitatori con l'incanto del sentimento e l'empatia del dramma. Insomma, Verona ci trasporta in un'atmosfera magica, aiuta a immedesimarci nella storia di famiglie e personaggi illustri. Ci rende partecipi degli avvenimenti dei casati, descritti in pieno centro anche dagli elementi gotici del monumentale complesso funerario delle Arche Scaligere. Il viaggio nella bellezza veronese ci conduce alla vicina Basilica di Santa Anastasia, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. È uno splendido esempio di gotico italiano che conserva il nome di una chiesetta preesistente dedicata alla martire. Sulla facciata spiccano il portale, le colonne marmoree e il rosone centrale. Accanto il campanile accompagna lo sguardo verso l'alto come una preghiera che sale al cielo. Al centro della liturgia di questa 25esima domenica del tempo ordinario c'è la parabola del padrone che esce a cercare lavoratori per la sua vigna in diverse ore della giornata. Quando viene la sera, distribuisce la medesima paga sia a quelli della prima ora sia a coloro che hanno lavorato soltanto un'ora. Un gesto che lascia sconcertati e delusi, soprattutto quanti sono rimasti nei campi sin dalle prime luci dell'alba. Eh sì, i piani di Dio non sono i piani dell'uomo. Il Dio di cui ci parla Gesù è un Dio differente. Non ragiona

secondo il metro del guadagno e del profitto, non si limita a fare i conti e a dare a ciascuno il suo, ma offre a tutti il meglio, estendendo a ognuno il dono della sua misericordia. È un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona. Lasciamoci allora convertire dalla sua generosità e impariamo anche noi a donare senza misura, perché alla sera della vita ciò che resterà sarà soltanto l'amore.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Domenico Pompili, Arcivescovo di Verona. Celebrano con lui il parroco Monsignor Giacomo Radivo e Monsignor Pierluigi Sguazzardo. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Basilica, guidati da Don Nicola Moratello. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo di Verona, diretta dal maestro Giovanni Geraci. All'organo il maestro Letizia Butterin.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Oggi è domenica, il giorno del Signore, ma il 21 settembre è anche la giornata internazionale per la pace, indetta dalle Nazioni Unite sin dal 1981. Eravamo in piena guerra fredda, oggi siamo in piena guerra ibrida, ma la sostanza non cambia. Per questo dobbiamo in particolare invocare il dono della pace e chiedere perdono, perché anche la nostra generazione, come in una celebre canzone di Bob Dylan, sembra essere più occupata a far morire che a far nascere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che, osservando i tuoi comandamenti, possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo del Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse ai suoi fattori: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Messa così, istintivamente ci verrebbe da dare ragione alla parabola del maestro, ma subito dopo ci blocchiamo interdetti. Non è forse una clamorosa ingiustizia il fatto che il datore di lavoro paghi allo stesso modo chi ha lavorato dall'alba affrontando il caldo e allo stesso tempo chi ha lavorato soltanto alla fine della giornata per un'ora? L'obiettivo della parabola in realtà non è evidentemente un contratto sindacale. Il suo scopo piuttosto è farci misurare la distanza tra la giustizia umana e quella di Dio. Non a caso, nella prima pagina che è stata proclamata, il profeta Isaia sottolinea: le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come sono le nostre vie? Spesso inseguono una giustizia che è solo un modo per tutelare i propri interessi e finiscono per consolidare i rapporti di forza, per cui chi ha di più resta in posizione privilegiata rispetto a chi sta peggio. Non è forse vero che quando certe imprese industriali falliscono, i responsabili vengono profumatamente liquidati, mentre tutti i poveri cristi non sanno a che santo votarsi? E in nome della legge. Gesù smaschera propriamente questo velo di ipocrisia che faceva già spazientire Marco Tullio Cicerone un secolo prima di Cristo, quando affermava summum ius summa iniuria, il massimo del diritto è il massimo dell'ingiustizia. Gesù però aggiunge dell'altro. Noi pensiamo che a ciascuno sia dovuto ciò che ha meritato, secondo giustizia, appunto. Gesù non cancella questo principio, ma lo integra. Va bene dare a ciascuno ciò che ha meritato, ma è importante guardare anche al suo bisogno. Gli operai dell'ultima ora avevano lavorato meno, d'accordo, ma per tirare avanti con la famiglia anch'essi hanno bisogno della paga giornaliera. Forse che i figli di quelli che avevano lavorato un'ora sola avessero meno fame dei figli che avevano lavorato dall'alba. Resta dunque una domanda: ma è praticabile questa giustizia superiore? Non è impossibile, ma ad una condizione che emerge nitidamente nel cuore della parabola attraverso la domanda formulata dal padrone della vigna, che si rivolge a chi mormora: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Ecco il punto. Occorre superare l'invidia, il vizio più tenuto nascosto ma il più noto a noi umani, i cui segni esteriori sono inconfondibili: l'incapacità di provare gioia per la felicità altrui, l'incapacità di fare semplicemente un complimento, la gioia addirittura di fronte alle sventure altrui. Per guarire il nostro occhio cattivo bisogna dunque lasciarsi convincere da un altro pensiero: il bene di tutti viene prima del mio. Anzi, solo quando è garantito il bene comune, anche il mio particolare bene è consolidato.
Meno male che c'è Dio, verrebbe da dire, che proprio non ci assomiglia nel suo essere buono ed è al di là di tutte le nostre misure e perfino della nostra stessa immaginazione. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

0: Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Con un cuore solo e un'anima sola rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati ad essere santi e immacolati nell'amore. Diciamo insieme: guidaci, Signore, nelle tue vie.
1: Guidaci, Signore, nelle tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
1: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
1: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo. Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza ed animo riconoscente. Preghiamo.
2: Guidaci, Signore.
0: Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Zeno, San Pietro Martire, Santa Anastasia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

modo più appropriato alla parola di Dio che abbiamo ascoltato potrebbe essere: tutto è grazia. Più che padrone della vigna, Dio è padrone della propria generosità. Chiama tutti. Per lui è sempre l'ora buona. Non bada a referenze o raccomandazioni, ma a un certo punto spunta l'invidia a rovinare tutto. Un proverbio cinese dice: il tormento dell'invidia è come un granello di sabbia in un occhio. Ci sono cristiani che credono che la religione consista in ciò che essi danno a Dio. Invece, essa consiste in ciò che il Signore fa per noi. Ci sono persone il cui esame di coscienza, più che a un inveterato di debiti verso l'Altissimo, somiglia a un elenco di quelli che Dio avrebbe nei loro riguardi. E ogni giorno presentano il conto al cielo. Proviamo a pensare se il Signore chiedesse a noi il conto secondo la sua giustizia. Per fortuna, Egli si affida unicamente alla propria misericordia. Viviamo allora in serenità, godendo dell'amore che ci viene donato. San Paolo ha compreso bene l'insegnamento di Gesù. Non fa questione di ricompensa. Dice: per me vivere è Cristo. Ossia, Cristo per me è l'unica cosa che conta. Cristo per me è tutto. Come scrive Victor Hugo, la più grande felicità della vita è sapere di essere

0: preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.

0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
2: Eucaristica, Dio ancora una volta ci domanda: ti dispiace che io sia buono? Se guardiamo con sincerità nel nostro cuore, possiamo solo rispondere: no, Signore, non mi dispiace, perché quell'operaio dell'ultima ora sono io, un po' ozioso, un po' bisognoso. No, non mi dispiace, perché spesso non ho la forza di portare il peso della giornata e del caldo. Viene a cercarmi anche quando si è fatto tardi. Una parabola persiana racconta che un giorno fu chiesto a un uomo sapiente: hai molti figli, qual è il tuo preferito? Rispose: il figlio che preferisco è il più piccolo finché non è cresciuto, è quello che è lontano finché non ritorna, è quello malato finché non guarisce, è quello in prigione finché non è libero, e quello afflitto e infelice finché non è consolato. Questo è il vero amore, questo è l'amore che Dio nutre per noi, nonostante la nostra piccolezza e le tante ingratitudini. Chiediamo al Signore di liberarci dal tarlo dell'invidia che avvelena l'anima e il cuore, e di donarci un animo grande e generoso come il suo. Pensiamo solo a fare il bene e a farlo bene. Come ci ricorda Madre Teresa, non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.

qui il nostro collegamento da Verona. Un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista e responsabile del programma Gianni Epifani, dall'aiuto regista Simone Chiappetta e dalla squadra Rai di riprese Obivan 40 di Milano. Arrivederci a domenica 27 settembre per la Santa Messa che sarà celebrata da Papa Leone XIV a Lourdes in occasione del viaggio apostolico in Francia. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Sua Immagine. A tutti ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: Ben trovati all'ascolto e di nuovo buona domenica da Michele Raviare, da Bruno Orti in regia. Ringraziamo Orazio Coglite per il commento liturgico della Santa Messa che abbiamo appena ascoltato e diamo il benvenuto al nostro ospite che è Don Maurizio Giannella. Buona domenica.
1: Buona domenica a te Michele e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Che ci accompagnerà fino alle 12:30 circa commentando le parole di Papa Leone XIV all'Angelus che ci apprestiamo ad ascoltare tra una decina di minuti. E a proposito di commenti delle parole del Papa, Don Maurizio, tu hai seguito per noi, per i nostri ascoltatori, quello che è avvenuto venerdì, che è stato uno degli eventi più importanti sì. della settimana di Papa Leone, che quando ha partecipato all'assemblea diocesana della sua diocesi, sì. quella di Roma, a San Giovanni in Laterano, che è stato un po' sostanzialmente un vademecum su come
1: ha dato
0: sacerdoti.
1: Le linee guida alla sua diocesi, perché ecco, ricordiamo a casa che Papa Leone XIV è Papa perché è Vescovo di Roma, quindi ha anche questa funzione di essere Vescovo, e venerdì scorso ha aperto l'Assemblea Diocesana. L'Assemblea Diocesana Pastorale si apre in tutte le diocesi, ecco, e in modo particolare Papa Leone nella sua cattedrale, la chiesa di San Giovanni in Laterano,
0: la madre di tutte le chiese,
1: la madre di tutte le chiese di Roma e del mondo, perché lì c'è la cattedra del Vescovo di Roma e quindi di Papa Leone XIV, l'Assemblea Diocesana aperta davanti a 334 parrocchie, e dicevamo anche venerdì, su una superficie di 881 chilometri quadri, molto estesa la diocesi, ha incontrato tutti e si è svolta la liturgia della parola. Il Cardinal Reina ha aperto con un discorso, poi ci sono state tre testimonianze di quelli che sono i tre settori fondamentali che il sinodo diocesano fatto lo scorso anno ha presentato a Papa Leone: la famiglia, una giovane e la Caritas. Il Papa è partito dal Vangelo di Giovanni, dal quale Vangelo ha tratto due domande: chi cerchi, perché piangi? E queste sono state le linee guida, e il Papa in questa occasione ci ha ricordato e si è appellato innanzitutto alla diocesi, chiedendo ad essa di fare una verifica pastorale. Non ha dato dei compiti, ha detto: non dobbiamo aggiungere nulla, ma dobbiamo arrivare al cuore della città, dobbiamo fare una verifica, cioè metterci in ascolto, ascoltare gli altri. E poi ai sacerdoti in modo particolare ha detto una cosa fondamentale: chiedo che il sacerdote di Roma sia un sacerdote che si mette in ascolto innanzitutto di Dio, perché non può dare ciò che non vive. E quindi ha chiesto una radicalità e un'unità, fraternità sacerdotale, lui tra le prefetture, perché sappiamo che sono cinque le prefetture di Roma dove ci sono i vescovi ausiliari, con i prefetti scelti tra i sacerdoti che in modo organico, in modo più intenso, ecco, lavorano in quello specifico territorio. Diciamo che ha dato le linee Papa Leone. È stato un incontro molto bello, anche successivo. Le testimonianze che Papa Leone ha portato e ha messo in luce, i sacerdoti, il Cardinal Reina, è stato un vero e proprio, una vera e propria scoperta di quella che Papa Leone ha chiesto alla diocesi di essere. E diciamo che in questa
0: proprio
1: linea,
0: su questo sì. punto, e ti chiedo anche da sacerdote, sì. c'è un passaggio, non l'abbiamo detto perché ci torneremo dopo. Il sì. Papa ha approvato l'avvio della causa di canonizzazione sì. di Don
1: Luigi di Liegro,
0: che è il fondatore della Caritas Romana, sì. una figura molto amata, conosciuta e che tanto ha fatto per la diocesi del Papa, insomma, come proprio come slancio, insomma.
1: Sì, perché Michele, il Papa ha dato un metodo e un volto. Ha dato un metodo, cioè, per dire come fare questa verifica attraverso il discernimento, attraverso la conversione, ascoltando i ragazzi, le famiglie in ogni prefettura, però ha dato anche un volto, e lui ha detto proprio così, ha detto: vi dono anche un volto, e parla del della fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa, morto il 12 ottobre del 97. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta innanzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere. E infatti poi diciamo che Papa Leone, parlando di Don Luigi, ne apre anche e ne avvia anche il processo di canonizzazione e di beatificazione. Ecco, quindi lui parla di un discernimento.

0: forma le coscienze e rende possibili le corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile, e presiedere non significa fare tutto. Come hai recepito questo messaggio che è ai sacerdoti di Roma, ma è per tutti i sacerdoti?
1: Guarda Michele, da sacerdote ma anche da parroco, quando ero parroco, il rischio era proprio questo, dell'autoreferenzialità, dell'individualismo, dell'accentrare un po' tutto il lavoro su se stesso, e quindi gli altri diventano solo delle componenti. Il Papa dice: liberatevi da questo individualismo, da questa autoreferenzialità, perché l'essere sacerdote non significa, ecco, governare da soli, significa distribuire i carismi, perché noi sappiamo che i carismi nella Chiesa sono fondamentali ed importanti. Allora, una Chiesa che si apre ai carismi, un sacerdote che riconosce i carismi nella propria parrocchia e li distribuisce, perché questa è la parola chiave, distribuire i carismi, aiuta anche la comunità a crescere. E il Papa dice: finiamo, ecco, anche la Chiesa, la parrocchia esce da quella che è l'autocelebrazione o l'autoconservazione. Ha parlato proprio di autoconservazione, cioè una parrocchia che si conserva così, con un parroco che è chiuso e che non si apre ai carismi.
0: E soprattutto nessuno è da solo, perché il presbiterio non è la somma dei sacerdoti, poi no. Anche salendo al livello di organizzazione che si incontrano per necessità organizzative, tu hai citato le prefetture, è una fraternità. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, siamo in attesa delle parole di Papa Leone XIV e della recita mariana dell'Angelus. Salutiamo le radio collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, In Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria San Marino, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Vediamo una piazza San Pietro che si sta riempendo questa domenica, che è la 25esima domenica del tempo ordinario. La catechesi del Papa sarà un passo tratto dal Vangelo di oggi, dal Vangelo di Matteo, sulla parabola dei lavoratori della vigna. Vediamo una giornata quasi primaverile, molto calda, il sole splende su piazza San Pietro e già i primi pellegrini si stanno avvicinando al Palazzo Apostolico, dove fra qualche minuto Papa Leone si affaccerà. Questa settimana che sarà per Papa Leone è quella del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa partirà venerdì e resterà fino al 28 settembre. Ricordiamo alcune delle tappe di questo viaggio: la capitale, Parigi, con la visita all'UNESCO, poi Lourdes e Metz, per ricordare la figura di Robert Schumann tra i padri fondatori dell'Europa unita, un viaggio che lo porterà nuovamente in Europa dopo il viaggio questa estate in Spagna. Si stringono le telecamere sul Palazzo Apostolico, vediamo già una tenda che si sta muovendo, sono le 11:59 e 30 secondi, quindi tutto è pronto per l'affaccio del pontefice. Ecco uno stacco sulla piazza, vediamo già alcune bandiere polacca, spagnola, peruviana, un paese molto amato da Papa Leone XIV.
1: Diciamo che Michele, sono sempre tanti i pellegrini che di domenica, oltre ai romani, che decidono di ascoltare e di ascoltare le parole di Papa Leone. Pensiamo a quanti da tutto il mondo arrivano anche per vivere questo momento.

0: E sentiamo l'applauso, ora ascoltiamo Papa Leone.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente, invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti, invece, guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: divinia ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et ex perpetua nuntia eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saecula.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terunia, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma. E il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazaret con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.

ascoltato gli appelli di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus, in particolare il pontefice si è soffermato sulla crisi in zona, nella zona della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno danneggiando la popolazione, in particolare donne e bambini, e ha auspicato anche un coinvolgimento della comunità internazionale nell'aiutare questa parte dell'Africa. Poi saluti e anche un ricordo a Pescantina in Italia, dove la diocesi oggi incontrerà e pregherà sul monumento degli ex internati della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare dagli errori della storia, ha ricordato il pontefice dopo la catechesi, una catechesi improntata sul Vangelo di Matteo. La legge dell'amore interrompe quella del calcolo, ha detto il Papa commentando la parabola degli operai della vita.

0: Don Maurizio, allora,
1: eccoci.
0: Cominciamo da quello che potrebbe essere il titolo della catechesi: la legge dell'amore interrompe la legge del calcolo, quella del calcolo. Che cosa significa?
1: Papa Leone prende spunto dalla parabola che Gesù usa nel Vangelo di oggi attraverso l'Evangelista Matteo. Innanzitutto spieghiamo che cos'è una parabola per chi è a casa. La parabola è un modo di raccontare un insegnamento che Gesù usa attraverso dei segni, attraverso dei gesti, attraverso delle situazioni pratiche di ogni giorno, proprio perché il popolo potesse comprendere al meglio quello che lui voleva dire. Una parabola ha un significato, nasconde un significato. In modo particolare questa domenica il Signore usa i vignaioli, usa gli operai della vigna e usa il padrone, no? Il padrone che chiama a sé gli operai in ore diverse della giornata, quelli della prima ora, quelli della seconda a mezzogiorno e quelli della terza alle 5 di pomeriggio. E nel momento in cui gli dovrà donare il salario, cioè la ricompensa, la retribuzione, ecco che il Signore tratta tutti gli operai allo stesso modo. Nella logica umana, nel calcolo di cui Papa Francesco ci ha detto, noi la retribuzione la vorremmo per il lavoro svolto, le ore, e allora usiamo la logica umana e diciamo: ma io ho lavorato di più, ho fatto più ore, ma come, tu non mi dai? Dai, mi dai quanto chi ha lavorato un'ora? Allora, il Signore stravolge usando questa parabola e dicendo che nella logica di Dio, che è una logica di misericordia, di accoglienza, non esiste il calcolo umano, ma esiste l'amore che non calcola in base al tempo, ma in base alla tua disponibilità, alla tua accoglienza e al cuore che ci hai messo. Quindi il Signore stravolge questa logica umana. Il Papa usa in maniera molto fine, così come la sua sapienza d'agostiniano, quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Perché? Perché noi ci mettiamo gioia, fratellanza, amore, e questo non può essere calcolato, questo è un dono.
0: E ha detto Papa Leone: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono e di aver meritato i risultati che hanno raggiunti. Un invito anche all'umiltà.
1: L'umiltà, perché a volte noi diventiamo presuntuosi. Quando pensiamo di essere nella fede giusta, o di essere più bravi degli altri, o meritevoli perché io questa mattina sono arrivato per primo e quindi sono più bravo degli altri perché sono diligente, ecco che scatta la presunzione, l'efficientismo, il carrierismo, l'esibizionismo, che sappiamo essere un po' quei criteri che noi usiamo umanamente per sentirci migliori e superiori agli altri. Allora ecco che è una logica che Papa Leone oggi ne parla ai cristiani, però penso che se poi volessimo spostare in un ambito anche geopolitico o sociale nel quale ci troviamo, un po' questa presunzione per alcuni c'è, perché calcolare tutte le cose, stare lì a calcolare anche quello che facciamo per avere un interesse, ecco, questo viene stravolto dal Vangelo di oggi, la bontà di Dio, perché Dio è buono. E dice Papa Leone, penso che questo sia molto bello, la reazione negativa avviene perché questa retribuzione Dio, il padrone, la fa partendo dagli ultimi operai. Perché se fosse partito dai primi, ecco, i primi non si sarebbero accorti di questa cosa. Invece lui lo fa perché? Perché Dio è aperto e accogliente nei confronti di tutti, e Dio vuole che la nostra logica sia una logica sempre più della gratuità, dell'accoglienza, e che i criteri, quelli umani, a volte ci portano anche a sbagliare.
0: E poi quando arriva la novità di Dio non c'è più spazio per l'invidia e la divisione, quindi corollario proprio di quello che stiamo dicendo.
1: Sì, sì, diciamo che Dio si prende quello spazio necessario nella nostra vita e anche nella vita delle persone, ecco perché poi, ecco, Dio è misericordioso e converte. La conversione non è altro che un cambiamento della mia mentalità, del mio modo di pensare, del mio modo di vedere anche le cose umane, perché la conversione non avviene sulle cose spirituali. La conversione lezioni inizia e comincia dalle cose umane, dalle cose che viviamo proprio nella nostra vita, anche lavorativa, perché quante volte anche penso ci troviamo in un posto di lavoro, in una situazione lavorativa, e noi pensiamo che avendo dato di più meritiamo di più. Invece questa logica, se volessimo Michele sintetizzare un po' questo contenuto, potremmo dire che non è importante quanto, ma come. Cioè, la quantità delle cose fatte non dà il risultato del come lo abbiamo fatto, perché possiamo fare anche poche cose ma fatte bene. A volte possiamo fare una quantità di cose e anche fatte male, perché sono troppe.
0: Tu prima avevi parlato delle parole del Papa applicabili al contesto internazionale.
1: Sì.
0: Ed è un po' quello che ha detto il Pontefice dopo la catechesi, quando ha chiesto, a proposito della Somalia, un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle, lo ribadisce, l'assistenza necessaria, perché la Somalia, diciamo, la Somalia, in questo momento ci sono episodi di violenza e fenomeni climatici estremi che stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Secondo gli ultimi dati sono 9 milioni le persone che si trovano in difficoltà in Somalia. Ci ritorneremo anche per darvi un po' di contesto, però quello che mi premeva sottolineare è come l'impegno che viene chiesto ai fedeli, viene chiesto agli stati, viene chiesto alla comunità
1: internazionale. Certamente, perché se nel Vangelo abbiamo parlato di retribuzione, qui dobbiamo parlare di distribuzione delle ricchezze, e su questo Papa Leone sempre, in tantissimi altri discorsi, anche nei suoi discorsi nei viaggi o nei suoi discorsi negli incontri che tante volte fa nella Sala Clementina con piccoli gruppi, richiama sempre questa ridistribuzione delle ricchezze. La Somalia, che poi a volte è come se noi poi dovessimo aspettare il Papa che accende questi fari per ricordarci che ci sono delle situazioni. Allora il Papa che cosa fa anche nell'Angelus? Accende dei fari, acceso un faro su un problema che è a conoscenza di tutti, quindi richiama la comunità internazionale, che ha questo compito di ridistribuire e dare lì dove c'è una difficoltà, ecco, un proprio aiuto. Quindi questo fa parte proprio della Chiesa e dell'appello di Papa Leone in questa domenica.
0: Per dare un esempio, una delle ultime notizie che arrivano dalla Somalia è quella che riguarda un comunicato che è stato emesso da Medici Senza Frontiere, che parla di un allarme malnutrizione nella regione del Mudug, in cui il numero dei bambini bisognosi di cura è aumentato del 60% rispetto all'anno scorso. Tra gennaio e luglio si sono stati ricoverati 1389 bambini con malnutrizione acuta e complicanze mediche, di cui 809 con malnutrizione grave. Questo è solo un focus, ricordiamo anche dove si trova la Somalia, quindi sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è quell'area che in queste ultime settimane, l'area dove si sta allargando il conflitto in Medio Oriente con l'intervento degli Houthi alleati dell'Iran sull'altra parte della penisola arabica, e dalla parte africana chiaramente c'è la Somalia, con uno storico problema di pirateria in quelle acque. C'è la situazione del Somaliland, che sono le zone a nord, appunto, che hanno sostanzialmente dichiarato l'indipendenza e sono state finora riconosciute solo Israele. Come hai detto tu, sono dei fari, delle luci
1: che
0: il Papa accende, come ha sempre fatto, su zone, su parti in teoria marginali, ma marginali solamente per un certo tipo di comunicazione, non marginali chiaramente.
1: Sì, ma anche perché, vedi Michele, noi potremmo dire, associandolo alla parabola, che loro sono gli ultimi, sono quelli dell'ultima ora, e noi che siamo in un mondo opulento, in un mondo di ricchezza, e siamo gli operai della prima ora, non ci rendiamo conto che anche i nostri fratelli che sono arrivati alla fine, che sono gli ultimi, hanno bisogno di quello che ho io. Quindi, nella logica di Dio e in quello che il Papa Leone ha ribadito oggi nella sua riflessione, la distribuzione, anche partendo dagli ultimi, cioè da chi ha più bisogno di me, perché magari anche se è arrivato alla fine, anche se sono gli ultimi, anche loro hanno diritto a stare nello stesso benessere o nella stessa dignità, perché poi parliamo anche di dignità della persona, che poi sarebbe un altro concetto da dover approfondire, devono averla nello stesso modo perché sono persone.
0: E la luce poi può arrivare da momenti, per esempio anche locali. Ed è l'ultimo appello che ha fatto il Papa, sì, che ha salutato la popolazione di Pescantina presso, sì, Verona, che oggi si stringe, con le parole del Pontefice, intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Quello che, perché ricorda questo, lo spiega proprio il Papa, per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. E come possiamo commentare questo,
1: io vorrei,
0: questo passaggio fondamentale?
1: Vorrei commentarla portando una testimonianza che abbiamo ascoltato proprio noi come media, mi permetto di dirlo, di una suora dall'Ucraina. Abbiamo avuto proprio l'altro giorno una testimonianza diretta di una suora dell'Ucraina che ha ribadito e ci ha raccontato, lei che vive in prima linea in Ucraina in questo momento, basti pensare a quello che sta vivendo, un vero e proprio massacro psicologico, umano, ancora in atto. Chiedo, quante popolazioni ancora vivono una dimensione di dittatura e una dimensione anche tante volte di poca dignità delle persone? Ci sono ancora queste situazioni di deportazione, perché c'è una deportazione proprio della dignità della persona umana. Penso alle guerre, no? Non ci arriva sempre tutto. Poi ascoltiamo i racconti che ci arrivano da chi è lì e ci rendiamo conto che forse dimenticare, non bisogna dimenticare, perché forse ancora la storia ci sta parlando di una guerra, di guerre in atto e di deportazioni ogni giorno.
0: Prima di salutarci, Don Maurizio, noi vi segnaliamo una iniziativa che, diciamo, comincerà tra qualche minuto, che è quella di Sound of Loss. Spieghiamo. In occasione della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite di domani, l'atrio della Basilica di San Pietro ospiterà questa iniziativa, che è un'installazione sonora che è ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, che intende richiamare l'attenzione sulle vite umane perdute nelle guerre attraverso una serie di suoni irregolari come ticchetti e colpi. L'iniziativa è sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la comunicazione e dalla Fabbrica di San Pietro. Si tratta di 1096 suoni registrati individualmente che saranno trasmessi nell'arco di 49 ore ogni 2,62 minuti. Don Maurizio, cosa sono questi numeri? Allora, si stima che al mondo muoia per la guerra una persona ogni 2,62 minuti, ed è per questo che questi suoni, che ora vi racconteremo come sono stati realizzati, suonano a questo intervallo per 49 ore, per coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace, quindi da Kiribati, dove tra pochi minuti sostanzialmente inizierà la giornata, e concludendosi sull'isola di Baker. Nell'arco di 3 mesi il progetto ha registrato oltre 24.000 campioni di rumori, di click, colpi, urti. E i suoni sono provenienti da 50 categorie diverse, tra cui interruttori della luce, vecchi telegrafi, orologi, serrature, scatole di cartone e matite sui tavoli. Queste registrazioni sono state poi assemblate in un totale di 49 ore, l'abbiamo detto. I click sono irregolari, a volte sono raggruppati, altre volte lasciano spazio al silenzio. Anche il loro volume varia, con alcuni suoni più deboli e altri molto più forti. Secondo l'idea del progetto, queste variazioni intendono riflettere la disuguale attenzione spesso riservata alle vittime di guerra in base a fattori culturali, religiosi o razziali, che è un po' quello che noi ci siamo detto commentando, Don,
1: sì,
0: Maurizio,
1: infatti. Infatti, tutto ciò che, tutte le iniziative che portano alla riflessione costruiscono sempre l'umanità, quindi benvengano. Sono d'accordo anche io. Molto bello.
0: E allora, grazie a Don Maurizio.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ora rimaniamo in ascolto della Radio Vaticana con l'informazione che tornerà alle ore 14.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale attraverso la quale desideriamo condividere e conoscere i testimoni del Vangelo, i santi della Porta Accanto. Diamo voce ogni volta a diocesi diverse, ma talvolta anche creiamo degli speciali per approfondire determinate esperienze legate a santuari o in questo caso legate a una figura particolare, San Matteo Evangelista, che come saprete le reliquie di San Matteo sono custodite nella cattedrale di Salerno, ma vogliamo a questo punto parlarne con Don Sergio Capone, direttore dell'ufficio custodia delle reliquie. Don Sergio, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Don Sergio, puoi aiutare i nostri radioascoltatori e quindi aiutarci a riflettere sulla figura di San Matteo e capire come sono arrivate le reliquie a Salerno?
2: Allora, Matteo, chiamato anche Levi, autore del Vangelo che porta il suo nome, era un esattore delle tasse per Erode Antipa, ma anche dei romani che avevano conquistato la Palestina. Dunque era un pubblicano odiato dai farisei, ma anche inviso ai romani. Figlio di Alfeo, viveva a Cafarnao e quando Gesù, incontrandolo, gli disse di seguirlo, ecco, lasciò la riscossione delle tasse, si alzò e si mise a seguire il maestro. Tutto questo noi lo troviamo appunto nel suo Vangelo, un'esperienza di discepolato, di sequela, che continua anche dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Infatti dopo la morte e la risurrezione del Signore, secondo la tradizione, Matteo inizia a predicare in Palestina e poi in altri paesi dell'Asia Minore e Centrale, morendo martire a sud appunto del Mar Caspio, quella che veniva definita appunto l'Etiopia, e da lì proprio inizia il viaggio del suo corpo, delle sue reliquie che arriveranno poi a Salerno.
1: Come mai si sono fermate a Salerno?
2: Si sono fermate a Salerno grazie, potremmo dire, ad un intervento politico, perché il corpo dell'Apostolo dal luogo appunto del martirio e della sepoltura, cioè l'Asia Minore, raggiunge la Bretagna attraverso dei matrimoni in una zona chiamata ancora oggi Capo San Matteo, dove nel X secolo viene addirittura costruita un'abbazia che conservava appunto delle reliquie fino alla Rivoluzione francese. E poi grazie ad un romano, un certo Gavinio, che era originario di Velia, la patria appunto di Parmenide, che è vicina a noi a Salerno nel Cilento, queste reliquie arrivano a Velia in un luogo ancora oggi esistente, all'incirca intorno al V secolo, dove riposeranno fino a quando il principe longobardo Gisulfo, che era appunto principe a Salerno, il 6 maggio del 954, per una questione politica di sicurezza, trasla appunto queste reliquie all'interno della città di Salerno. E da allora, 6 maggio del 954, Salerno custodisce le spoglie dell'apostolo ed evangelista Matteo.
1: Quale parte del corpo? Tutto il corpo o solo alcune reliquie principali?
2: Allora, Salerno si vanta di custodire il 90% del corpo dell'apostolo. Addirittura studi recenti di prossima pubblicazione evidenziano come le reliquie insigni dell'apostolo, cioè di una grandezza notevole, che si trovano a Roma, in alcune basiliche romane, ma anche in altre parti del mondo, provengono da Salerno, perché all'interno del sepolcro mancano. Dunque Salerno si vanta di custodire buona parte, ecco, dei resti mortali che furono dell'apostolo ed evangelista Matteo.
1: La cattedrale odierna di Salerno, che ospita appunto le spoglie di San Matteo, È stata costruita attorno dunque alle spoglie mortali di San Matteo.
2: O c'era... La cattedrale nella sua basilica superiore ed inferiore è una sorta di scrigno. Quando il giorno di Santa Lucia del 1077 un altro popolo, è quello dei Normanni, capeggiato da Roberto, sconfigge i Longobardi e conquistano Salerno, grazie anche alla presenza di un grande vescovo del tempo, Alfano, un vescovo eclettico, era monaco, era medico, era architetto, si concepisce la costruzione di una nuova chiesa. Addirittura c'è l'intervento di Gregorio VII attraverso una lettera con la quale il Papa chiede proprio a Roberto di dare un tempio nuovo che possa essere all'altezza del grande tesoro che Salerno custodisce. Allora inizia questa grande opera di costruzione, prima della Basilica Inferiore e poi della Basilica Superiore. Infatti a distanza di pochi anni, nel marzo del 1081, la cripta è già pronta e vengono traslate da un'attigua chiesa che era nelle vicinanze dell'attuale cattedrale fino alla nuova cripta. Viene traslato il corpo in due anfore, una più piccola, una più grande, di manifattura orientale, nelle quali appunto vi vengono adagiate le ossa e vengono inumate in un loculo al di sotto dell'altare della cripta.
1: I pellegrini che giungono in cattedrale cosa si ritrovano sotto il profilo architettonico? Quali sono i punti sui quali volgere lo sguardo e ammirare?
2: Allora, innanzitutto i pellegrini sono preparati all'incontro con l'Apostolo attraverso il quadriportico che precede appunto l'ingresso della Basilica Superiore, che è in stile romanico. Vengono preparati attraverso un percorso, potremmo dire, penitenziale fino ad arrivare alla cripta affrescata con le scene del Vangelo di Matteo, quasi ad introdurre il pellegrino attraverso le pagine visive del suo Vangelo all'incontro con l'Apostolo. Infatti tutte le scene raffigurano i passaggi fondamentali del Vangelo di Matteo, tranne ovviamente i racconti della passione, della morte e della resurrezione, perché il pellegrino idealmente preparato dalle varie scene, dai vari episodi evangelici, è chiamato poi ad arrivare al centro della cripta, all'altare, per celebrare appunto l'Eucaristia. È lì appunto che il pellegrino sperimenta quello che Matteo tratta appunto nel suo Vangelo, soprattutto riguardo la passione, la morte e la risurrezione.
1: Don Sergio, una domanda: qual è l'attualità di San Matteo? Perché venire a Salerno a rendere omaggio alle spoglie di San Matteo, il grande evangelista?
2: Venire a Salerno significa non soltanto godere di una città affacciata sul mare e dunque con le grandi potenzialità storico-turistiche, ma incontrare l'Apostolo, l'Evangelista Matteo, significa toccare con mano una fede ancora oggi visibile e palpabile, non solo attraverso le opere d'arte, tra cui appunto la cattedrale, ma una fede che coinvolge dal più piccolo al più grande. Infatti entrare nella cripta, sostare in preghiera davanti alle spoglie di San Matteo, significa in una maniera ideale ma anche reale entrare in quel flusso di pellegrini che ormai da secoli ha calpestato quelle pietre, ha rigato anche di lacrime, di preghiere appunto quella tomba. Una fede che ancora oggi è sentita ed è quasi viscerale nel cuore dei salernitani, ma anche di tutti coloro che attraverso il Vangelo e attraverso appunto il suo corpo hanno fatto l'esperienza di Matteo, che è un'esperienza comune, ecco perché trova il consenso nella gente, perché è un'esperienza di peccato, è un'esperienza, potremmo dire, anche di un certo successo, ma è soprattutto un'esperienza di incontro, l'incontro con Cristo, l'incontro con il Signore, con il suo sguardo, un incontro che cambia la vita, una vita che apparentemente sembra perfetta, sembra piena. L'incontro con Cristo ci dà una prospettiva diversa.
1: Certo che ascoltandola e ripensando dove lei si trova, mi sorge veramente una riflessione. A 20 chilometri da Salerno abbiamo Amalfi con le reliquie di Sant'Andrea l'Apostolo e a 30 chilometri da Salerno il santuario di Pompei. È un triangolo significativo di santità, oltre che aspetto di turismo.
2: La terra campana è una terra di santi, è una terra di devozione, è una terra di martiri, è una terra di bellezze e quindi venire a Salerno significa anche in un certo senso prefissarsi altre mete che non sono lontanissime ma sono altrettanto ricche di storia, di presenze, le ricordava Andrea, ma io le ricordo anche a Benevento c'è San Bartolomeo. La Campania custodisce tre apostoli.
1: Ecco, questo mi era sfuggito. Grazie di questa osservazione e anche grazie dell'invito che ha rivolto i nostri radioascoltatori nel scendere in Campania anche sotto questo profilo, un pellegrinaggio sulle orme degli apostoli e dei grandi santi che hanno segnato la storia della Campania e della Chiesa tutta. Io la ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore Don Sergio e dopo la canzone darei lo spazio a Don Felice Moliterno, che è il parroco della cattedrale. Grazie Don Sergio.
2: Grazie a lei.

0: Cari radioascoltatori, riprendiamo il nostro dialogo attorno alla figura di San Matteo che, come abbiamo sentito nella prima parte, le sue spoglie sono custodite nel Duomo Cattedrale di Salerno. E ora vogliamo parlare proprio con il parroco della cattedrale, Don Felice Moliterno. Don Felice, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Felice, avete la gioia di custodire le reliquie di San Matteo, ma avete anche un compito di evangelizzare a partire da queste reliquie. Qual è la proposta pastorale che la cattedrale offre ai pellegrini che giungono proprio a Salerno?
1: Sì, io partirei dal fatto che i salernitani sanno di custodire un grande tesoro, il corpo dell'apostolo e dell'evangelista, e dunque la cattedrale è un grande scrigno che custodisce questo tesoro. Tutti i pellegrini che giungono a Salerno in qualche modo fanno un percorso di riscoperta del battesimo, perché proprio la cattedrale è pensata come uno spazio che accoglie il pellegrino, offrendogli una riflessione proprio sulla sua appartenenza ecclesiale.
0: Ce ne ha fatto cenno anche prima, anche Don Sergio, ma cerchiamo di approfondire questo aspetto che bene ci aiuta a entrare anche nello spirito.
1: Sì, innanzitutto bisogna considerare che la prima cosa che il pellegrino trova giungendo nella cattedrale di Salerno è un grande atrio che in realtà nasce nell'idea, diciamo, del vescovo del tempo, Alfano I, che era anche architetto, come uno spazio, ispirandosi alle basiliche paleocristiane, per i catecumeni, cioè per coloro che non potevano partecipare alla celebrazione eucaristica ed erano quindi in preparazione per ricevere il sacramento del battesimo. Quindi è quello uno spazio già di prima riflessione sul dono del battesimo. Ci sono i sarcofagi romani che, diciamo, presentano già un messaggio di preparazione alla ricezione del dono del battesimo. Poi ecco, c'è la porta centrale, quella cosiddetta di bronzo, con i due leoni che richiamano la figura di Daniele, la fossa dei leoni. Daniele, i padri della Chiesa lo presentano come una prefigurazione di Cristo, quindi chi attraversa quella porta partecipa alla morte e risurrezione di Cristo per una rinascita, quella rinascita dell'alto di cui poi ci parla anche il Vangelo di Giovanni. E poi al centro della navata ci sono i due amboni, e uno in particolare, quello più grande, dove era collocato un tempo anche proprio il fonte battesimale, ci offre una vera e propria catechesi battesimale, perché ci presenta in scultura un uomo che diciamo è avvolto nelle spine di un serpente, e ai cui piedi ci sono due animali feroci, c'è un orso che sta aggredendo un bovino. Il senso di questa scultura è che l'uomo vive nella condizione di peccato e schiavo delle pulsioni, delle sue passioni, che ci disumanizzano, ci rendono come gli animali, e da questa condizione è difficile uscire, come essere appunto bloccati nelle spine di un serpente. Ma c'è un'aquila che con i suoi artigli afferra l'uomo per i capelli e lo tira verso l'alto, ecco, quella nascita dall'alto di cui appunto ci parla il Vangelo di Giovanni. E sulle ali di quest'aquila è collocata la parola di Dio. Dunque noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, che ci umanizza, che ci rende uomini secondo il progetto di Dio. Questo, diciamo, messaggio diventa una preparazione poi all'incontro con l'Apostolo, perché diciamo, dopo aver attraversato la navata si scende giù nella cripta, all'interno della quale c'è la testimonianza concreta di chi ha incontrato il Maestro, l'uomo di Cafarnao, l'esattore delle tasse che diciamo era inviso dai suoi conterranei, e che al passaggio di Cristo davanti a quel banco delle tasse ecco, si alza e segue il Maestro. E dunque diventa quella di Matteo una testimonianza concreta di cosa significa rinascere, di cosa significa diventare nuove creature, e quindi è una riflessione che trova poi concretamente in Matteo il modello della sequela.
0: Che tipo di presenza avete a Salerno di pellegrini?
1: È una presenza internazionale, innanzitutto perché diciamo c'è una grande tradizione bisogna considerare che ci sono delle iscrizioni proprio incise nella pietra che ci attestano una continua presenza di pellegrini anche nel passato. Addirittura c'è una preghiera iscritta in lingua armena nel Medioevo da parte di un orante che prega per sé e per un suo amico di nome Daniele per l'intercessione di San Matteo. E attualmente ci sono tante navi da crociera, ma arrivano tanti turisti anche dall'America, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, oltre che dall'Europa, e c'è una grande, diciamo, anche un grande interesse verso la figura di Matteo. Cioè non è soltanto una visita di tipo storico-artistico, ma c'è proprio la richiesta di pregare sulla tomba dell'Apostolo. D'altro canto, diciamo, Salerno è inserita all'interno di un circuito che in Campania, che presenta ben diverse figure di santità, come appunto Matteo, poi c'è Sant'Andrea ad Amalfi, San Bartolomeo a Benevento e adesso abbiamo anche Bartolo Longo.
0: Vedo che anche prima Don Felice sottolineava questo aspetto con un certo orgoglio, per dire come la Campania sotto questo profilo sia particolarmente ricca.
1: Sì, è una diciamo regione baciata veramente dalla santità. In questo, oltre che dalla bellezza dei passaggi, insomma, e della ricchezza artistica che appunto attira tanti turisti. Tra l'altro, ecco, c'è un piccolo dettaglio legato sempre alla figura di Matteo che credo sia importante sottolineare, e cioè la tomba dell'Apostolo è attraversata da un tubo all'interno del quale scorre una catena con due secchielli d'argento. Questo tubo attraversa la fenestella confessionis del santo e quindi attraverso questi due secchielli d'argento due volte all'anno viene raccolta quella che si è chiamata la manna di San Matteo. Questo fenomeno, che è un fenomeno naturale, cioè la raccolta di acqua, di umidità, diciamo, che si forma all'interno del sepolcro, accomuna Salerno anche ad Amalfi, perché lo stesso fenomeno avviene sia ad Amalfi così come anche a Bari per San Nicola. Ecco, io direi che questo segno dell'acqua in realtà è un richiamo proprio a questa benedizione che questa terra ha ricevuto dall'alto, la presenza di un apostolo e di un evangelista che appunto benedice la nostra terra. Le consideri che su un panno che viene alzato ogni anno nell'atrio del Duomo, un mese prima della festa del Santo Apostolo, del 21 settembre, campeggia una scritta: Salerno è mia, io la difendo. E questa consapevolezza da parte della città di essere protetta dalla benedizione dell'Apostolo, ecco, come dire, è una consapevolezza che diciamo affonda le sue radici nella storia, ma che oggi viene riscoperta proprio dalla presenza numerosa di tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo.
0: Le domando, ha fatto cenno a questa raccolta dell'acqua, avviene in due momenti stabiliti, precisi o?
1: Sì, allora la tradizione colloca il dito della raccolta della manna il 6 maggio, che è il giorno della traslazione delle reliquie del santo a Salerno nell'anno 954, e poi nella vigilia della festa del santo, quindi il 20 settembre.
0: D'accordo.
1: Quindi... E normalmente poi quest'acqua viene utilizzata, bevendo dei

0: che si può cogliere all'interno delle nostre cattedrali. Io credo che poi la figura di Matteo ci aiuti proprio a riscoprire in generale la vocazione di ognuno di noi. Sappiamo che Matteo significa dono di Dio. In realtà noi non sappiamo concretamente cosa abbia detto Gesù a Matteo, i Vangeli sono sempre scarni di dettagli, ma sicuramente Matteo ha scoperto il significato del suo nome, è un dono di Dio per gli altri, e credo che questa sia la vocazione che accomuna ogni battezzato. Noi dobbiamo imparare a riconoscere il dono che il Signore ci ha fatto, e questo dono non possiamo trattenere, ma lo dobbiamo consegnare a coloro che Egli ci mette accanto.
1: Io la ringrazio di cuore della sua testimonianza, delle sue proposte, della sua riflessione. Ai nostri radioascoltatori credo che sia giunto l'invito a visitare questa terra che magari qualcuno non sapeva che fosse così ricca di spiritualità. Bene o male la Campania a San Gennaro che copre sotto un certo punto di vista, ma poi ci accorgiamo che ci sono tanti dettagli che mostrano una bellezza molto più preziosa. E quindi lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori: Salerno, San Matteo, Amalfi, Sant'Andrea, Benevento, San Bartolomeo, a due passi c'è Pompei col santuario e con Bartolo Longo. Insomma, un bel circuito per fare un pellegrinaggio, per fare un viaggio e inserire anche queste tappe di vita spirituale. Grazie di cuore per la sua riflessione e auguri di buon cammino.
0: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E anch'io saluto i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata di Santi della Porta Accanto.

0: concerto festivo. A cura dei programmi musicali.
1: Cari amici e cari amiche, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento del nostro consueto spazio musicale. Quest'oggi tutto dedicato alla figura e all'opera di Johannes Brahms. Iniziamo la trasmissione odierna con l'ascolto della prima sinfonia in Do minore, opera 68. Nel 1876 possiamo dire che un capolavoro sinfonico viene ad arricchire la storia della musica. Dopo 20 anni infatti di attesa,

Di riflessioni, di paure, di inibizioni, Brahms considera ultimata la sua prima sinfonia, la decima nella retorica definizione di Hans von Bülow, con evidente allusione alle 9 sinfonie di Beethoven. Ascoltandola non si può fare a meno di avvertire la grandiosità della concezione. Si tratta di un'opera davvero monumentale, massiccia, abbondante di materiale tematico, complessa nella scrittura. Tutti, sostenitori e detrattori, si sono sempre inchinati dinanzi all'eccezionale spessore di tale partitura. Una curiosità è la tonalità di Do minore di questa prima sinfonia di Brahms, è esattamente la tonalità della drammaticità del romanticismo eroico, e nella curva di apertura di questa sinfonia si ha appunto la sensazione del grande gesto del romanticismo, titanismo insomma nel senso idealistico del termine, e non c'è dubbio che Brahms nell'accingersi a saggiare la forma della sinfonia intende per l'appunto saggiare la grande sinfonia, quella alla Beethoven e non già alla piccola, alla Haydn o alla Mendelssohn. Noi ora ascoltiamo questa prima sinfonia nella splendida esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

Nella esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado abbiamo ascoltato di Johannes Brahms la Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68. E concludiamo il nostro programma odierno con un altro lavoro brahmsiano, il Canto delle Parche, opera 89. In questo caso si tratta dell'ultima opera per coro e orchestra composta da Brahms, un genere musicale che ebbe un indubbio rilievo nella sua produzione complessiva. Il Canto delle Parche fu eseguito per la prima volta a Basilea il 10 dicembre del 1882 e noi ancora una volta lo ascoltiamo nell'esecuzione del Rundfunkchor di Berlino e dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV, grave crisi umanitaria in Somalia, serve un'assistenza internazionale. Alla catechesi, davanti a Dio non c'è spazio per invidia e divisioni. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo l'Angelus di questa domenica, il Papa ha lanciato un appello per l'aiuto internazionale alla Somalia, colpita da una grave siccità. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
3: Nel salutare i 20.000 pellegrini in piazza, Leone XIV invia la sua benedizione alla popolazione di Pescantina, in provincia di Verona, in preghiera al monumento agli ex internati, per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
1: All'Angelus Leone XIV esorta a superare rivalità umane per abbracciare la giustizia generosa di Dio, che è misericordia e perdono, e ad abbandonare le vie di

0: storte, guadagniamo gioia, intelligenza e futuro, afferma quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Cecilia Seppia.
1: Il cuore del brano del Vangelo che il Papa commenta all'Angelus è il momento della retribuzione degli operai chiamati a lavorare nella vigna. Il padrone paga tutti allo stesso modo, dall'ultimo arrivato al primo. Quella che sembra un'ingiustizia agli occhi dei lavoratori tanto da provocare sdegno è invece, afferma Leone, segno di una giustizia più generosa e di un amore più grande.
2: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi, anche per coloro che si ritengono i primi. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine.
1: Leone esorta ad essere tutti collaboratori nella vigna del Signore, ad essere costruttori in modo nuovo di giustizia e pace.
2: Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove rompe la novità di Dio. Abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui.
0: Oltre 1.100 i droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, ha sottolineato, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, almeno 4 i morti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele. Secondo le statistiche, ogni 2,62 minuti una persona muore in guerra e a questo intervallo saranno prodotti nell'atrio della Basilica di San Pietro 1096 suoni registrati per 49 ore in modo da coprire tutti i fusi orari della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite del 21 settembre. Si tratta dell'iniziativa Sounds of Loss, installazione sonora ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dal Dicastero per la Comunicazione e dalla Fabbrica di San Pietro. Sarà possibile ascoltare l'installazione sul portale Vatican News e sul canale YouTube dei media vaticani. Ed è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna domani.
3: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
4: Bibliothecam Apostolicam Vaticanam adit Pontifex Natalis sui septuagesimum primum dum recolitannum. Dietertio decimo mensis septembris cum angelica salutatio recitatur Pontifex ait, venia est necessaria. Leonis quarti decimi catechesis apud audientiam generalem diei Mercurii preteriti. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Eugenius Murrali. Die lune quarto decimo mensis septembris, cum inauguratur aqua ex qua calamitate 7000 incoantur, Leo quartus decimus archivi apostolici Vaticani et bibliotece apostolice Vaticane ministros convenit. Refert Silvia Guidi.
5: Leo quartus decimus ad pulcri prospectus cavedum perveniens mirum quidam cernit in bibliotece Vaticane fronte positum. Quod fabricatus est GR Artifex. Agitur silicet de alba nigraque unda, ambiguitatem aquae demonstrante, cum nature mira sit res, at aliquid quoque perniciosum. Opus inspectores recipit artificii quod est aqua. Quodque alter a bibliotece prefecto, Dominus Jacobus Cardinali, curabit ipsumque, usque ad diem quartum decimum mensis mai. anno bismillesimo, vicesimo septimo, mansurum, consociatam operam prestiterunt preter opificem gr. Wilhelmus Moran typographus et Furius Pierangelini cocus. Opere viso, ad stantibus dixit pontifex, cum plures ex vobis nesciunt matrem nostram fuisse bibliothecariam. Odie ixumus, nostrum recolentem natalem diem, omnes salutaturi, sic insuper institutionem descripsit. Bibliotheca apostolica est cor quodam. Micans quidem cor est vitae signum, quod ex contrariis duobus motibus extat, ex systole ac diastole, videlicet ex contractione et dilatazione, ex motu in mediam partem, et motum in externam partem. Bibliotheca apostolica viva manet, quoad usque propriam systolem ac propriam diastolem servat. Ec summi ponderis res non modo est librorum receptaculum, addidit pontifex, verum etiam locus in quo vincula comparationes cogitationes communicantur.
4: In angelice salutationis catechesi ortatus est pontifex ut semper ignoscatur etiam cum est difficile primum agere. Rosarius Trondolone refert.
6: Venia est prorsus necessaria, quesi deficit vita in pace agi non potest. Serius ocius in corde et inter homines contentiones oriuntur, accusationes, tacita odia, vindicte, quae necessitudines delent, familias dividunt, bella commovent. Sic locum evangelii secundum Matteum explicabit Leo quartus decimus ante angelicam salutationem recitandam. Post precationem terrorum facinus est recordatus pontifex de geminis turribus novi eboraci. Ab hinc duos dies, quintum et vicesimum anniversarium memoratum est terrorum flagitium, quod die undecimo mensis septembris in federatis civitatibus Americae septentrionalis factum est. Nostras precationes renovamus pro iis qui interierunt, iisque qui illius funesti diei vulnera aduc ferunt. Tempore quo contentiones ac violentiae nostros fratres ac sorores afficiunt, omnes adorandum ortamur, ut Dominus mundo tribuat pacem.
4: In generale audientia die sexto decimo mensis septembris sua ex catechesi alterum caput explicavit pontifex conciliaris constitutionis gaudium et spes humanae communitati dicatum. Quod humana persona in melius flectatur eque ac societas id considerandum mutuo connexum, si vero contraponuntur, aut se cernuntur in vanum recidunt. In quodam conventu diurnariis et docendis apud aulam sancti pii decimi nuntiatum est fore ut prefectus emeritus dicasterii pro integra humana progressione fovenda. Michael cardinalis Cerni Leonis decimi quarti pape nomisma de natura tuenda donaretur quod instituit Villa Nove Studiorum Universitas. Satis est dictum, eventura narrabuntur proxima hebdomada. Valete!
3: Anima Latina. Radiocolloquia de Lingua Ecclesia.
7: Radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes. Ego sum Fabius Cola Grande. Placet mihi vobis anc auditionem Latine reditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della 244esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum per Latin Lovers, un programma sui generis e ante litteram che vuole aiutarvi proprio ad approfondire la vostra passione per le lingue classiche. Referendum, curriculum, gratis, media, virus, placebo, crediamo di parlare italiano, invece ipso facto continuiamo a parlare latino. A ricordarcelo oggi, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano che conduce con me questo programma. Ben trovata!
8: Ben trovato Fabio, amici, salvete!
7: E oggi siamo assieme al reverendissimo Monsignor Waldemar Turek, che è il coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato. Ben ritrovato!
9: Salvete omnes!
7: E ricordiamo che proprio questo ufficio ci permette di andare in onda, non solo ci permette di realizzare questa trasmissione, ma anche il notiziario in lingua latina Hebdomada Pape che avete appena ascoltato prima di noi. Insomma, il latino è fra di noi, tanto vale conoscerlo meglio. E partiamo subito con la prima rubrica di Anima Latina, la traduzione dal latino all'italiano di uno dei post di Papa Leone XIV, che come i suoi predecessori Benedetto XVI e Papa Francesco scrive anche sui social network, in particolare su X, il social che prima chiamavamo Twitter. @pontifex_ln è l'account in lingua latina, e noi rileggiamo uno dei post del Papa del 6 settembre 2026.
8: Cor nostrum cum dolore populi in Ucraina coniungitur. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Iterum vementer exhortamur, ut violentiae finis imponatur, vastatius istatur cordaque, dialogo ac pace aperiantur. Exoptamus, ut conatus is diebus suscepti ad colloquia pacis renovanda certos afferant fructus atque via artis legationum pateat. Oremus omnes dominum, ut concordia in omnibus mundi conflictibus prevaleat.
7: E questo è uno dei post che vengono pubblicati sull'account del Papa per sintetizzare o sottolineare uno degli appelli che il Papa fa la domenica nel cosiddetto Dopo Angelus. Perché domenica 6 settembre, visto che la guerra infuria ancora tra Russia e Ucraina, il Papa ha nuovamente pregato per quest'ultimo paese che da anni, ha detto il Papa, vive inter angustias et timorem, no, Monsignor Turek? Sì. Cioè tra l'angoscia e la paura.
9: Sì, che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Abbiamo due parole, due sostantivi tipici del latino classico che sempre esprimono più o meno lo stesso contenuto, e abbiamo parlato proprio nel programma precedente di questo termine angustia, angustie, e poi timor, timoris. Da sottolineare qui, forse dal punto di vista della lingua latina, il fatto che si riferisce al cosiddetto pluralis maestatis. Se noi paragoniamo questi due testi, allora in italiano abbiamo il mio cuore e in latino abbiamo cor nostrum. Noi ancora continuiamo nel nostro ufficio questa tradizione, e mi sembra la cosa riguarda solo la lingua latina, che quando il Papa parla di se stesso usa cosiddetto pluralis maestatis, cioè nella prima persona plurale. E poi abbiamo alcune parole tipo exhortamur, exoptamus, quindi sempre la prima persona plurale, e invece nelle lingue moderne non lo facciamo più.
8: È molto interessante che appare per tre volte una parola con la stessa radice: cor nostrum, corda e concordia, quindi crea proprio una sintassi circolare molto interessante.
9: Ma una giusta osservazione, anche perché qui forse si vede un po' l'influsso di Sant'Agostino. Sappiamo che a Papa Leone piace tanto Sant'Agostino, e quindi la parola cor cordis appare molto spesso nelle opere di Sant'Agostino e esprime tanti tanti significati. Quindi non mi sorprende questo fatto che appunto abbiamo queste tre parole in un testo abbastanza lungo, ma comunque tre volte cor d'acqua, quindi il plurale, e poi concordia.
8: Esatto, il cuore appare anche nello stemma del Papa.
7: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi. Maria ha scelto una parola molto particolare che fa un lunghissimo giro fino a diventare una parola che usiamo nel nostro vocabolario, pur essendo una parola latina. Ma la cosa curiosa è che questa parola, che deriva dal latino, oggi, se dobbiamo tradurla in latino, ci obbliga a ricorrere, secondo il lexicon Recentis Latinitatis, ha una lunga perifrasi, perché questa parola latina oggi ha assunto un nuovo significato. Se noi un tempo usavamo la parola sponsor nel latino classico, aveva un significato, non è vero Maria? Mentre oggi ne ha assunto un altro.
8: Oggi si dice, almeno viene proposta nel lexicon, preconi causa pecunie prebitor.
7: Cioè, traduciamo questa parola che usiamo nel vocabolario italiano in questa maniera. Però sponsor era già una parola latina.
8: Esatto, era già una parola latina, appare anche in Cicerone, nel De Officiis, e viene usato proprio con un significato di garante, ecco, non di sponsor di
7: fornitore
8: che
7: fornisce
8: di denaro
7: a scopo di pubblicità o promozione. È curiosa questa storia di questa parola.
9: Qui abbiamo un bel esempio di un termine che viene espresso oggi con quattro parole. Avevo già piacere di dire su alcuni lavori che venivano eseguiti nella preparazione del Lexicon Recentis Latinitatis, a volte era abbastanza facile trovare una parola per esprimere il termine classico. A volte gli autori del Lexicon, in modo particolare l'abate Eger, ricorrevano a questa seconda possibilità, proporre questo vocabolo in maniera piuttosto descrittiva per esprimere lo stesso concetto ma usando tre o in questo caso anche quattro parole sempre del latino classico ma per esprimere il concetto nuovo. Qui è un bel esempio, cioè precogni, causa, pecunie, prebitor, in maniera molto molto descrittiva esprime, però esprime bene il significato di questo termine sponsor.
7: Allora, passiamo invece al gergo ecclesiale e Maria ha scelto una parola molto curiosa che sembra un avverbio, no? In lingua italiana. Dice hai fatto proprio bene, però invece proprio, cioè nel vocabolario ecclesiastico ha tutto un altro significato, è un sostantivo.
8: È l'insieme dei testi liturgici specifici di una determinata celebrazione, festa, santo, tempo liturgico, chiesa particolare, contrapposto all'ordinarium che comprende le parti stabili, quindi è un termine ecclesiale molto preciso.
7: È l'insieme delle parti della messa, della liturgia, delle ore, il cui testo varia secondo i periodi dell'anno liturgico o della commemorazione di un santo o di un evento significativo, ed è in opposto a ordinario.
9: Diciamo che questo termine si riferisce in modo particolare al breviario. Se per esempio abbiamo una ricorrenza liturgica, la memoria di un santo, io dico le lodi, in un certo momento l'antifona prima del Benedictus è propria, cioè non del giorno di oggi, ma io devo ricorrere proprio a questa parte dove l'antifona si riferisce in modo particolare a questo santo, martire o un santo religioso. Quindi questo termine il proprio esprime tutto ciò che non fa parte della giornata di oggi, della feria, ma ha qualcosa, diciamo, di specifico per la determinata festa.
8: Ma quando,
9: o per la memoria,
8: quando si legge motu proprio del Papa?
9: E motu proprio è un'altra cosa, perché il motu proprio è un tipo di documento, un genere letterario. Alla lettera sarebbe di propria iniziativa, motu proprio, quindi un termine che viene usato a questi documenti che vengono preparati dal Santo Padre e si riferiscono normalmente a un tema o a un argomento che è molto attuale.
7: Allora, chiudiamo questa disquisizione che potrebbe andare avanti, perché davvero quando si parla di etimologia, di lingua, di latino e italiano, ci si addentra in un mondo affascinante, e chiudiamo con le espressioni, i proverbi e i modi di dire. Anche questa volta Maria ne ha scelta una molto curiosa che riguarda appunto l'epoca romana e riguarda l'ambito dei prigionieri di guerra, no?
8: Esatto, sub corona vendere.
7: Cioè vendere sotto una corona, che significava vendere come schiavo in particolare i prigionieri di guerra.
8: Esatto.
7: Perché si diceva così?
8: Perché venivano catturati dall'esercito, i prigionieri potevano essere quindi venduti alla sta pubblica, ridotti in schiavitù. I prigionieri venivano esposti con una corona sul capo, quindi quasi una specie di garanzia, no? Alla corona, non lo so, però oggi è usata molto raramente, ma può comparire in contesti storici e giuridici. Per esempio cito Aulo Gellio nelle Notte Sattice, cita i testi del giurista di epoca Augustea, Celio, Sabino, insomma, spiega che i prigionieri di guerra venivano venduti indossando delle ghirlande, e Sabino specificava che la corona serviva a indicare che lo Stato vendeva quei beni visti e piaciuti. Quindi, una sorta
7: quindi la corona
8: di...
7: non è solo del re, è anche dello schiavo.
8: È anche dello schiavo.
9: Sì, ha molti significati in latino questo termine, e poi può essere usato in contesti diversi.
7: Bene, grazie a Monsignor Turek che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa 244esima puntata. Alla prossima.
9: Grazie.

0: Latina, ben trovati. Nella seconda parte della puntata odierna abbiamo il piacere di avere in collegamento da Reggio Emilia una archeologa ed egittologa, la professoressa Paola Davoli. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovati a voi e saluto lei e tutti i nostri ascoltatori.
0: So, professoressa, diciamolo subito che lei sta per ripartire per l'Egitto per la missione archeologica che si trova a Stocnopaio Nesos.
1: Sì, stiamo per partire addirittura domenica prossima, quindi siamo veramente ormai tutti quanti in fibrillazione per la partenza, ci stiamo preparando. Stocnopaio Nesos è il nome greco di un luogo, una piccola città, che oggi è chiamata Dime Esseba in arabo e che si trova nella regione del Fayum, praticamente una pseudoasi nel deserto occidentale egiziano a circa 100 km di distanza a sud-ovest del Cairo. Stocnopaio Nesos è attualmente, come probabilmente anche nell'antichità, in pieno deserto, a nord di un lago, che è il lago Karun, che domina, diciamo così, la geologia di questa pseudo-oasi che si chiama Fayum.
0: Ecco, non abbiamo detto che Paola Davoli è professore ordinario di egittologia all'Università del Salento e dal 2004 dirige appunto questi scavi archeologici, quelli del Stocnopaio Nesos Project, e fino alla scomparsa di Mario Capasso nel 2024 ha condiviso con lui la direzione del progetto. Con lei parliamo di un gruppo di antichi manoscritti biblici, che sono dei documenti molto preziosi, i manoscritti Freer, preziose testimonianze della Bibbia in greco tra il IV e il VI secolo, decisivi questi manoscritti per ricostruire come i testi sacri furono copiati, letti e trasmessi nelle prime comunità cristiane. Ecco, professoressa, partiamo proprio da qui. Che cosa sono i manoscritti biblici Freer? Quali testi contengono e perché sono così importanti per la storia della Bibbia?
1: Sì, dunque i manoscritti biblici Freer sono numerosi in realtà, ma quelli che interessano noi sono solo quattro, molto importanti perché sono manoscritti composti da molti fogli, erano parte, secondo gli studiosi, di manoscritti biblici di una intera Bibbia, che vennero forse rinvenuti a Stocnopaio Nesos, questo secondo quanto ci narra colui che ha venduto questi in Egitto questi manoscritti a Freer. Sono, diciamo, importanti perché si datano ad un'epoca piuttosto antica per i manoscritti biblici, e cioè tra il IV e il VI secolo dopo Cristo. E quindi questo, se venisse confermata la provenienza dal nostro sito, dal sito in cui stiamo scavando appunto dal 2004, sarebbe estremamente importante perché testimonierebbe anche la presenza di una comunità cristiana molto colta, forse addirittura dei monaci. E questi manoscritti tra l'altro ci tramandano delle versioni che sono un po' diverse da quelle più comunemente note, quindi aggiungono anche delle parti, diciamo, meno frequenti in altri manoscritti.
0: Ecco, manoscritti, ce lo spiegava, che furono acquistati in Egitto, pensate, nel 1906 dal collezionista americano Charles Lang Freer, ma per molto tempo non si sapeva bene dove fossero stati ritrovati. Come si è arrivati a indicare proprio l'antica Stocnopaio Nesos come sede di questo ritrovamento?
1: Ecco, beh, una storia molto avvincente, tra l'altro, perché in quegli anni, quindi tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, c'erano molti scavi clandestini in Egitto e il nostro sito si prestava bene perché si trova in mezzo al deserto, quindi nessuno vede quello che succede. Quindi scavi clandestini che hanno portato alla luce a Dime, quindi a Stocnopaio Nesos, migliaia di papiri in greco e in demotico, qualcosa anche in geroglifico. E questi papiri vennero venduti sul mercato antiquario. Oggi si trovano sparsi in tutto il mondo. Quindi i venditori di antichità, soprattutto quelli del Cairo, si procuravano questi materiali da vendere sia agli specialisti, quindi ai papirologi, ma anche ai turisti. Charles Lang Freer era un turista speciale perché era un miliardario americano che si occupava di arte. Infatti poi lui ha donato tutta la sua collezione di arte e anche di manoscritti agli Smithsonian Institution, gli ha costruito il museo proprio per avere questa sua Gallery of Art della sua collezione, che però è soprattutto di pezzi giapponesi. Comunque, sulla via dell'Oriente, Freer giunge al Cairo e viene attratto, diciamo, da un venditore di antichità che gli propone delle pergamene. Questi sono dei manoscritti in greco su pergamena, ripeto, piuttosto cospicui, cioè costituiti da molti fogli, per esempio 102 pagine il Deuteronomio, poi abbiamo anche i Vangeli che sono costituiti da 187 fogli, quindi un cospicuo numero di pagine che ovviamente lui non può leggere, non sa di che cosa si tratta e dopo essersi un po' informato decide di comprare. Compra questo lotto di 4, quindi manoscritti diversi che comprendono le lettere di Paolo, sono 84 pagine, i Vangeli come dicevamo prima, addirittura con le copertine di legno dipinte con l'immagine dei quattro evangelisti, ma anche i Salmi e come dicevo all'inizio anche il Deuteronomio. E all'inizio quindi porta questi manoscritti alla Michigan University, che era vicino, diciamo, a casa sua, lui era di Detroit, e chiede agli specialisti che tipo di materiali fossero, se fossero effettivamente interessanti. E lì si scopre appunto che si tratta di manoscritti biblici. E a questo punto si scopre anche che non sono completi, cioè non è una Bibbia completa, sono parti di, probabilmente di una stessa Bibbia, e allora si scatena l'interesse su da dove vengono. Diciamo che le domande degli specialisti sono due: dove sono stati prodotti e dove sono stati rinvenuti, perché naturalmente i luoghi possono anche non coincidere. E allora lì comincia la cosiddetta caccia al tesoro, diciamo, da dove vengono, perché se sappiamo da dove vengono, allora con altri scavi possiamo forse trovare anche i pezzi mancanti. Inizialmente si disse che provenivano da Akhmim, dove c'è un monastero importante, oppure da un convento, il convento di Santa Maria nello Wadi Natrun, dal monastero bianco. Quindi sono state tante le ipotesi iniziali che erano quelle, diciamo, più probabili. Poi però ad un certo punto, messo alle strette, il venditore ha detto che venivano da Dime e Seba, ovvero da Socnopaionesos, e allora si comincia a cercare di capire da dove esattamente. Addirittura questo negoziante, questo venditore che si chiamava Ali Arabi, propone uno schizzo a Frère, uno schizzo di questa piccola città in cui lui dice c'è un monastero al centro, e fa una crocetta, proprio la mappa del tesoro. Ecco, i manoscritti sono stati trovati qui, quindi all'interno di quello che noi oggi sappiamo essere il tempio del dio Socnopaios, cioè un dio del pantheon egiziano pre-cristiano naturalmente.
0: Ecco, antico tempio di Socnopaios che poi sarebbe stato trasformato in monastero. Sappiamo qualcosa di questa primitiva comunità cristiana, della possibile biblioteca alla quale appartenevano questi codici?
1: Ecco, beh, per lungo tempo in realtà gli studiosi, soprattutto i papirologi, non hanno creduto a questa idea, e cioè che lì ci fosse un monastero, perché proprio la Michigan University, che era stata interpellata all'inizio del Novecento dal Frère, ad un certo punto decise di andare a farci uno scavo. In questo scavo risultò che in realtà Socnopaionesos, che è appunto una piccola città di epoca ellenistica e romana, quindi vissuta tra il III secolo avanti Cristo e abbandonata nella metà del III secolo dopo Cristo, ecco, secondo loro non poteva essere un luogo di monastero, cioè un luogo cristiano, perché non trovarono traccia. Ma va detto che questa missione scavò nelle case, non all'interno del tempio, mentre noi che stiamo adesso scavando all'interno dell'area templare, che è un'area ancora molto ben conservata, molto interessante, proprio perché lì sappiamo c'era anche la biblioteca del tempio pagano. E sappiamo anche che i templi vengono chiusi, i templi pagani, tra la fine del III e la prima metà del IV secolo dopo Cristo. Ed essendo noi in deserto, questo ha consentito anche la conservazione ottimale dei manoscritti, dei papiri, di tante altre cose, ma essendo, dicevo, nel deserto, poteva essere un luogo classico, diciamo, scelto dai monaci o dagli eremiti per sostare e quindi, diciamo, fare una vita piuttosto ritirata. Che cosa sappiamo oggi? Per fortuna i nostri scavi hanno trovato tracce di un'attività che è successiva all'abbandono della città, ma un'attività che si compie soltanto dentro al tempio maggiore, che era costruito in pietra, quindi era un edificio abbandonato ma solido, ancora coperto, e all'interno abbiamo trovato tracce soprattutto ceramica, ma anche tracce di animali, quindi di persone che hanno vissuto all'interno all'interno di questo edificio un po' in rovina, tanto che hanno restaurato dei pavimenti, per esempio, e abbiamo trovato una croce dipinta sulle pareti, abbiamo trovato qualche frammento di papiro in copto, che era la scrittura e la lingua, diciamo, degli egiziani dell'epoca e sostanzialmente già cristiani. Abbiamo trovato anche degli ostraca, cioè dei cocci di ceramica con iscrizioni copte, e anche uno staurogramma sempre su coccio di ceramica. Quindi cristiani lì c'erano, sicuramente c'erano. Ancora ne sappiamo poco, ma speriamo di saperne di più, visto che continuiamo a scavare in quell'area, diciamo, templare, e devo dire che anche con il professor Capasso abbiamo cercato di sondare quel punto indicato così sommariamente con una X da Frère e da Ali Arabi, per cercare almeno di trovare un frammentino di pergamena che potesse darci la conferma, ecco, della presenza di questi manoscritti ad Ime. Chiaramente la presenza di una biblioteca o la scoperta di una biblioteca biblica sarebbe il nostro sogno.
0: È quello che state cercando adesso.
1: È quello che stiamo cercando, o meglio, diciamo che gli archeologi non dovrebbero cercare qualcosa di preciso, ma dovrebbero raccogliere dati, e tra questi dati speriamo anche di avere dati su questa fase così tarda di questo insediamento. Speriamo ancora di trovare altro materiale che ci possa dare indicazioni più precise su questa comunità di cristiani che sicuramente si era insediata nel Tempio.
0: Grazie davvero, professoressa Davoli, davvero ci ha restituito anche l'emozione della ricerca archeologica, ci ha accompagnato tra le tracce di questa antica comunità cristiana e tra manoscritti che dopo secoli di silenzio continuano a interrogare gli studiosi, a raccontare la storia della trasmissione biblica. Buon viaggio per questa nuova missione in Egitto all'egittologa e archeologa Paola Davoli, che speriamo di avere presto di nuovo ai nostri microfoni. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, e speriamo di portare qualche novità anche sui manoscritti biblici. Grazie.
0: Grazie a Sagimus all'archeologa ed egittologa Paola Davoli, che è stata ospite della seconda parte della puntata odierna, e non meno all'ospite della prima, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Sed ic sermo noster finem abet. La 244esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad prox Maximam hebdomadam.
2: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Abbiamo iniziato questo nostro incontro con Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi parliamo di una parola che, quando la vita ci mette davanti alla sofferenza, può sembrare difficile persino da pronunciare. La parola è ricominciare. E lo facciamo partendo da un libro, il libro di Don Francesco Coluccia, Ti regalerò un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il suo titolo. Un viaggio dentro la sofferenza, certo, ma soprattutto un cammino per scoprire che una ferita può diventare anche un punto da cui ripartire. È questa, in fondo, una delle intuizioni più profonde del carisma di Novarese. Non negare il dolore, ma attraversarlo e trasformarlo con la fede in una possibilità nuova. E proprio da qui arriviamo a Lourdes, dove racconteremo la storia del primo miracolo americano riconosciuto per una guarigione avvenuta nella città mariana. Una vicenda che mette ancora una volta insieme malattia, fede e speranza e ci porta ad una domanda semplice ma profondissima. Quando sembra che non ci sia più una strada, possiamo ancora ricominciare? Ad accompagnarci in questo percorso saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente ci sarà anche la musica. Ascolteremo C'è ancora mare di Don Giacinto, una canzone che guarda alla sofferenza umana attraverso la luce della fede e della speranza in Cristo. E poi Senza la tua voce, una canzone nata da un semplice voce e chitarra di Suor Cristina Scuccia, colei che ha vinto The Voice of Italy nel 2013, e che una canzone che ho preso e trasformato in una canzone vera, perché quella era semplice voce e chitarra e non era neanche tanto strutturata, mettendomi però al servizio della sua preghiera senza perderne l'autenticità. E allora iniziamo questo nuovo incontro insieme, perché forse la serenità non significa vivere senza sofferenza, ma riuscire a trovare anche dentro al dolore la forza e la speranza per ricominciare. Buon ascolto da Paolo Migani.

0: Nel suo nuovo libro, Don Francesco Coluccia propone un percorso concreto per trasformare la sofferenza in rinascita, unendo dimensione umana e spirituale alla luce del carisma di Novarese. Si intitola Ti regalo un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il titolo appunto del nuovo libro di Don Francesco Coluccia, che costa 10 euro ed è pubblicato dalla CVS Edizioni. Ne abbiamo parlato con l'autore, le domande saranno di Alessandra Petitta, le risposte, quindi la voce di Francesco Coluccia, sarà quella del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci.
1: Don Francesco, come le è venuta l'idea di questo libro?
2: La vita umana è la storia di una nascita e di un viaggio. La nascita stessa è un viaggio, il primo. Abbandonare il grembo materno per un altro luogo, le acque per un altro respiro, tagliare i legami, uscire alla luce, iniziare gli incontri, crescere in libertà. L'idea nasce dall'incontro diretto di ragazzi, giovani, adulti, coppie che si sono smarrite, perdendo il senso della vita e le motivazioni per continuare a vivere, e dal percorso intrapreso con ciascuno di loro.
1: Potremmo definirlo un manuale per rinascere, con tanto di esercizi pratici da seguire, è corretto?
2: Sì, esatto. Ho voluto mettere per iscritto il metodo che ha portato grandi risultati. La possibilità di riprendere in mano la propria vita, facendo i conti con la sua parte più debole, accettandola e trovando la via di uscita per un nuovo percorso più consapevole e positivo. Al termine di ogni tappa troviamo il diario di viaggio dove annotare il proprio cammino personale in base alle indicazioni ricevute e agli esercizi fatti.
1: Dalla sofferenza alla riconciliazione di sé sino alla consolazione, quali sono le tappe più significative?
2: Le tappe devono necessariamente essere seguite come tracciate nel libro percorso, perché collegate l'una alle altre in maniera conseguenziale. Permettono di entrare nell'intimo della nostra esistenza, esplorandone le parti più nascoste, estirpando e gettando via tutte quelle croste formatesi nel tempo che non ci permettono di poter respirare.
1: Lei scrive che il dolore può trasformarsi in occasione di crescita, guarigione e speranza. Un tema molto caro al Beato Novarese e che la società di oggi tende a nascondere. Quanto è importante invece parlare oggi di sofferenza?
2: La sofferenza fa parte della vita e non si può ignorare. La sofferenza, che fa fare i conti con la realtà del limite umano, invece, permette di riscoprire la bellezza della propria umanità, dando qualità al tempo a disposizione e allo spazio abitato. Il Beato Novarese ha visto la sofferenza non come un limite, ma come una via di crescita spirituale. Ha sostenuto che la sofferenza del credente, unita a quella di Gesù, non è sprecata, ma è un dono impagabile per la salvezza del mondo.
1: Quanto è importante la dimensione spirituale nel percorso di guarigione?
2: Direi essenziale. L'uomo non è pura parte organica, ma è formato da psiche, soma e pneuma. Dunque, la parte spirituale è sostanza per quella corporale e viceversa, la parte corporale è forma per quella spirituale. L'incontro con il Cristo crocifisso e risorto costituisce la chiave di volta per un percorso di guarigione integrale.
1: Scrive che la parola diventa consolazione e rifugio. E quando le parole non bastano più? Quando non si trovano le risposte?
2: C'è il silenzio fatto di abbandono e presenza. Abbandono nelle mani di colui che tutto opera e può. Dio in Gesù Cristo. E presenza da parte di ciascuno di noi accanto a chi soffre, chiamati a farci compagni di viaggio nella logica del buon samaritano, che si china e prende su di sé la vita dell'altro, facendosi carico della condizione della sua fragilità, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza.
1: Nel suo libro ci sono diversi rimandi, anche se non diretti, al pensiero e al carisma del Beato Luigi Novarese. Quanto è attuale oggi il pensiero di Novarese?
2: Le ferite sono feritoie che ci consentono di vedere noi stessi, gli altri e il mondo in un'ottica diversa e sempre nuova. La sofferenza non è un peso da nascondere, ma una vocazione da vivere. con coraggio e visione profetica, Novarese affermava che la persona malata o ferita non è solo oggetto di cura, ma può essere protagonista attiva nella Chiesa e nel mondo se unisce la propria sofferenza a quella di Cristo con Maria. Tutto ciò è di grande attualità.

0: Lourdes e il possibile primo miracolo americano. La possibile guarigione di padre Hollowell a Lourdes intreccia scienza e fede, un'offerta vissuta nella sofferenza che oggi interroga la Chiesa e riapre alla speranza. La guarigione di padre John Hollowell è oggi al vaglio dei medici di Lourdes per il primo miracolo ufficiale degli Stati Uniti. Dietro il referto scientifico, però, batte il cuore di un'offerta d'amore. Un tumore al cervello accettato e vissuto come atto di riparazione per i crimini dei preti e il dolore delle loro vittime.
1: Il verdetto della Mayo Clinic arriva l'11 febbraio 2020, festa della Madonna di Lourdes, un oligodendroglioma al cervello. Per padre John, però, quel male non è un caso e le sue radici affondano nel 2018. Tutto inizia tra le lacrime versate in confessionale dopo l'incontro con un sopravvissuto agli abusi del clero. È in quel buio che nasce il vincolo d'amore. Padre, se posso soffrire io per le vittime, imitando te sulla croce, e offrire la mia vita in riparazione per i crimini dei preti, lo faccio volentieri. Non è un desiderio morboso di soffrire, è la preghiera di un pastore che guarda le vittime e chiede di portarne un pezzo di croce. Il tumore e l'intervento del 13 marzo diventano così il prolungamento di quel sì pronunciato nel segreto del confessionale: nella sua carne completa ciò che nella Chiesa manca dei patimenti di Cristo.
2: Padre Hollowell sa bene che alle vittime non importano i risarcimenti legali né i comunicati stampa pieni di rimorso. Sa che vogliono solo essere ascoltate e amate. Quando nel 2019 iniziano le crisi epilettiche e i medici scoprono il tumore, non ha dubbi. Sapevo che era la risposta alla mia preghiera. Padre John non delega la compassione a commissioni o uffici, va lui stesso nella valle della desolazione, lì dove abitano i sopravvissuti agli abusi, e li ama. Prima dell'operazione, attraverso i social, invita le vittime a scrivergli. Porta con sé in sala operatoria i nomi e le storie di 180 persone che gli hanno affidato i loro peggiori incubi.
1: Si risveglia 5 giorni dopo l'intervento in un mondo che la pandemia ha appena sigillato. Niente famiglia, niente visite, la solitudine è totale. Nel silenzio di una corsia d'ospedale chiede di essere spinto in sedia a rotelle nel bagno della sua camera per celebrare con un filo di voce il sacrificio della messa. È solo l'inizio di una via crucis fisica. Un'infezione gli costa la rimozione di parte del cranio, seguita da mesi sotto un casco di plastica ed infine da una placca metallica. Un dolore atroce, racconterà, quasi insopportabile.
2: 9 mesi di chemio e radioterapia lo consumano nella nausea incessante e nello sfinimento del corpo. Ma il vero calvario è un altro. Padre John precipita nella stessa desolazione psichica dei sopravvissuti agli abusi. Subisce forti attacchi di panico che lo colpiscono proprio all'altare, tra le mani tremanti, respiro spezzato e il sudore freddo di chi deve fuggire per restare 3 giorni nel buio di una stanza. Poi il baratro della depressione clinica in un corpo provato dalla sospensione degli oppioidi antidolorifici. Si isola, scompare a se stesso, fino al desiderio di farla finita. Ho vissuto una parte di ciò che prova una vittima, confida oggi.
1: Alla fine del 2021 sembra guarito, ma nell'inverno del 2022 una risonanza mostra che il tumore è tornato insieme a una seconda massa sulla ghiandola pituitaria. I medici vogliono ricominciare le cure, ma lui rifiuta. A quel punto mi andava bene morire. Era la mia offerta del 2018. Nel giugno 2022 decide di andare a Lourdes da solo. 2 settimane dopo il ritorno da Lourdes, alcuni parrocchiani gli dicono che lo vedono raggiante, più forte, pieno di vita. Poi arriva la risonanza magnetica. L'oligodendroglioma è sparito. La massa sulla pituitaria è svanita. Il male non c'è più.
2: A 3 anni dalla guarigione, i medici di Lourdes continuano a chiedergli regolarmente i referti delle analisi periodiche. Il processo è aperto. In un tempo in cui le ferite della Chiesa faticano a rimarginarsi, Padre John ci invita a non guardare le macerie con distacco, ma a rientrare nell'edificio in fiamme, a restare sotto la croce, medicando con l'amore e il sacrificio le membra ferite del corpo di Cristo.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi vogliamo parlare del ruolo sociale, anche politico, della musica. Perché dire che in fondo un concerto è solo un momento di svago equivale a dire che un quadro d'autore è solo un disegno venuto bene, o che un colonnato è solo un passaggio per ripararsi dalla pioggia. Negare il ruolo sociale dell'arte significa rassegnarsi alla irrilevanza culturale del pensiero creativo, negando così la parte più profonda dell'essenza umana. Oggi noi compiremo un viaggio attraverso tre opere monumentali, in cui la musica diventa uno spazio di resistenza etica. Ascolteremo l'accettazione del destino nel mondo barocco, la resistenza interiore tradotta in una specie di monolite sinfonico e infine la straziante elegia per la distruzione della cultura europea al termine del secondo conflitto mondiale. Il nostro viaggio inizia nella Lipsia del 1727, dove Johann Sebastian Bach si confronta con il mistero della fine della vita terrena e compone la sua cantata numero d'opera 82. Non si tratta di una resa, ma di un uomo che, guardando in faccia la fine e le fatiche dell'esistenza, trova una pace spirituale assoluta. La voce solista qui dialoga con l'oboe in una preghiera che è un atto di suprema resistenza interiore contro l'angoscia della finitezza umana.

La cantata si intitola in italiano Ne ho abbastanza. Inizia con un'aria che è intitolata proprio Ne ho abbastanza, dà il titolo all'intera cantata, poi c'è un recitativo che ha ancora lo stesso testo Ne ho abbastanza, e poi c'è un'altra aria intitolata Chiudetevi, occhi stanchi. Poi un recitativo, Mio Dio, quando arriverà il bel ora? Risponde a questa domanda. E poi l'aria finale che dice Mi rallegro della mia morte. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione del gruppo Europa Galante diretto da Fabio Biondi con solista Jan Bostrich.

Abbiamo ascoltato la cantata di Bach intitolata Ne ho abbastanza, nell'esecuzione dell'ensemble Europa Galante, diretto da Fabio Biondi, con Jan Bostridge solista. E ora dal conforto del mondo barocco, il nostro racconto si sposta al Novecento, ad Helsinki, nel 1924 esattamente. Dopo la tragedia e la devastazione della Prima Guerra Mondiale, il mondo dell'arte è frammentato, è smarrito. Jan Sibelius risponde al caos del secolo, quello che si pensava non si dovesse più ripetere, e invece pochi decenni dopo si ripeterà. Ecco, Jan Sibelius risponde con un atto di enorme forza, perché non si smembra. Non smembra il proprio linguaggio, ma lo compatta. È in quel momento che scrive la sua Sinfonia numero 7, non nei canonici quattro movimenti, ma fondendo tutto in un unico, imponente blocco monolitico. È un gesto di ribellione formale, una specie di cattedrale di ghiaccio eretta per resistere alla disgregazione del tempo e della società. Questa appunto è la settima sinfonia in Do maggiore, l'opera 105 di Jan Sibelius. Il movimento è unico, però è articolato in vari momenti. Si inizia con un adagio, poi c'è un pochettino meno adagio, poi vivacissimo, di nuovo adagio, allegro molto moderato, allegro moderato, presto, adagio, largamente molto. E poi si conclude con un affettuoso. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione della London Symphony Orchestra, diretta da Anthony Collins.

Abbiamo ascoltato la settima sinfonia di Jan Sibelius nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Anthony Collins. E arriviamo ora al 1945, in una Germania ridotta in cenere. Il vecchio Richard Strauss, di fronte alla distruzione del Teatro dell'Opera di Monaco, compone la sua dolorosissima elegia. Strauss utilizza solo 23 archi, tutti solisti, e attraverso questi tesse un lutto insopportabile. Nelle ultime battute fa affiorare in modo spettrale il tema della marcia funebre dall'eroica di Beethoven. È una sorta di lapide sonora, è un relitto musicale che piange la fine irrimediabile di un'intera civiltà. Il titolo del brano è Metamorfosi, studio per 23 archi solisti. È in un solo movimento, adagio ma non troppo. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

0: Abbiamo ascoltato Metamorfosi, studio per 23 archi solisti, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Abbiamo fatto un percorso che è partito da una cantata di Bach, quella intitolata Ne ho abbastanza, dove c'è l'accettazione della fine della vita. Siamo poi passati per la settima sinfonia di Jan Sibelius, scritta dopo la Prima Guerra Mondiale, dove il compositore condensa tutto in un solo movimento, come gesto di ribellione formale di fronte a quello che è accaduto. E siamo arrivati poi alle Metamorfosi di Richard Strauss, lo studio per 23 archi solisti, scritto come lapide sonora di fronte alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo per verificare l'impegno sociale, l'impegno politico addirittura, dei compositori e l'importanza della musica nella lettura della società. Proprio perché rimuovere l'arte dalla politica significa allontanarla dall'uomo, dichiararne la morte per inutilità. Bach, Sibelius, Strauss, con le loro composizioni nate nell'ombra dei dubbi umani o dalle tragedie storiche, ci dimostrano che la musica è uno spazio in cui i traumi della storia vengono affrontati attraverso un linguaggio che tocca direttamente l'animo umano. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Accolgo con affetto i cappellani delle carceri italiane, accompagnati dal direttore generale Don Raffaele Grimaldi. Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con le parole affettuose che Papa Leone mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha rivolto ai circa 250 cappellani penitenziari intervenuti, guidati dall'Ispettorato Generale dei Cappellani d'Italia. E allora, sempre dalle dirette andate in onda mercoledì scorso sulla nostra emittente dopo l'udienza, vi riproponiamo l'intervista a Don Raffaele Sarno, cappellano degli istituti di pena di Trani, in provincia di Bari, realizzata dai colleghi Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata, ai quali ha raccontato che emozione è stata per lui trovarsi insieme a tanti altri cappellani in Piazza San Pietro. Ascoltiamo.
3: L'abbiamo vissuto in maniera entusiasmante. Innanzitutto, stare in Piazza San Pietro in mezzo a tanti fedeli appartenenti ad altre nazioni mette in evidenza un po' la dimensione universale della Chiesa. Accanto a me c'erano studenti indonesiani, africani del Sud America. È bella questa dimensione ecumenica della Chiesa, una fede che si espande un po' dappertutto e mette in evidenza il suo aspetto missionario. E poi le parole del Papa in riferimento alla Gaudium et Spes. In maniera particolare due elementi secondo me sono emersi e che si possono mettere bene in relazione con il mondo delle carceri. Innanzitutto il Papa ha auspicato il rispetto della dignità umana. Ecco, la dignità umana che tante volte non viene rispettata all'interno delle carceri, quando ci sono tante persone malate, tante persone che vivono in situazioni di affollamento, tante persone che soprattutto in quest'estate così calda hanno vissuto situazioni di estremo disagio e che spesso lo hanno manifestato. Se poi contiamo anche i tanti malati psichiatrici che ci sono nelle nostre carceri, con gravi problemi che poi causano un po' a tutta l'istituzione, ecco, già tutto questo mette in evidenza come la dignità umana non venga rispettata. Ma dall'altra io metto in evidenza anche il messaggio di fraternità che il Papa ha sottolineato, e questo potrebbe essere un appello a coloro che hanno deviato perché finalmente riprendano la strada della legalità in quella fraternità che il Papa ha sottolineato e che è un messaggio molto forte per tutti quanti noi.
4: Cosa comporta per voi cappellani mettere in pratica, no, questi principi?
3: Comporta innanzitutto una presenza costante, perché tanti sono i detenuti nelle nostre carceri, tanti sono i bisogni che emergono quotidianamente. Quando si entra in sezione, io uso un'espressione un po' forte, siamo completamente fagocitati dai detenuti. Chi ci chiama da una parte, chi ci chiama dall'altra, chi esprime un bisogno, chi un'altra necessità. A volte riusciamo a rispondere a tutto questo, a volte purtroppo ci sentiamo impotenti, ma cerchiamo di essere sempre lì presenti con la nostra disponibilità e appunto cercando di vivere il Vangelo della carità.
5: Qualche anno fa, incontrando il cappellano del carcere di Bergamo, mi confidò che una realtà che sempre lo aveva impressionato era la vista delle manette. Vedere un uomo o una donna ammanettate, mi confidò, lascia una grande tristezza e si rimane senza parole. È così anche per lei?
3: Sicuramente è così, perché proprio in quel momento vedi che la dignità della persona non viene rispettata, ma questa dignità tu la vedi anche mortificata quando essi sono lì dietro le loro sbarre, quando gli spazi sono così compressi che alla fine inevitabilmente si sbocca fretta, il cervello va in pappa e va in fumo, tutto questo crea gravi disagi all'interno delle strutture. Guardi, è quasi quotidiano il constatare che qualcuno dia in escandescenze e che, provocando l'intervento a volte anche necessario ma duro degli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo mette in evidenza come la realtà del carcere non è una realtà dove la dignità venga rispettata, ma venga assolutamente, come dire, trascurata.
5: Come è iniziata la sua missione in carcere? È stata una sua scelta oppure un'imposizione del vescovo?
3: Ma nel mio caso è stata una mia scelta, perché io sono cappellano ormai dal 99, quindi sono 27 anni. All'epoca il cappellano aveva dato le dimissioni e mi ero accorto che il vescovo trovava difficoltà a reperire un prete disponibile. Io oltretutto già da alcuni anni facevo servizio di volontariato all'interno del carcere, mi presentai dal vescovo e detti la mia disponibilità. Il vescovo di allora, Monsignor Cassati, accolse la mia offerta con un grande sorriso, quindi evidentemente gli avevo tolto un po' le castagne dal fuoco.
4: Don Raffaele, questi 27 anni che cosa le hanno lasciato? Cioè, qual è stato l'insegnamento, se così vogliamo, più forte che si porta nel cuore di questi anni trascorsi al fianco delle persone detenute?
3: Il rafforzamento della mia vocazione sacerdotale. Io ho fatto anche il parroco, ma ho scoperto la mia vocazione sacerdotale, più che scoperto, ho rafforzato la mia vocazione sacerdotale all'interno del carcere. Lì ho veramente sentito che la mia missione si stava realizzando pienamente nel solco del Vangelo.
4: Spesso si guarda però al mondo del carcere, al mondo degli istituti di pena, con un certo pregiudizio. Ecco, che cosa dire dell'atteggiamento dell'opinione pubblica?
3: Noi siamo veramente impegnati, oltre che nella pastorale carceraria, nella sensibilizzazione del territorio e delle comunità ecclesiali, proprio perché questo pregiudizio venga abbattuto. È un lavoro difficile, perché troviamo anche all'interno delle comunità ecclesiali tanta diffidenza e quindi un po' tanti pregiudizi. Noi, cercando con la nostra testimonianza, anche inserendo addirittura nelle comunità alcuni detenuti in misura alternativa, cerchiamo di abbattere questo muro. A volte ci riusciamo con buoni risultati, perché vediamo come piano piano anche la mentalità cambia, e questo cambiamento può favorire sicuramente tante altre misure alternative.
4: Lei è mai stato attaccato, criticato per la sua missione, per alcune sue scelte?
3: Apertamente no, però tante volte vedo un po' scetticismo o una critica velata, ma francamente non mi toccano più di tanto, sono convinto di quello che faccio e vado avanti sulla mia strada.
5: Possiamo affermare che essere cappellano è aiutare a riaccendere la fiammella di luce, come il sole che spunta al mattino. Fare anche nostro l'auspicio di Papa Leone questa mattina, quando vi ha salutato, che siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
3: Appunto, il tema della speranza per noi è fondamentale, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo convegno. Sono stato molto contento che il Papa stamattina, salutandoci, ha ribadito il valore della speranza che noi dobbiamo portare in quei luoghi di sofferenza. Sì, è questa la strada che il Papa ci ha indicato e che speriamo di percorrere fino in fondo.
2: Restiamo a Trani, dove si trova uno dei tre istituti di pena rimasti in Italia a vocazione prettamente femminile dopo la chiusura di Pozzuoli in seguito al terremoto. Quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, che, parafrasando il saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione delle donne, si concretizza proprio in uno spazio reale o virtuale in cui poter essere se stesse? Questa domanda se l'è fatta anche l'associazione Agave, da tempo accanto a donne che si trovano in una condizione particolare, quella di privazione della libertà personale. E come risposta a questa domanda ha creato questa stanza per davvero, proprio nella casa circondariale femminile di Trani. Etta Tarantini, presidente dell'associazione Agave, ci spiega in che cosa consiste questo progetto.
6: Questa stanza è tipicamente una stanza dove loro possono trovare indumenti, prodotti per l'igiene, quanto sia di primaria necessità, soprattutto per le donne meno abbienti, che non hanno colloqui e che quindi hanno bisogno di tutto. Ma al di là di questo, l'idea è nata perché riteniamo che ogni donna ha diritto ad uno spazio, che sia anche uno spazio di dignità, di cura, di scelta. Tant'è che il primo ingresso in carcere noi l'abbiamo fatto a Natale di 2 anni fa, sorprendendo tutti, perché abbiamo regalato a tutte le signore lì presenti delle palette di trucco. ecco, che loro hanno ovviamente gradito.
2: Dedicare uno spazio alla dignità e all'ascolto, quali benefici può avere sulle donne detenute?
6: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
2: L'idea di questa stanza per le donne vi è venuta anche dalla constatazione che il carcere è un'istituzione prevalentemente maschile, immagino. In Italia ricordiamo che gli unici istituti pensati espressamente per le donne sono rimasti in tre dopo la chiusura di quello di Pozzuoli e sono Re Bibbia a Roma, Giudecca a Venezia e proprio Trani in Puglia, giusto?
6: Diciamo che in partenza il carcere è concepito al maschile. Infatti c'è un emporio in ogni carcere, c'è la lametta per la barba, ma non c'è la crema depilatoria per le donne. La donna non è contemplata nel panorama delle prigioni in Italia, è tutto calibrato sugli uomini ed è un grande lavoro di sensibilizzazione quello di far comprendere veramente le esigenze che ogni donna può avere anche in carcere, che possono all'apparenza sembrare frivolette, però noi ci siamo resi conto che per ogni donna è fondamentale sentirsi donna.
2: Dal momento che nessuno si salva da solo, è importante anche sottolineare che questa stanza nasce da una sinergia concreta tra voi e la direzione della casa circondariale, un rapporto che si basa sulla fiducia. Quanto è importante la rete nel terzo settore?
6: È fondamentale. Noi se non avessimo avuto l'appoggio delle istituzioni carcerarie nella figura della dottoressa Bruna Piarulli, che ne è direttrice, della Caritas di Biceglie, della cooperativa Terre Solidali, noi non saremmo riusciti a realizzare quello che abbiamo realizzato. Ma noi ci aiutano anche tanto le stesse detenute all'interno, ci aiutano anche le suore che operano all'interno della casa del carcere di Trani. Si è creata veramente una rete meravigliosa. La cosa più bella è che noi col nostro lavoro abbiamo conquistato la fiducia di tutti.
2: Agave è un'associazione che si occupa delle donne a 360 gradi, ma non solo. Vuole spiegarci brevemente quali sono le vostre aree di intervento principali?
6: Volontariato sì, sensibilizzazione, divulgazione. Portiamo la nostra esperienza nelle scuole, perché la nostra è un'associazione costituita da donne che hanno tutte un'attività altra. Ritagliandoci del tempo riusciamo a creare anche degli eventi molto interessanti e a sopperire alle necessità delle donne, dei bimbi, sempre in concerto con le istituzioni. Noi cerchiamo in tutti i modi di interagire con il territorio, perché se riusciamo a realizzare qualcosa è solo grazie alla rete, alla sinergia.
2: E cambiamo argomento. È proseguita anche quest'anno la collaborazione tra gli istituti di pena della città di Venezia, dove è attivo il progetto teatrale Passi Sospesi, e l'83esima mostra internazionale del cinema della città, la cui edizione 2026 si è conclusa il 12 settembre scorso. Una collaborazione che dura dal 2008 e che anche stavolta ha portato in carcere esponenti illustri dell'arte cinematografica. Il primo è stato il regista tedesco Werner Herzog, leone d'oro alla carriera e presente alla mostra con il film Bucking Fastard, che ha incontrato i detenuti della casa circondariale Santa Maria Maggiore. Michali Straitsis, regista, pedagogo, ma soprattutto presidente di Balamos Teatro, parte integrante del Teatro Carcere Nazionale, realtà che dà vita all'iniziativa Passi Sospesi, ci racconta com'è andata.
7: Anche quest'anno la consueta collaborazione con la Biennale di Venezia e gli istituti penitenziari della città. Il primo incontro è stato con Werner Herzog, un incontro che è stato preceduto dalla visione di alcuni film dell'autore. Questo ovviamente per facilitare l'incontro con le persone detenute e alimentare un dialogo di sostanza con il regista. È stato sorprendente, al di là di ogni ottima prospettiva, perché il regista si è trattenuto con gli uomini detenuti per più di 3 ore. C'è stato un confronto sulle tematiche dei film che sono stati presentati, con tematiche diverse e con estetiche diverse. diverse. L'incontro è stato molto proficuo perché è stato alimentato da una curiosità degli uomini detenuti di capire che cosa c'era dietro le immagini, che cosa c'era dietro le proposte etiche ed estetiche del regista, che si è dimostrato estremamente disponibile e generoso a rispondere alle curiosità dei detenuti.
2: Poi è stata la volta delle donne detenute del carcere femminile della Giudecca, che hanno ricevuto la visita dell'attrice Jasmine Trinca, presente alla Mostra del Cinema con i film Le Strane e Succederà questa notte. Cosa ci racconta di quest'altro incontro?
7: Era molto diverso, altrettanto stimolante e interessante. Jasmine Trinca si è dimostrata una persona estremamente gentile, generosa, attenta all'ascolto. È entrata all'istituto con una grande delicatezza. Questo ha determinato un ambiente di ascolto reciproco estremamente profondo.
2: Al centro delle vostre iniziative c'è sempre l'utilizzo dell'arte, del teatro come del cinema, come strumenti per affrontare le tematiche della detenzione e dell'esclusione sociale. Sono efficaci in questo senso, secondo lei?
7: In questi 20 anni abbiamo la prova tangibile che il teatro è un ottimo strumento di riabilitazione e di risocializzazione. Con le numerose iniziative che in questi 20 anni abbiamo organizzato all'interno degli istituti penitenziari, con presenza di pubblico esterno e all'esterno degli istituti penitenziari, devo dire che iniziative come quelle che facciamo con la Biennale di Venezia abbiamo fatte in tutti questi 20 anni con artisti, attori che erano, diciamo, di passaggio da Venezia, che abbiamo selezionato e invitato negli istituti penitenziari per fare incontri di laboratorio, una sorta di istituto di pena che diventava un istituto di cultura, con tutto questo movimento di persone di alto valore artistico che hanno avuto una esperienza diretta e lavorativa con le persone detenute.
2: Il progetto Permanente Passi Sospesi è attivo dal 2006, perciò compie 20 anni e 20 sono stati i percorsi laboratoriali che ha prodotto in questo lasso di tempo. Dove volete arrivare?
7: Vogliamo arrivare laddove indica quel vecchio detto degli indiani. Noi vogliamo arrivare a raggiungere l'orizzonte, solo che più noi andiamo avanti, più l'orizzonte si allontana. Questo ci aiuta a crescere, a creare una memoria all'interno degli istituti penitenziari, una memoria positiva, una memoria proficua. Il teatro può riabilitare all'interno del carcere, ma nello stesso momento lo stesso teatro viene riabilitato quanto visita i luoghi dove il teatro non c'è. Ne guadagnano le persone, ma ne guadagna anche il teatro stesso.
2: E andiamo a Milano, dove 22 anni fa nasceva la cooperativa ABC La Sapienza in Tavola, che ha portato prima l'attività di catering nella casa di reclusione di Bollate, poi nel 2015 il primo ristorante in carcere aperto al pubblico esterno e chiamato giustamente in galera. Poi anche un ciringhito interno a beneficio dei detenuti nello spazio che ospita l'incontro tra genitori e figli. Ora di tutto questo si sono accorte le autorità penitenziarie giapponesi, tanto è vero che la cooperativa ha fatto un primo incontro online con il direttore del carcere di Kobe, interessato a replicare queste iniziative la sua struttura. Ai nostri microfoni la testimonianza di Silvia Polleri, presidente di ABC La Sapienza in Tavola e ideatrice del progetto.
8: Da anni il Giappone periodicamente mi chiedeva delle interviste, erano interviste ufficiali, alcune con trasmissione televisiva, altre cartacea. La cosa che mi colpiva era questo ritornare dal Giappone. Non è come dire arrivo da un'altra provincia dell'Italia, è stato quasi un po' preparatoria.
2: Il contatto con il Giappone è avvenuto tramite una giornalista italo-giapponese che conosceva la realtà di Bollate. Ci racconta come vi siete conosciute?
8: Mika Isatani è il nome e cognome, ci ha seguito all'isola della Gorgona, che è oramai colonia penale, dove noi andammo a fare un servizio per il Marchese di Frescobaldi, che ha una produzione di vino in quell'isola e assume detenuti in esecuzione di pena che risiedono in Gorgona, ogni anno facendo un evento molto importante, un catering in cui porta dalla terraferma circa 150 ospiti. Andammo su nostra proposta, io partii con 10 detenuti con un furgone e arrivammo all'isola della Gorgona, fummo trasportati dalla polizia penitenziaria. Noi passammo 3 giorni in Gorgona in preparazione di questo importantissimo evento, che si concluse con grandi successi.
2: L'interesse giapponese è dovuto al fatto anche che laggiù è stata fatta una svolta recente nel sistema detentivo, passato da una concezione unicamente punitiva a un'ottica maggiormente riabilitativa, come è o dovrebbe essere qui da noi e come la Costituzione ci insegna.
8: La missione loro ora è questa. Ovviamente sono alla ricerca di strumenti. I nostri sono potenti strumenti di comunicazione, di contaminazione, perché questo è il tema, contaminare la società esterna con il carcere per dimostrare che il carcere ne è una sua parte della società esterna. Il Giappone è venuto a conoscenza del nostro progetto. L'ha trovato estremamente dirompente, illuminante, perché il cibo è vita, non dimentichiamolo, è un elemento di comunicazione fantastico.
2: E quali saranno i prossimi passi da fare per esportare questo modello così prezioso ed efficace addirittura dall'altra parte del mondo?
8: Presente alla conferenza il direttore del carcere, poliziotti che prendevano appunti, c'era un imprenditore esterno già collaborato, dato su imprese volte al sociale, molto interessato al nostro progetto, che sta pensando inizialmente di avviare un panificio, successivamente molto interessato al nostro progetto.
2: Lei ha sempre creduto in tutti i suoi progetti, altrimenti non sarebbe riuscita a portarli avanti così bene, ma ha sempre notato una difficoltà di replicazione di tali best practice in altre parti d'Italia. Come mai, secondo lei, e questo interessamento da parte del Giappone può cambiare qualcosa in questo senso?
8: Non sono così sicura. Io ho notato una sorta di impermeabilità. Io ho fatto mio un mood che dice: noi scopriamo nuovi mondi e tu i nuovi mondi li puoi scoprire in due modi, o da pioniero o da pirata. Noi abbiamo scelto sempre il primo modo, rispetto delle regole. In Italia si ha paura che scoprire i nuovi mondi apra la porta alle trasgressioni. Questo è molto triste, secondo me.
2: E ora qualche notizia in breve. Andiamo all'estero, perché in vista del viaggio che Papa Leone farà a novembre, gli hanno scritto i detenuti dell'unità penitenziaria 17 nella località di Urdampilleta, provincia di Buenos Aires, in Argentina, per invitarlo a visitare la struttura. Sempre in America Latina, però in Venezuela, l'Osservatorio delle Prigioni denuncia le condizioni precarie di oltre 7.000 persone detenute nei cosiddetti calabozos, i locali per la custodia temporanea della polizia scientifica venezuelana, trasformati in vere e proprie prigioni, dove si dovrebbe restare non più di 48 ore, ma dove il 58% si trova da oltre un anno, tra loro anche 914 donne, 17 minorenni e 181 anziani. In Italia adesso, venerdì 25 settembre, dalle ore 16:30 a Palazzo Valentini a Roma, si svolgerà la tavola rotonda La riparazione della poesia, incentrata sulle attività di lettura e scrittura all'interno dei luoghi di reclusione, con particolare riferimento ai laboratori creativi che vi si svolgono e che offrono ai detenuti la possibilità di guardare oltre il muro. L'iniziativa è organizzata dalla Corte dei Poeti di Mantova e da Idee Erranti di Firenze. Martedì 22 alle ore 11 presso la Fondazione Pastificio Cerere si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'anteprima della mostra Benu, che ha portato l'arte contemporanea nella casa circondariale romana di Rebibbia. La mostra è frutto di un percorso guidato dall'artista Eugenio Tibaldi, che ha coinvolto le detenute e ha portato alla realizzazione di un'opera d'arte permanente inaugurata in occasione del Giubileo 2025. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: e siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato. Abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato della non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua in

0: giorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Villacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Villacciano perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
1: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
0: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Villacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i villaccianesi con delle erbe e questo le è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Villacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
1: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Villacciano per lei?
0: Io sono cresciuto a Villacciano, sono nato a Villacciano, ho i figli che vivono a Villacciano, quindi per me Villacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Villacciano, perché Villacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i villaccianesi a Villacciano.
1: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
0: Sì. Allora, il nostro, intanto di seguire il nostro sito del Comune di Villacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Villacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i villaccianesi, e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Villacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Villacciano in maniera rilassata, e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella, e questo è l'invito a visitare Villacciano.

0: adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio che è adibita soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: Ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua semplicemente e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti, ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, che sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con la mora e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissimi e buonissimi sempre.
0: Abbiamo le signore qui, sì. Loro collaborano per tutte le manifestazioni dell'Associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
2: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
2: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
2: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
2: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: Riprendiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4-5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per il periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo. Il Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo di Anton Bruckner e in particolare della sua Sinfonia numero 6 in La maggiore, un lavoro composto tra il 1879 e il 1881 e articolato in quattro movimenti. Rispetto alle grandi costruzioni delle altre sinfonie, questa presenta un carattere più concentrato, molto ritmico e luminoso. Lo stesso compositore la definiva la sua sinfonia più ardita. In questi ascolti ci accompagneranno i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E partiamo con il primo movimento, maestoso, dove domina un ritmo ostinato che mette subito in moto una costruzione solenne, ma questa costruzione è percorsa da un'inquietudine continua.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Sesta Sinfonia di Anton Bruckner e passiamo quindi al secondo, un adagio, che è una meditazione ampia e raccolta nella quale il canto sembra attraversare dolore, consolazione e arrivare al silenzio.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento della sesta sinfonia in La maggiore di Anton Bruckner e ora possiamo passare al terzo, uno scherzo. Questa è una danza notturna, tesa, misteriosa, interrotta da apparizioni improvvise e quasi fantastiche.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento della Sinfonia numero 6 in La maggiore di Anton Bruckner. E ora siamo arrivati al finale. Qui idee diverse e contrastanti cercano progressivamente un ordine.

0: Abbiamo ascoltato il quarto e ultimo movimento della Sinfonia numero 6 in La maggiore di Anton Bruckner. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato
2: The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Il Signore estenderà da Sion il suo dominio e regnerà in eterno. Alleluia.
1: Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia.

0: tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: A lui la gloria. Alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Venite anche voi, dice il Signore della vigna. Vi pagherò secondo la mia giustizia.

0: Venite anche voi, dice il Signore della vigna. Vi pagherò secondo la mia giustizia.
1: Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E noi siamo qui, tuo popolo, Signore. Benvenuti a tutti, fratelli e sorelle. Celebriamo la nostra Pasqua settimanale. Il Cristo è risorto e allora questa è la nostra forza che sostiene la nostra fede in questo cammino terreno. Un saluto particolare a voi, cari ammalati, che ci seguite televisivamente, ai vostri familiari, a coloro che sono nei luoghi di cura, negli ospedali, nelle case di riposo, a quanti, ecco, vi assistono, medici, infermieri, caposala, sociosanitari, tutto il personale, ma soprattutto anche alle vostre famiglie. Voi che familiari che con coraggio, ecco, e anche con tanta, tanta perseveranza accudite con amore coloro che sono infermi. E noi ci presentiamo alla mensa della parola dell'Eucaristia come infermi, ecco, siamo ammalati non solo nel corpo ma nello spirito, tante volte a causa del peccato, quel peccato che ci ha separato da Dio e dalla comunione fraterna. Con questa consapevolezza invochiamo la misericordia di Dio per tutti noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo

ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Ti voglio benedire ogni giorno. Lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però, mormorarono contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Amen.

Abbiamo ascoltato dal libro del profeta Isaia che il Signore dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quanto il cielo sovrasta la terra, così le mie vie sovrastano le vostre vie. Il comportamento di Dio, ecco, va oltre quello umano. Dio non fa differenze nel donare la salvezza a tutti attraverso la sua via della misericordia e della carità, una via che ci consente di percorrere a ognuno di noi attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. Noi tante volte ci rammarichiamo e diciamo: ma perché Dio ha fatto questo? Perché Dio non mi ha risposto? Perché? Voi sapete che quando uno è piccolo, i bambini, ecco, chiedono un po' ai genitori, ai nonni, ai parenti più adulti, il libro del perché. Perché? Perché? E noi cerchiamo di dargli una risposta. Da adulti loro fanno fatica a comprenderla. E noi facciamo molta fatica a comprendere il pensare di Dio, di amore e misericordia. Noi invece ragioniamo sempre in termini molto egoistici e autoreferenziali, e questo ci impedisce tante volte, ecco, di metterci in sintonia con il pensiero di Dio e anche della Chiesa, che tante volte ci invita, ecco, a imitare, a vivere secondo i comandamenti del Signore e secondo il modello che è per tutti noi di Cristo Signore. E allora, ecco, non possiamo noi piegare la volontà di Dio ai nostri ragionamenti di poveri peccatori. Dio è Padre, noi siamo figli. Voi tutti, e penso anche a coloro, ecco, che sono in comunione di preghiera con noi attraverso il mezzo televisivo, abbiamo fatto esperienza e facciamo esperienza di quanto i figli spesso non comprendono quello che i genitori vogliono trasmettergli. Eppure credo che non c'è amore più grande di quello di una mamma e di un papà, e quanto più l'amore di Dio e l'amore di Maria per ciascuno di noi. Eppure quante volte noi come figli non comprendiamo. E se non comprendiamo i nostri genitori con i quali siamo a contatto tutti i giorni, tutta la vita, quanto più facciamo fatica a volte a comprendere la volontà di Dio. E allora cerchiamo di piegare, ecco, la volontà di Dio utilizzando i nostri modelli umani, le nostre categorie umane, il nostro modo di ragionare. Ma non è possibile. Non possiamo piegare la volontà di Dio appunto ai nostri ragionamenti di poveri peccatori. È un Dio, il nostro, che ci promette il suo regno. E Gesù, ecco, ci conferma e ci dice che il Padre agisce con gli uomini in una maniera diversa da quello che potrebbe essere un comportamento umano, e ci parla di una parabola. Ci indica l'agire del Padre attraverso una parabola. Dice: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che esce per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Pensate, normalmente sono i lavoratori che vanno a chiedere lavoro al padrone, non è il padrone che esce. Invece questo padrone è così premuroso da andare in giro a vedere chi ha bisogno di lavorare, del lavoro per la sua vigna. Ma è chiaro che questo richiama innanzitutto il Signore, che la vocazione di ognuno di noi. Il Signore ci ha vocati a sé, ci ha chiamati a essere cristiani e a lavorare nella sua vigna, nella Chiesa. Nella Chiesa, che è sposa di Cristo e madre per noi, attraverso la nostra testimonianza di fede, la nostra testimonianza cristiana. E allora, ecco, anche San Francesco, siamo in un convento francescano, negli 800 anni della morte di Francesco d'Assisi,
Francesco viene evocato, chiamato dal Signore, e cosa gli dice il Signore? Va e ripara la mia casa, che come vedi va in rovina, la Chiesa. E cos'è questa? Cosa bisogna fare? Vivere il Vangelo, incarnare la parola di Dio, non le parole nostre, ma la parola di Dio, essere testimoni dell'amore di Dio nella nostra vita, una testimonianza che passa però, ecco, non solo nel dire Signore, Signore, ma anche nella comunione fraterna tra di noi. Vi riconosceranno che siete miei discepoli non da come parlerete, non da come predicherete, ma da come vi amerete. È sull'amore che si gioca anche tutta la nostra credibilità di cristiani, e sulla misericordia, sul perdono, perché è imitazione di Cristo Signore. E allora ecco che questo padrone di casa esce in vari orari. Ci dice il Vangelo, esce all'alba, esce alle 9 del mattino, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e un'altra ora, l'ultima ora che esce, alle 5 del pomeriggio, è quasi sera. E cosa fa? Ecco, chiama coloro che sono rimasti senza occupazione e gli dice: andate anche voi nella vigna. Ma non siamo stati anche noi, fratelli e sorelle, chiamati in tempi diversi della nostra vita? Non credo che, ecco, siamo stati chiamati tutta la stessa ora. Se voi ci pensate per un attimo, tutti siamo stati battezzati, ecco, appena nati o poco dopo. Ma ognuno di noi poi a volte si è anche allontanato dalla vigna del Signore, poi forse è stato richiamato. Ecco, oggi ci ritroviamo tutti qui, ognuno proviene da esperienze diverse, umane e spirituali, ma il Signore ha avuto misericordia per ciascuno di noi, per tutti quelli che siamo qui e anche per i nostri fratelli e sorelle che partecipano spiritualmente a questa celebrazione eucaristica. Il Signore ha misericordia di voi, indipendentemente dalla condizione che vivete, perché siete figli ancora più amati, perché siete nel dolore, nella sofferenza, nella solitudine, nella mancanza di una persona cara. E il Signore non si dimentica di nessuno di noi, sa di cosa veramente abbiamo bisogno. E allora ecco che poi a un certo punto c'è la paga di questi operai. E il Signore ha pattuito per un denaro, detto: se voi venite nella mia vigna, io vi darò come compenso un denaro. Ora c'è una situazione particolare, perché nel momento in cui consente di dare la paga iniziano dagli ultimi, quelli delle 5 del pomeriggio, e a questi ultimi, ecco, viene dato un denaro. E allora ecco che in quelli che sono andati prima si crea un'aspettativa maggiore e dice: noi abbiamo lavorato sotto il sole, la fatica, una giornata intera, adesso forse darà qualcosa in più a noi. Ma anch'essi ricevettero un denaro, ed ecco che mormoravano. Forse anche noi avremmo fatto la stessa cosa, diremmo anche noi forse la stessa cosa, perché se ragioniamo con la nostra umanità diremmo: non è giusto, ma la giustizia di Dio va oltre la nostra giustizia, perché è Padre, perché amore e misericordia. Ecco allora che il Signore, padrone di casa, a un certo punto dice: amico, io non ti faccio torto, ti ho dato il compenso pattuito, io ti ho detto che ti do un denaro. Quando hai ricevuto un denaro, perché ti stai lamentando? Perché stai mormorando? Ecco allora che il Signore dice: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Sei invidioso perché io sono buono? Se ci pensate per un attimo, a un certo punto questi lavoratori della prima ora si rammaricano perché gli altri hanno ricevuto la stessa ricompensa loro.
Quindi se il padrone dava di meno rispetto a un denaro, per loro andava bene lo stesso. Ma questo padrone ha voluto dare la stessa ricompensa. Qual è la ricompensa per tutti noi che il Signore ci promette al termine di questa vita, se noi ci mettiamo alla sequela del Figlio suo Gesù Cristo e viviamo la nostra testimonianza di fede? Cosa ci ha promesso? Il regno di Dio, ci ha promesso il paradiso, è per tutti. E allora ecco, fratelli e sorelle, la generosità e gratuità di Dio va al di sopra di ogni nostra immaginazione. Il suo amore smisurato per la nostra umanità è reso visibile nel Figlio suo Gesù Cristo, povero, umile e crocifisso. L'abbiamo al centro del presbiterio, Gesù povero, umile e crocifisso. E abbiamo ascoltato dalla parola di Dio: gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. I primi sono tutti coloro che, chiamati da Dio, lo riconoscono, lo seguono e fanno la sua volontà, e non coloro che parlano di Dio ma non mettono in pratica il Vangelo. Uno di questi ultimi che diventa primo è il buon ladrone, che sul Calvario diventa il primo. Perché? Perché ha riconosciuto Gesù Cristo come il Figlio di Dio e gli dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E il Signore gli risponde: oggi ti dico, sarai con me in paradiso. Quale lavoro aveva fatto quel malfattore che stava sulla croce? Nessun lavoro nella vigna del Signore, ma nell'attimo in cui ha riconosciuto Gesù come Figlio di Dio, ecco che il Signore, che è la salvezza per tutti, l'ha portato per primo in paradiso. Capite? Allora quel paradiso è per tutti noi. Ringraziamo il Signore che ci ha chiamato anche a ore diverse, perché già godiamo dei benefici di Dio, già a partire da questa vita. E allora ecco, il padrone continua ad uscire a chiamare operai per la sua vigna, per la sua chiesa, e ha chiamato anche ciascuno di noi che siamo qui in varie ore nella propria condizione, e ognuno per un servizio. La ricompensa per tutti, ancora una volta, è sempre quella: il regno di Dio. Fratelli e sorelle, il nostro pellegrinaggio terreno spesso si fa buio, doloroso. Possiamo smarrirci nel cammino di questa vita, nel cammino di sequela del Signore, soprattutto quando viviamo la malattia spirituale e fisica. Ma il Signore cammina con noi, non ci lascia, come ha fatto con i discepoli di Emmaus, perché è il risorto ed è in mezzo a noi. Allora ci richiama anche l'importanza della parola di Dio e dell'Eucaristia, ma anche il camminare in comunione con la Chiesa, che è madre, come ci ricorda anche San Francesco. Abbiamo detto più volte al Salmo responsoriale: il Signore è vicino a chi lo invoca. E allora continuiamo a invocare il Signore con fiducia. Invochiamolo con fiducia sempre, perché il vivere è Cristo, come ci ha ricordato San Paolo, e la stessa morte ci consente di guadagnare la sua presenza in pienezza. Maria, che qui veneriamo come madre della speranza, accompagni questo nostro cammino. Non ci lasciamo accecare dall'invidia, che a volte tocca anche la nostra vita terrena, ma gareggiamo nello stimarci e nel vivere la carità, accogliendo il comandamento dell'amore del Signore, che ci dice: vi riconosceranno che siete miei discepoli da come vi amerete. E così sia.

0: Insieme vogliamo rinnovare la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opere dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorate e glorificate. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci conceda il Signore di lavorare con gioia e gratitudine nella sua vigna, portando frutti di conversione e di giustizia. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Perché il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi siano gioiosi testimoni del Vangelo e pieni di misericordia e di tenerezza verso gli ultimi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la pace, dono del Signore e frutto della giustizia, raggiunga tutti i popoli della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nell'accogliere ogni persona nelle nostre comunità e parrocchie, ci rendiamo veramente conto che le vie del Signore non sono le nostre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché ogni giorno lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono della fede, dell'amicizia con Lui. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il nostro contributo alle necessità della parrocchia e della comunità che frequentiamo sia concreto e costante. Preghiamo.
0: Vogliamo affidare alla misericordia di Dio, ecco, quanto ci portiamo nel cuore e quanti ci portiamo nel cuore, in particolare gli ammalati, i nostri cari fratelli e sorelle ammalati che ci seguono televisivamente, i loro familiari, situazioni difficili. E vogliamo, ecco, invocare anche sempre la pace nel mondo. Per tutte queste intenzioni preghiamo. O Padre, Tu che sei giusto in tutte le Tue vie, buono in ogni Tua opera, accogli la preghiera della nostra comunità che Ti invoca con cuore sincero, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva il nostro sacrificio. Alla lode
0: Cristo. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo. E donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo averci nato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe sua sposa, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, San Vito e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

le llaman. Guida e sostieni, oh Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Ecco, a nome della fraternità dei frati minori di questo convento di San Vito e del santuario della Madonna della Speranza, vi auguriamo una santa settimana. La nostra preghiera, la preghiera di tutta la Chiesa, continua per tutte quelle intenzioni, ecco, che ci consegnate nei colloqui, negli incontri, nei vari momenti. Ci sono tanti dolori, tante sofferenze, tante aspettative, e soprattutto, ecco, da parte di coloro anche che ci seguono da casa, perché vivono situazioni di disagio, di difficoltà a deambulare, persone che vivono la malattia, la difficoltà anche ad essere assistiti. E veramente, ecco, vogliamo allora presentare tutto questo, ancora una volta, prima di invocare la benedizione su di noi, a Maria, che qui veneriamo come madre della vera speranza, che è Gesù. E allora, ecco, insieme recitiamo la preghiera dedicata a Maria, madre della speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza, tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, con il cuore che brucia d'amore. Invita a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione e ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca, faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia, rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre.

0: Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: sema tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Città Santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Credo che la paura di cadere sia tra le più antiche di cui ho esperienza. Sembra ancora di sentirla la voce di mamma che non smetteva di ripetermi, e lo fa tuttora, attento che cadi, non così che ti fai male. Ma credo che, per quanto amiamo qualcuno, non possiamo sostituirci a lui per evitargli le cadute e l'esperienza dolorosa del fallimento. Possiamo stargli accanto, magari aiutarlo a rialzarsi, se il nostro aiuto sarà richiesto, ma non possiamo e non dobbiamo fare quelli apprensivi e ansiosi, quelli del «ma io te l'avevo detto». Peggioreremmo solo la situazione. Occorre familiarizzare con l'esperienza del cadere, perché ci accomuna tutti, nessuno escluso. Da quando, qualche anno fa, per un incidente parrocchiale sono finito a terra e mi sono rotto un piede, mi sono convinto che più passa il tempo, più divento esperto nel cadere. Le cadute però richiedono da parte nostra un tempo di convalescenza più o meno lungo, che non dobbiamo disertare o affrettare. Un tempo da abitare con pazienza verso noi stessi e verso i nostri limiti, per prendere consapevolezza che ci sono stagioni diverse nella vita e che la nostra utilità non sta nel numero delle cose fatte o dei risultati conseguiti, ma piuttosto nell'aver dato tutto, sempre, in ogni circostanza. L'esperienza del cadere e del dolore che l'incidente porta con sé, poi, non si esaurisce nel momento della caduta, e neppure quando il livido smette di fare male o l'arto compromesso ha terminato la riabilitazione. Il nostro corpo e la nostra mente conservano una sorta d'archivio delle nostre cadute, e basta un cambio climatico o un'immagine, una parola, per riportarci esattamente al centro di quel dolore che avevamo creduto ormai definitivamente passato. L'esperienza del cadere, del limite, ci segna al punto da ricordarci, qualora l'avessimo dimenticato, che siamo come quei pacchi che portano scritta la dicitura «attenzione, fragile, maneggiare con cura». In parole povere, la nostra fragilità ci riconsegna puntualmente a ciò che siamo e di cui possiamo andare fieri, cioè la nostra umanità. La società invece fa di tutto per annullare il senso del limite, per mascherare la fragilità dietro allo stereotipo dell'uomo duro tutto d'un pezzo, tanto da farlo apparire indistruttibile. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, che non deve tradire debolezza nelle relazioni come nei sentimenti, che va sempre tutto bene, alla grande, che anestetizza la malattia e la sofferenza fin quasi a cancellarle dal suo orizzonte, che giudica e si giudica a partire dalla capacità di produrre e dalle agende zeppe di impegni. Ma basta un nulla, un fuori programma, magari una caduta da niente, per capire che l'esperienza del nostro limite ci fa riflettere e magari apprezzare quelle cose che abitualmente diamo per scontate, come stare in piedi sulle nostre gambe, per esempio. Non è poi una tragedia se nel nostro manuale di istruzioni troviamo scritto «fragile, maneggiare con cura». E dovremmo ricordarcene quando entriamo nella terra di noi stessi, come pure nella terra dell'altro. Occorre avere cura per accostarsi alla vita, maneggiarla convinti che niente sia più sacro di essa e fare di ciò che ci ha ferito, crepato, un passaggio perché di là possa entrare la luce. Le ferite poi, lo sappiamo bene, lasciano cicatrici più o meno evidenti, più o meno profonde, e non dobbiamo nasconderle né camuffarle, perché semplicemente esistono, ci sono, e non possiamo negarle. In Oriente, quando riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa, riempiendone la spaccatura con dell'oro. Credono infatti che quando qualcosa ha subito una ferita diventa più bella, custodisce una memoria, racconta una storia. Dell'oro al posto della colla. Un metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è tutta qui. Occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione. Noi, in Occidente, facciamo fatica a fare pace con le crepe, con l'esperienza del nostro limite. Spaccatura, frattura, ferita sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. Se è rotto, sarà colpa di qualcuno. Nella vita, come nell'amore, siamo chiamati a tenere insieme i pezzi, ad accettare la compresenza degli opposti in noi e negli altri, a trasformare le ferite in feritoie, le rotture e gli strappi in varchi attraversabili. Così anche l'esperienza della fragilità, del dolore, diventa una scuola che ci insegna, ci ricorda che siamo vivi. E poi, quando passa, ci restituisce a noi stessi, diversi, cambiati. E non avrai più paura del tuo essere difettoso, di ciò che fino a questo momento hai fatto di tutto per nascondere agli occhi degli altri o cancellarne la memoria oltre che le tracce. Imparerai che la debolezza, accolta, porta con sé una riserva di luce e di forza che ignoravi d'avere fino a quell'istante, e può diventare persino uno spazio in cui l'altro, riconoscendo in te la sua stessa ferita, può sentirsi compreso e non giudicato. E penso a Gesù, a tutte le volte in cui, anche se nessun Vangelo ce lo racconta, sarà finito a terra, sfiancato sotto il peso dell'incomprensione di chi, pur vivendolo quotidianamente, di lui non aveva capito nulla e forse non aveva troppa voglia di capire. Penso a quando il suo insegnamento passava in secondo piano rispetto ai miracoli, certamente più spettacolari e utili per una folla in cerca di sensazionalismo o di un liberatore politico che distribuisce pane gratis. Penso a quando i discepoli, in cammino verso Gerusalemme, luogo dove Gesù avrebbe dato la vita per tutti, non facevano altro che parlare tra loro su chi fosse più grande. E Gesù, maestro e signore, perché nessuno avesse più dubbi sull'argomento, fece uno scivolone dei suoi, acquattandosi ai piedi stanchi e sporchi dei discepoli per lavarli, durante la sua cena con loro, come uno schiavo. Per non parlare di tutte quelle cadute di stile che tanto facevano mormorare scribi e farisei, quei pranzi o cene a casa di pubblicani e peccatori, quel suo essere così eccessivamente libero con le donne, persino con quelle di dubbia moralità. Come pure quando, così come racconta Luca, nel Getsemani, Gesù, in preda alla paura e all'angoscia della morte imminente, si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non si è fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione con la messa in onda dello Stabat Mater di Gioachino Rossini. Nel 1829 Gioachino Rossini, dopo la composizione del Guillaume Tell e dopo aver raggiunto una fama europea a soli 37 anni di età, si ritira dall'attività teatrale. Non sono mai state del tutto compresi i motivi di questa scelta. Probabilmente contribuirono alla decisione il suo stato di salute, da tempo infatti Rossini combatteva contro una malattia nervosa, ma anche e soprattutto il tramonto di quella società aristocratica per cui il

secondo San Matteo di Johann Sebastian Bach, presentandola in una sala da concerto e che nel 1836 aveva scritto l'oratorio Paulus. Insomma, in quegli anni un certo fervore religioso aveva cominciato a percorrere tutta la società europea. E così, probabilmente anche sulla spinta di questo rinnovato interesse musicale, Rossini si mise a scrivere il suo Stabat Mater. La prima metà della partitura nacque nel 1831, in seguito a un viaggio in Spagna compiuto insieme al banchiere Aguado, a cui Rossini era legato da profonda amicizia oltre che da speculazioni finanziarie. Dietro pressioni di Aguado, Rossini accettò di comporre uno Stabat per la cappella musicale di un alto prelato spagnolo, Manuel Fernández Varela, con la clausola precisa che la partitura avrebbe avuto solo un'esecuzione privata e sarebbe rimasta inedita. Le cattive però condizioni di salute impedirono al compositore di terminare il lavoro e Rossini affidò all'amico Giovanni Tadolini il compito di integrare le parti mancanti. La partitura però entrò in possesso di un editore che ne annunciò la pubblicazione. Ne scaturì così una vertenza giudiziaria e Rossini, preoccupato di riproporsi nuovamente al pubblico con un lavoro non interamente suo, riprese in mano la partitura e scrisse i numeri mancanti, accettando che lo Stabat venisse eseguito a Parigi il 7 gennaio 1842. Senza dubbio questa partitura rompe gli schemi di quei compositori romantici orientati a portare la musica sacra sotto l'influenza di uno spiritualismo depurato da qualsiasi suggestione teatrale e orientato invece a comunicare un sincero sentimento religioso. Per Rossini il sacro diventa un gioco di forme e di stili. Come è noto, la sequenza di Jacopone da Todi propone 20 strofe che esprimono in successione diversi concetti: il compianto della Vergine sotto la croce, il compianto di Cristo, l'immedesimazione nel dolore di Cristo, la preghiera alla Vergine perché interceda nel giorno del giudizio. I 10 numeri che compongono la partitura nella sua versione definitiva possono essere considerati come un polittico di immagini da contemplare. Non manca l'alternanza di pagine in stile severo e di più evidente matrice teatrale. Non meno significativa anche l'alternanza di pagine caratterizzate da una magistrale e robusta scrittura contrappuntistica e di numeri con una notevole vena patetica, in cui il compianto della Vergine sotto la croce è sottolineato da una scrittura cromatica ed accenti mesti e dolorosi. Ascoltiamo allora di Gioachino Rossini lo Stabat Mater nell'esecuzione del soprano Barbara Frittoli, del mezzo soprano Sonia Ganassi, del tenore Giuseppe Sabatini, del basso Michele Pertusi. Il coro della radio olandese e l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam sono diretti da Riccardo Chailly.

Nella esecuzione del soprano Barbara Frittoli, del mezzo soprano Sonia Ganassi, del tenore Giuseppe Sabatini, del basso Michele Pertusi e alla presenza del coro della radio olandese e dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Riccardo Chailly, abbiamo ascoltato di Gioachino Rossini lo Stabat Mater. Negli ultimi anni della sua vita, Francis Poulenc approfondì molto la dimensione religiosa. Il suo genio creativo diede alla luce, tra le altre partiture, uno splendido Stabat Mater e un magnifico Gloria. Fu però il grande direttore d'orchestra, Leonard Bernstein, a commissionare a Francis Poulenc, per l'inaugurazione della stagione concertistica 1961-62 al Lincoln Center dell'Orchestra Filarmonica di New York, i 7 mottetti per soprano solo, coro misto, coro voci maschili e voci bianche e orchestra, ispirati alla Passione di Cristo e intitolati Sept Répondes des Ténèbres. Questa partitura è una delle opere sacre più intense e profonde di Poulenc. Furono composti, come detto, tra il 1961 e il 62, quindi poco prima della sua morte. Possono essere dunque considerati una sorta di testamento spirituale. I 7 mottetti si basano sui testi latini dei responsori del mattutino del Triduo Sacro, giovedì, venerdì e sabato santo, tradizionalmente cantati nell'Ufficio delle Tenebre. I 7 brani che compongono la partitura mettono singolarmente in musica i vari momenti della Passione di Cristo, dal tradimento alla morte alla sepoltura, con testi di grande intensità drammatica.

luce e carica di drammatica attesa. Ascoltiamo allora di Francis Poulenc i Sept Répons de Ténèbres con Alexandre Carpentier soprano, il Petit Chanteur de Chaillot e la Nouvelle Orchestre Philharmonique de Radio France diretti da Georges Prêtre.

0: Nell'esecuzione della Nouvelle Orchestre Philharmonique de Radio France con Alexandre Carpentier soprano e Georges Prêtre alla direzione d'orchestra abbiamo ascoltato di Francis Poulenc i Sept Repons de Ténèbres, e con questo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale attraverso la quale desideriamo condividere e conoscere i testimoni del Vangelo, i santi della Porta Accanto. Diamo voce ogni volta a diocesi diverse, ma talvolta anche creiamo degli speciali per approfondire determinate esperienze legate a santuari o in questo caso legate a una figura particolare, San Matteo Evangelista, che come saprete le reliquie di San Matteo sono custodite nella cattedrale di Salerno, ma vogliamo a questo punto parlarne con Don Sergio Capone, direttore dell'ufficio custodia delle reliquie. Don Sergio, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Don Sergio, puoi aiutare i nostri radioascoltatori e quindi aiutarci a riflettere sulla figura di San Matteo e capire come sono arrivate le reliquie a Salerno?
2: Allora, Matteo, chiamato anche Levi, autore del Vangelo che porta il suo nome, era un esattore delle tasse per Erode Antipa, ma anche dei Romani che avevano conquistato la Palestina. Dunque era un pubblicano odiato dai farisei, ma anche inviso ai Romani. Figlio di Alfeo, viveva a Cafarnao e quando Gesù, incontrandolo, gli disse di seguirlo, ecco, lasciò la riscossione delle tasse, si alzò e si mise a seguire il maestro. Tutto questo noi lo troviamo appunto nel suo Vangelo, un'esperienza di discepolato, di sequela, che continua anche dopo la morte e la resurrezione di Cristo. Infatti dopo la morte e la risurrezione del Signore, secondo la tradizione, Matteo inizia a predicare in Palestina e poi in altri paesi dell'Asia Minore e centrale, morendo martire a sud appunto del Mar Caspio, quella che veniva definita appunto l'Etiopia, e da lì proprio inizia il viaggio del suo corpo, delle sue reliquie che arriveranno poi a Salerno.
1: Come mai si sono fermate a Salerno?
2: Si sono fermate a Salerno grazie, potremmo dire, ad un intervento politico, perché il corpo dell'Apostolo dal luogo appunto del martirio e della sepoltura, cioè l'Asia Minore, raggiunge la Bretagna attraverso dei matrimoni in una zona chiamata ancora oggi Capo San Matteo, dove nel X secolo viene addirittura costruita un'abbazia che conservava appunto delle reliquie fino alla Rivoluzione francese. E poi grazie ad un romano, un certo Gavinio, che era originario di Velia, la patria appunto di Parmenide, che è vicina a noi a Salerno nel Cilento, queste reliquie arrivano a Velia in un luogo ancora oggi esistente, all'incirca intorno al V secolo, dove riposeranno fino a quando il principe longobardo Gisulfo, che era appunto principe a Salerno, il 6 maggio del 954, per una questione politica di sicurezza, trasla appunto queste reliquie all'interno della città di Salerno. E da allora, 6 maggio del 954, Salerno custodisce le spoglie dell'apostolo ed evangelista Matteo.
1: Quale parte del corpo? Tutto il corpo o solo alcune reliquie principali?
2: Allora, Salerno si vanta di custodire il 90% del corpo dell'apostolo. Addirittura studi recenti di prossima pubblicazione evidenziano come le reliquie insigni dell'Apostolo, cioè di una grandezza notevole, che si trovano a Roma in alcune basiliche romane, ma anche in altre parti del mondo, provengono da Salerno, perché all'interno del sepolcro mancano. Dunque Salerno si vanta di custodire buona parte, ecco, dei resti mortali che furono dell'Apostolo ed Evangelista Matteo.
1: La cattedrale odierna di Salerno, che ospita appunto le spoglie di San Matteo, è stata costruita attorno dunque alle spoglie mortali di San Matteo.
2: La cattedrale nella sua basilica superiore ed inferiore è una sorta di scrigno. Quando il giorno di Santa Lucia del 1077 un altro popolo, e quello dei Normanni, capeggiato da Roberto, sconfigge i Longobardi e conquistano Salerno, grazie anche alla presenza di un grande vescovo del tempo, Alfano, un vescovo eclettico, era monaco, era medico, era architetto, si concepisce la costruzione di una nuova chiesa. Addirittura c'è l'intervento di Gregorio VII attraverso una lettera con la quale il Papa chiede proprio a Roberto di dare un tempio nuovo che possa essere all'altezza del grande tesoro che Salerno custodisce. Allora inizia questa grande opera di costruzione, prima della basilica inferiore e poi della basilica superiore. Infatti a distanza di pochi anni, nel marzo del 1081, la cripta è già pronta e vengono traslate da un'attigua chiesa che era nelle vicinanze dell'attuale cattedrale fino alla nuova cripta. Viene traslato il corpo in due anfore, una più piccola, una più grande, di manifattura orientale, nelle quali appunto vi vengono adagiate le ossa e vengono inumate in un loculo al di sotto dell'altare della cripta.
1: I pellegrini che giungono in cattedrale cosa si ritrovano sotto il profilo architettonico? Quali sono i punti sui quali volgere lo sguardo e ammirare?
2: Allora, innanzitutto i pellegrini sono preparati all'incontro con l'Apostolo attraverso il quadriportico che precede appunto l'ingresso della Basilica Superiore, che è in stile romanico. Vengono preparati attraverso un percorso, potremmo dire, penitenziale, fino ad arrivare alla cripta affrescata con le scene del Vangelo di Matteo, quasi ad introdurre il pellegrino attraverso le pagine visive del suo Vangelo all'incontro con l'Apostolo. Infatti tutte le scene raffigurano i passaggi fondamentali del Vangelo di Matteo, tranne ovviamente i racconti della passione, della morte e della resurrezione, perché il pellegrino idealmente preparato dalle varie scene, dai vari episodi evangelici, è chiamato poi ad arrivare al centro della cripta, all'altare, per celebrare appunto l'Eucaristia. È lì appunto che il pellegrino sperimenta quello che Matteo tratta appunto nel suo Vangelo, soprattutto riguardo la passione, la morte e la risurrezione.
1: Don Sergio, una domanda: qual è l'attualità di San Matteo? Perché venire a Salerno a rendere omaggio alle spoglie di San Matteo, il grande evangelista?
2: Venire a Salerno significa non soltanto godere di una città affacciata sul mare e dunque con le grandi potenzialità storico-turistiche, incontrare l'Apostolo ed Evangelista Matteo significa toccare con mano una fede ancora oggi visibile e palpabile, non solo attraverso le opere d'arte, tra cui appunto la cattedrale, ma una fede che coinvolge dal più piccolo al più grande. Infatti entrare nella cripta, sostare in preghiera davanti alle spoglie di San Matteo, significa in una maniera ideale ma anche reale entrare in quel flusso di pellegrini che ormai da secoli ha calcato quelle pietre, ha rigato anche di lacrime, di preghiere appunto quella tomba. Una fede che ancora oggi è sentita ed è quasi viscerale nel cuore dei salernitani, ma anche di tutti coloro che attraverso il Vangelo e attraverso appunto il suo corpo hanno fatto l'esperienza di Matteo, che è un'esperienza comune, ecco perché trova il consenso nella gente, perché è un'esperienza di peccato, è un'esperienza, potremmo dire, anche di un certo successo, ma è soprattutto un'esperienza di incontro, l'incontro con Cristo, l'incontro con il Signore, con il suo sguardo, un incontro che cambia la vita, una vita che apparentemente sembra perfetta, sembra piena. L'incontro con Cristo ci dà una prospettiva diversa.
1: Certo che ascoltandola e ripensando dove lei si trova, mi sorge veramente una riflessione. A 20 chilometri da Salerno abbiamo Amalfi con le reliquie di Sant'Andrea l'Apostolo e a 30 chilometri da Salerno il santuario di Pompei. È un triangolo significativo di santità, oltre che aspetto di turismo.
2: La terra campana è una terra di santi, è una terra di devozione, è una terra di martiri, è una terra di bellezze e quindi venire a Salerno significa anche in un certo senso prefissarsi altre mete che non sono lontanissime ma sono altrettanto ricche di storia, di presenze, le ricordava Andrea, ma io le ricordo anche a Benevento c'è San Bartolomeo. La campagna custodisce tre apostoli.
1: Ecco, questo mi era sfuggito. Grazie di questa osservazione e anche grazie dell'invito che ha rivolto i nostri radioascoltatori nel scendere in Campania anche sotto questo profilo, un pellegrinaggio sulle orme degli apostoli e dei grandi santi che hanno segnato la storia della Campania e della Chiesa tutta. Io la ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore Don Sergio e dopo la canzone darei lo spazio a Don Felice Moliterno, che è il parroco della cattedrale. Grazie, Don Sergio.
2: Grazie a lei.

0: Cari radioascoltatori, riprendiamo il nostro dialogo attorno alla figura di San Matteo che, come abbiamo sentito nella prima parte, le sue spoglie sono custodite nel Duomo Cattedrale di Salerno. E ora vogliamo parlare proprio con il parroco della cattedrale, Don Felice Moliterno. Don Felice, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Felice, avete la gioia di custodire le reliquie di San Matteo, ma avete anche un compito di evangelizzare a partire da queste reliquie. Qual è la proposta pastorale che la cattedrale offre ai pellegrini che giungono proprio a Salerno?
1: Sì, io partirei dal fatto che i salernitani sanno di custodire un grande tesoro, il corpo dell'apostolo e dell'evangelista, e dunque la cattedrale è un grande scrigno che custodisce questo tesoro. Tutti i pellegrini che giungono a Salerno in qualche modo fanno un percorso di riscoperta del battesimo, perché proprio la cattedrale è pensata come uno spazio che accoglie il pellegrino, offrendogli una riflessione proprio sulla sua appartenenza ecclesiale.
0: Ce ne ha fatto cenno prima anche Don Sergio, ma cerchiamo di approfondire questo aspetto che bene ci aiuta a entrare anche nello spirito.
1: Sì, innanzitutto bisogna considerare che la prima cosa che il pellegrino trova giungendo nella cattedrale di Salerno è un grande atrio che in realtà nasce nell'idea, diciamo, del vescovo del tempo, Alfano I, che era anche architetto, come uno spazio, ispirandosi alle basiliche paleocristiane, per i catecumeni, cioè per coloro che non potevano partecipare alla celebrazione eucaristica ed erano quindi in preparazione per ricevere il sacramento del battesimo. Quindi è quello uno spazio già di prima riflessione sul dono del battesimo. Ci sono i sarcofagi romani che, diciamo, presentano già un messaggio di preparazione alla ricezione del dono del battesimo. Poi ecco, c'è la porta centrale, quella di bronzo, con i due leoni che richiamano la figura di Daniele, la fossa dei leoni. Daniele, i padri della Chiesa lo presentano come una prefigurazione di Cristo, quindi chi attraversa quella porta partecipa alla morte e risurrezione di Cristo per una rinascita, quella rinascita dell'alto di cui poi ci parla anche il Vangelo di Giovanni. E poi al centro della navata ci sono i due amboni, e uno in particolare, quello più grande, dove era collocato un tempo anche proprio il fonte battesimale, ci offre una vera e propria catechesi battesimale, perché ci presenta in scultura un uomo che diciamo è avvolto nelle spine di un serpente, e ai cui piedi ci sono due animali feroci, cioè un orso che sta aggredendo un bovino. Il senso di questa scultura è che l'uomo vive nella condizione di peccato, è schiavo delle pulsioni, delle sue passioni che ci disumanizzano, ci rendono come gli animali, e da questa condizione è difficile uscire, come essere appunto bloccati nelle spine di un serpente. Ma c'è un'aquila che con i suoi artigli afferra l'uomo per i capelli e lo tira verso l'alto, ecco, quella nascita dall'alto di cui appunto ci parla il Vangelo di Giovanni. E sulle ali di quest'aquila è collocata la parola di Dio. Dunque noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, che ci umanizza, che ci rende uomini secondo il progetto di Dio. Questo, diciamo, messaggio diventa una preparazione poi all'incontro con l'Apostolo, perché diciamo, dopo aver attraversato la navata si scende giù nella cripta, all'interno della quale c'è la testimonianza concreta di chi ha incontrato il Maestro. L'uomo di Cafarnao, l'esattore delle tasse che era inviso dai suoi conterranei, e che al passaggio di Cristo davanti a quel banco delle tasse si alza e segue il Maestro. E dunque diventa quella di Matteo una testimonianza concreta di cosa significa rinascere, di cosa significa diventare nuove creature. E quindi è una riflessione che trova poi concretamente in Matteo il modello della sequela.
0: Che tipo di presenza avete a Salerno di pellegrini?
1: È una presenza internazionale, innanzitutto perché diciamo c'è una grande tradizione. bisogna considerare che ci sono delle iscrizioni proprio incise nella pietra che ci attestano una continua presenza di pellegrini anche nel passato. Addirittura c'è una preghiera iscritta in lingua armena nel Medioevo da parte di un orante che prega per sé e per un suo amico di nome Daniele per l'intercessione di San Matteo. E, attualmente ci sono tante navi da crociera, ma arrivano tanti turisti anche dall'America, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, oltre che dall'Europa, e c'è una grande, diciamo, anche un grande interesse verso la figura di Matteo. Cioè non è soltanto una visita di tipo storico-artistico, ma c'è proprio la richiesta di pregare sulla tomba dell'Apostolo. D'altro canto, diciamo, Salerno è inserita all'interno di un circuito che in Campania, che presenta ben diverse figure di santità, come appunto Matteo, poi c'è Sant'Andrea ad Amalfi, San Bartolomeo a Benevento e adesso abbiamo anche Bartolo Longo.
0: Vedo che anche prima Don Felice sottolineava questo aspetto con un certo orgoglio, per dire come la Campania sotto questo profilo sia particolarmente ricca.
1: E... sì, è una diciamo, regione baciata veramente dalla santità. Poi... In questo, oltre che dalla bellezza dei passaggi, insomma, della ricchezza artistica che appunto attira tanti turisti. Tra l'altro, ecco, c'è un piccolo dettaglio legato sempre alla figura di Matteo che credo sia importante sottolineare, e cioè la tomba dell'Apostolo è attraversata da un tubo all'interno del quale scorre una catena con due secchielli d'argento. Questo tubo attraversa la fenestella confessionis del santo e quindi attraverso questi due secchielli d'argento due volte all'anno viene raccolta quella che si è chiamata la manna di San Matteo. Questo fenomeno, che è un fenomeno naturale, cioè la raccolta di acqua, di umidità, diciamo, che si forma all'interno del sepolcro, accomuna Salerno anche ad Amalfi, perché lo stesso fenomeno avviene sia ad Amalfi, così come anche a Bari per San Nicola. Ecco, io direi che questo segno dell'acqua in realtà è un richiamo proprio a questa benedizione che questa terra ha ricevuto dall'alto, la presenza di un apostolo e di un evangelista che appunto benedice la nostra terra. Le consideri che su un panno che viene alzato ogni anno nell'atrio del Duomo, un mese prima della festa del Santo Apostolo, del 21 settembre, campeggia una scritta: Salerno è mia, io la difendo. E questa consapevolezza da parte della città di essere protetta dalla benedizione dell'Apostolo, ecco, come dire, è una consapevolezza che diciamo, affonda le sue radici nella storia, ma che oggi viene riscoperta proprio dalla presenza numerosa di tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo.
0: Le domando, ha fatto cenno a questa raccolta dell'acqua, avviene in due momenti stabiliti, precisi o...
1: Sì, allora la tradizione... colloca il dito della raccolta della manna il 6 maggio, che è il giorno della traslazione delle reliquie del santo a Salerno nell'anno 954, e poi nella vigilia della festa del santo, quindi il 20 settembre.
0: D'accordo. Quindi...
1: E normalmente poi quest'acqua viene utilizzata bevendo dei batuffoli di ovatta, e questi batuffoli vengono poi consegnati a chi soprattutto vive l'esperienza della malattia o dei momenti di particolare difficoltà.
0: Faceva cenno alla bellezza artistica, ha solo fatto cenno alla bellezza naturalistica che avete attorno a voi, perché Salerno un po' è il punto di avvio per visitare poi
1: la costiera amalfitana, certo.
0: Quindi avete una finestra aperta sul mondo e sulla bellezza di questo nostro territorio italiano, particolarmente invidiabile come zona, ecco.
1: Sì, assolutamente, credo che questa cornice naturale aiuta anche ad apprezzare ancora di più il dono spirituale che si può cogliere all'interno delle nostre cattedrali. Io credo che poi la figura di Matteo ci aiuti proprio a riscoprire in generale la vocazione di ognuno di noi. Sappiamo che Matteo significa dono di Dio, in realtà diciamo noi non sappiamo concretamente cosa abbia detto Gesù a Matteo. I Vangeli sono sempre scarni di dettagli, ma sicuramente Matteo ha scoperto il significato del suo nome. Lui è un dono di Dio per gli altri, e credo che questa sia la vocazione che accomuna ogni battezzato. Noi dobbiamo imparare a riconoscere il dono che il Signore ci ha fatto, e questo dono non possiamo trattenere, ma lo dobbiamo consegnare a coloro che Egli ci mette accanto.
0: Io la ringrazio di cuore della sua testimonianza, delle sue proposte, della sua riflessione. Ai nostri radioascoltatori credo che sia giunto l'invito a visitare questa terra che magari qualcuno non sapeva che fosse così ricca di spiritualità. Bene o male la Campania a San Gennaro che copre sotto un certo punto di vista, ma poi ci accorgiamo che ci sono tanti dettagli che mostrano una bellezza molto più preziosa. E quindi lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori: Salerno, San Matteo, Amalfi, Sant'Andrea, Benevento, San Bartolomeo, a due passi c'è Pompei col santuario e con Bartolo Longo. Insomma, un bel circuito per fare un pellegrinaggio, per fare un viaggio e inserire anche queste tappe di vita spirituale. Grazie di cuore per la sua riflessione e auguri di buon cammino.
1: Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E anch'io saluto i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata di Santi della Porta Accanto.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di David del XIII, Tattoo per orchestra, di Ned Rorem, concerto per violino e orchestra. Gidon Kremer al violino, New York Philharmonic dirige Leonard Bernstein.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Davide del XIII, Tatù per orchestra, di Ned Rorem, concerto per violino e orchestra, Gidon Kremer al violino, New York Filarmonica diretto Leonard Bernstein. E per concludere Irio de Paula alla chitarra.

Con la musica di Irio De Paola alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Gaetano Donizetti Polliuto, tragedia lirica in tre atti sul libretto di Salvatore Cammarano. Atto primo. Personaggi e interpreti: Paolina Maria Callas, Polliuto Franco Corelli, Severo Ettore Bastianini, Callistene Nicola Zaccaria, Nearco Piero De Palma, Felice Rinaldo Pelizzoni, primo cristiano Virgilio Carbonari, secondo cristiano Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dirige Antonino Votto.

Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Gaetano Donizetti Poliuto, tragedia lirica in tre atti sul libretto di Salvatore Cammarano. Atto primo. Personaggi e interpreti: Paolina Maria Callas, Poliuto Franco Corelli, Severo Ettore Bastianini, Callistene Nicola Zaccaria, Nearco Piero De Palma, Felice Rinaldo Pelizzoni, primo cristiano Virgilio Carbonari, secondo cristiano Giuseppe Morresi. Coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano ha diretto Antonino Votto. Il secondo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica dal Pop al Rock ascoltiamo ora Al Jarreau in London.